0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:04.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme, eccoci qui, sono le 8.50, vorrei leggervi una classifica. Allora, sentite qua, in Sardegna l'estate è da sempre considerata bollente per le coppie, con un boom di infedeltà. La città di Sassari ha confermato il suo secondo posto assoluto nella classifica nazionale delle città più trasgressive, mentre il capoluogo sardo continua a registrare un alto tasso di incontri extraconiugali. Insieme a me questa mattina la psicologa Francesca Basile, per capire insieme perché quando parliamo d'estate parliamo di tradimenti e soprattutto perché lo facciamo con una leggerezza da chiacchiera da ombrellone.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori di Radio Lina.
1: Eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, ho letto anch'io l'articolo e molto spesso se ne parla, concordo, se ne parla con un po' troppa leggerezza. Ci dimentichiamo che dietro ai tradimenti ci sono persone e quindi ci sono anche profonde conseguenze emotive dietro i tradimenti. È sempre un argomento che suscita curiosità
1: morbosa,
2: nei numeri, morbosa, sì, è una curiosità perché sembra quasi, ecco, che alla fine le classifiche che rilevano sempre dei dati sociali, quindi anche cioè, sono studi che rilevano dati importanti, però sembra che a livello popolare c'è quasi una deresponsabilizzazione delle scelte che si fanno. Sembra quasi che, ecco, appartenere ad una a vivere in una città, un contesto culturale o anche una stagionalità come, ecco, l'estate, che sembra che come dire, sia complice, ecco, dei tradimenti, possa poi deresponsabilizzarci, ma ricordiamo sempre che poi la scelta di agire o non agire, fare o non fare, rimane sempre nostra.
1: Assolutamente. Francesca, leggevo l'altro giorno.
2: Dimmi, l'argomento è vastissimo.
1: Allora, io leggevo l'altro giorno un po' per prepararmi a questa nostra chiacchierata. Si dice, sai, ma arriva l'estate e c'è voglia di libertà.
2: Sì. Allora, l'estate è vero che può fare da amplificatore alla nostra voglia di libertà. Ci sono degli studi che mettono in evidenza sia a livello sociale, sia studi sociali che studi anche biochimici, perché comunque, sai, d'estate c'è intanto una voglia di trasgressione con le vacanze, la voglia, ecco, di partire, di rompere anche un po' le regole, si attribuisce, ci sono tante aspettative nei confronti delle vacanze, questo desiderio di rompere anche la famosa monotonia di tutto l'anno, dell'anno che si passa incastrati tra orari di lavoro, di famiglia, e quindi c'è questa forte aspettativa. In più è vero che l'estate, proprio da un punto di vista biochimico, ha degli effetti sul nostro organismo. Ci sono studi che parlano appunto dell'effetto della luce più intensa, quindi questo aumento di serotonina a fronte di una diminuzione della melatonina che ci rende più attivi. Ho letto anche degli studi sull'influenza della vitamina D. I viaggi, la mobilità, quindi tornando anche su un aspetto più sociale, è vero che ci spostiamo di più anche rispetto al passato, c'è il crollo di tanti tabù, quindi questo è vero, però ripeto, da psicologa torno a dire che i nuovi contesti, le nuove opportunità non devono comunque fare da alibi al tradimento, che rimane sempre un comportamento che racconta tanto sia delle persone, sia a livello di singolo, di persona che lo agisce, lo subisce, ma anche a livello di coppia. Ripeto, ci sono poi delle ripercussioni emotive importanti.
1: Si tradisce, Francesca, perché?
2: Questa risposta richiederebbe tanto tempo. Le risposte sono, le cause, scusa, sono molteplici, non c'è un motivo singolo per cui si tradisce. Si tradisce perché ci possono essere bisogni come quelli di sentirsi visti, desiderati, un bisogno di conferma. Si tradisce perché si avverte all'interno della coppia una difficoltà di comunicazione oppure una distanza, una crisi personale. Oggi, sai, il tradimento va anche a pie pari con il concetto di fedeltà, che oggi sta subendo comunque una rivisitazione nel suo significato e nel senso che le persone gli attribuiamo. Spesso dietro un tradimento c'è una difficoltà all'interno della coppia di comunicare, per cui sembra, appare più semplice cercare all'esterno ciò che all'interno della coppia non si trova, non si riesce a comunicare o non si trova all'interno di noi stessi. Ecco perché è un argomento che va osservato e analizzato e anche commentato sempre senza giudizio, proprio perché potrebbe anche essere facile puntare poi il dito contro chi tradisce. È vero anche che ci sono sempre delle motivazioni profonde che portano a questo. Questo non significa giustificarlo, non vuol dire approvarlo, non voglio assolutamente dare l'idea che possa passare questo messaggio. Certo è che spesso ci sono delle motivazioni profonde.
1: E quindi, Francesca, ecco. Basile, mentre noi sorridiamo consegnando virtualmente a Sassari questa medaglia d'argento come seconda città più infedele d'Italia, dobbiamo ricordare sempre a chi ci segue che non è mai un gioco.
2: Assolutamente no. Non è un gioco, è un primato, insomma, è una medaglia agrodolce, nel senso che, insomma, ripeto, ci sono sempre delle motivazioni profonde che meritano un ascolto profondo, perché il tradimento in ogni caso crea una crepa in noi stessi e nella coppia, ed è giusto e nella persona, certo, esatto, e quindi, insomma, dare uno sguardo, bisogna osservarlo con uno sguardo più profondo, più consapevole, e vedere che cosa c'è in quella crepa per cui si è arrivati poi al tradimento.
1: Francesca Basile, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me, e ora insieme anche a Tommaso Paradiso agitiamo Coca-Cola.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora qui, ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza all'Unione Sarda a Cagliari. Io sono Francesca Figus, c'è Fabio Leoni insieme a me. E se la leggerezza, come diceva Italo Calvino, è non avere macigni sul cuore, Ilenia Giagnoni, buongiorno.
2: Buongiorno, magari Francesca, magari.
1: Eccoli, eccoli questi nostri 4 minuti di leggerezza tutta estiva.
2: Di leggerezza assoluta, perché parliamo degli affari degli altri, che è uno degli sport preferiti dagli italiani, soprattutto in spiaggia, quando giustamente vogliono staccare si fanno gli affari degli altri, in particolare quando si legge di gossip, insomma. E oggi, per la gioia di Fabio che è in regia, non parliamo del famoso marsupio o borsello tornato di moda, ma di due bellissime della televisione italiana, che sono Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci, ok? E di quelli che dovrebbero essere, usiamo il condizionale, i loro nuovi compagni.
1: Raccontaci, perché Belen l'abbiamo lasciata, era un po' messa male.
2: Sì, esatto, poverina, ha avuto qualche problema anche raccontato dalla stessa, però adesso sembrerebbe essersi ripresa accanto a un bel ragazzo, aspettando insomma che Belen e anche Elisabetta si palesino in Sardegna, dove di solito trascorrono una parte della loro estate. Le due showgirl sono state intercettate altrove, Belen a Milano accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati, nomen omen, cioè il nome è tutto un programma. Ok, e l'altra invece a Ibiza col giovane imprenditore Lodovico Patti. Allora, stiamo parlando ovviamente di relazioni che non sono state ancora né smentite né confermate, però i due insomma sono stati fotografati diverse volte insieme, sia Belen con Gaetano che poi anche Elisabetta Gregoraci con Lodovico. Addirittura la loro storia sembra che duri già da un anno. Comunque Belen ha ricondiviso su Instagram

0: nel frattempo attendendo l'ufficialità, Belen ha condiviso su Instagram un video al fianco di fidanzati in occasione della festa riservata a pochi intimi per i 35 anni del ragazzo, che è un personal trainer siciliano gettonatissimo tra i personaggi dello spettacolo a Milano. Il video era stato pubblicato dallo stesso fidanzati che è un coach di CrossFit, però qualche giorno prima già Belen, che peraltro si prepara a tornare in TV con Tu sì che vales, sai benissimo anche tu, era stata immortalata dai flash dei paparazzi che passeggiava mano nella mano con Gaetano nel cuore di Brera, al bellissimo quartiere di Milano. Quindi se due indizi fanno una prova, aspettiamo che tra un po' insomma ufficializzino la cosa, magari non lo so.
1: Ben altra
0: esatto, ben altra atmosfera, diciamo più calda, quella che si respira dalle parti di Ibiza, dove la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e il 28enne Lodovico Patti procede a gonfie vele. La conduttrice, che è sempre molto attiva sui social, in particolare su Instagram, si è guardata bene da pubblicare scatti che lasciassero intuire la presenza del giovane in questa sua vacanza spagnola, però i due non sono sfuggiti all'obiettivo dei fotografi e in particolare al magazine Chi, che non solo ha pubblicato le immagini di un momento di tenerezza, definiamolo così, tra Elisabetta e Lodovico, ma anche rivelato che a scattare le foto, che poi Elisabetta ha condiviso sul proprio profilo Instagram, è stato proprio l'imprenditore che è originario di Lodi. E come si dice, se sono rose fioriranno, adesso aspettiamo. Vediamo.
1: Se son rose fioriranno, evviva l'amore. Tutto questo e molto altro come sempre sulle pagine dell'Unione Estate, ogni giorno in edicola un inserto in regalo per i lettori del nostro quotidiano. Ilenia Giannoni, grazie, l'appuntamento con te
0: grazie
1: torna domani alle 9:12 in diretta su Radiolina. Musica, canto d'amore, beh, perfetta, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Un amore segreto carico di saudade, la bossa nostra di Gaia qui a Radiolina.

0: E allora, come sempre, in chiusura di trasmissione torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it, e quando poi c'è il mio direttore insieme a me non posso che essere felice.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: Emanuele De Sì.
1: Grazie. Tante cose interessanti, bellissima musica, con un'eccezione, la playlist guastata da Andrea Artizio. Non devi aprire le dediche come negli anni.
0: Ma sai perché Andrea Artizio, no? Si bea del fatto di essere stato, dice, uno dei primi DJ nella Sardegna. Perché lui dice: io quando nascevano quelle radio degli anni Ottanta, io c'ero già.
1: Sì, no, non, chiedo scusa a chi ci ascolta e ti ascolta su Radiolina, non parliamoci addosso. L'informazione oggi, in questo momento, sul nostro sito rilanciamo il tema di apertura del giornale, che è legato alle energie rinnovabili, con prospettive un po' beffarde per la bolletta dei sardi, perché tutti i progetti di rinnovabili che vengono approvati e poi gli impianti che vengono realizzati devono produrre energia a prescindere dal fatto che poi questa energia venga utilizzata, e quindi beneficiano di contributi, e comunque quell'energia prodotta entra nel circuito delle nostre bollette, e quindi ce la dobbiamo accollare, anche se con il Tyrrhenian Link, questo cappio al collo che il governo ha deciso di mettere alla Sardegna, non si riuscirà a esportare tutta l'energia che si vorrebbe produrre in Sardegna, energia che viene definita rinnovabile con strumenti che rinnovabili non sono, e parlo dei pannelli e parlo degli aerogeneratori, quindi delle pale. Ecco, questo è un tema sul quale torniamo spesso, però sarebbe bene documentarsi. Tra l'altro è partito tutto un bel dibattito anche a livello nazionale, ci si sorprende per le pale, Francesca, che si vedrebbero se il progetto andrà avanti davanti al Duomo di Orvieto. Ci sono grandi firme in questa petizione. Beh, in Sardegna ci siamo svegliati prima e il risultato, insomma, ci sono in parte per questa mobilitazione dei sardi, che porto anche alla Prato Bello, ha comunque molto rallentato tutti i progetti di chi non vuole produrre energie rinnovabili per fare del bene al mondo, ma vuole speculare e fare del bene alle proprie tasche. E poi hai lungamente parlato anche col capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Mannino, della questa inchiesta che abbiamo avviato oggi sull'Unione Sarda, la metropolitana di superficie di Cagliari, che i cagliaritani, e non solo, chi capita in città, turisti compresi, vivono con sgomento. Ma sai, i turisti stanno qualche giorno e quindi dicono che bella la città. Noi che ci viviamo diciamo con convinzione che la città è bellissima, ma questi cantieri non sono veramente accettabili. Tra l'altro, sulla lentocrazia dei cantieri, lo dico e lo ripeto senza difficoltà, si è giocato le elezioni alla presidenza del Consiglio, della presidenza della regione, Paolo Truzzu. Però diciamo che, lo ha detto Mannino, quindi io faccio il cronista, succedono a se stessi manager, dirigenti, esatto, mentre i politici pagano dazio, e quindi probabilmente alle prossime, chissà, magari Zedda pagherà dazio per questi lavori che non sono stati programmati da Zedda, ma che ha, come dire, la possibilità, e oggi ne parla il suo assessore Marcialis, la possibilità di dire per esempio no alla metropolitana, certo, verso il Poetto. Perché se queste sono le condizioni, convivere per anni e anni e anni e anni con un cantiere che ci porterà un trenino in superficie, che significherà interruzioni continue, semafori, eccetera, perché abbiamo voluto spendere i soldi per un progetto nato 50 anni fa e che oggi probabilmente è anacronistico, beh, allora, insomma, che i politici facciano i politici, che i dirigenti facciano i dirigenti, e che qualcuno faccia notare che le persone che vengono elette dai cittadini, cioè i politici, in questo paese dovrebbero avere anche il potere di dire al dirigente: senti, gli indirizzi politici li do io, tu fai il dirigente, sì, devi garantire il rispetto della legge, però qui veramente l'invivibilità a Cagliari è a livelli assoluti. L'inchiesta continua con Mauro Madeddu, parleremo domani delle imprese che stanno subendo danni inenarrabili, parliamo dei ristoranti, parliamo dell'edicola, parliamo di tutte le attività economiche che vivono lungo il cantiere della metropolitana.
0: Blindati dalle reti
1: e da imprese che non riescono a fare le imprese perché magari nessuno le controlla come dovrebbe o impone le penalità che sono previste dal capitolo d'appalto.
0: Direttore,
1: scusa,
0: grazie come sempre.
1: Allungato.
0: Grazie come sempre. L'informazione di unionesarda.it sul vostro smartphone, e noi torniamo come sempre in diretta su Radiolina domani alle 8:10. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me e insieme a Fabio Leoni.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:33.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Pari Storias è un brano al ritmo di Dillu del repertorio di Maria Luisa Congiu, che la cantante di Oliena qui riprende assieme a Emanuele Garau in un raffinato video.

0: È stato girato nel Parco Artistico Argiolas di Dolianova. Il video che abbiamo visto con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau in Pari Storias.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sala Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Bandabeni. Questo Ziulilicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo, inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Ita Zenda.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Flash Politico.
1: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta, tenutosi a Siligo nel 2009.
2: Sono le 3:32 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Sassu Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa Su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A sua festa.

0: era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici. Tra questi, Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del coro Ortobene.

0: ha inventato.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi blocchi parliamo di Palio di Siena. Dite, ma perché parlate a Radiolina di Palio di Siena? Perché insomma abbiamo 7 fantini, tutti i cavalli sono anglo-arabi sardi, e poi non possiamo non parlare quindi di questo avvenimento con uno che il Palio l'ha vinto ben 3 volte. Buongiorno quindi a uno dei nostri due ospiti, Massimo Coghe di Norbello, il nome d'arte diciamo Massimino. Buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno.

0: Siena, poi ci spiegherà il perché questo amore per il Palio di Siena. Ma insomma, subito la volevo coinvolgere, ma perché questo Palio
1: Buongiorno
0: di Siena?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno innanzitutto. Perché Massimino, questo palio parla sardo?
2: Perché parla sardo? Parla sardo, allora, innanzitutto perché c'è tanti fantini sardi? Perché noi abbiamo nel DNA, abbiamo DNA di cavallo, e quindi io non credo ci sia un'altra regione d'Italia che abbia tutta questa cultura ittica come la nostra, come quella che c'è in Sardegna, ecco, nella maniera più assoluta.
0: Ecco, mi immagino che sarete invidiati quando ci saranno dei fantini, insomma, toscani o comunque di quel territorio, perché e poi alla fin fine, insomma, vincono sempre i nostri corregionali.
2: È un po' gli rode, effettivamente. Infatti hanno tentato varie volte di mettersi d'accordo, ma alla fine non ci sono riusciti, siamo troppi di più.
0: Giuseppe Deiana, allora... Giuseppe Deiana, insomma, questo tuo amore per il palio da dove nasce? Perché insomma tu sei nuorese.
1: Beh, nasce anche da Massimino, nel senso che io sono nuorese, ma ho studiato a Siena e negli anni in cui ho studiato a Siena mi sono appassionato a questo mondo, ed erano proprio gli anni alla fine tra gli anni 80 e gli anni 90 e i primi anni 90 in cui Massimino calcava il tufo del palio di Siena. E già allora c'erano Massimino, se lo ricorda bene, insomma, nomi importantissimi. Dico uno tra tutti, senza credo come dire far torto a qualcuno, come Aceto, che è il recordman dell'era moderna, 14 pali vinti. Tra l'altro oggi c'è una cosa interessante da raccontare, Massimo, ed è proprio il fatto che oggi Titi ha preso, insomma, il cavallo dell'Aquila, scusate, e l'ultima vittoria
0: Diodoro,
1: sì, e con cui ha vinto anche l'anno scorso, ma l'ultima vittoria dell'Aquila fu proprio nel 92, fu proprio
2: con Aceto,
1: esattamente,
2: su Galleggiante,
1: che era un cavallo mitico, e poi ci fu un episodio mitico, ma magari lo raccontiamo
0: dopo, perché ora c'è il primo spazio musicale. Tra poco parleremo ancora di palio con Merck e Cremont con Partenope.

0: relativamente al palio dell'Assunta del 17 agosto, un'intera città che attira su di sé l'interesse del mondo. Ma insomma, volevo chiedere a Massimo Coghe, ma quest'aria del palio si respira da quando o si respira addirittura tutto l'anno?
1: Assolutamente tutto l'anno, cioè Siena è una città che vive in funzione del palio, quindi tutto l'anno si parla di palio, tutto l'anno ci sono attività inerenti al palio, tutto l'anno la contrada, le varie sedi di contrada sono aperte per 365 giorni l'anno e fanno attività o gastronomia o qualsiasi tipo di... è un ritrovo per i popoli di ogni contrada.
0: Ecco, e per gli stranieri, Giuseppe, cioè anche gli stranieri fanno parte di contrade, oppure insomma che aria si respira?
2: Beh, ci sono in alcuni casi delle
0: stranieri,
2: amicizie,
0: dico continentali,
2: delle amicizie che si creano e quindi tu entri a far parte di, in qualche modo, di quel mondo. Non ne farai parte mai come chi è, viene battezzato in contrada, poi magari Massimo ci può aiutare su questo, però sicuramente chi vive a Siena anche da esterno, diciamo, vive quel mondo tanto tempo, e poi intorno a tutto questo ruota tantissimo e ci sono legami continui con la Sardegna, perché ricordiamo che i cavalli che vengono utilizzati al palio sono per lo più anglo-arabi sardi e la maggior parte vengono allevati in Sardegna e poi dopo i 3 anni prendono la strada della Toscana. Massimo, correggimi se sbaglio.
1: No, no, è giustissimo, è giusto. Non sempre dopo 3 anni, varie volte, cioè ci sono alcuni cavalli che vengono anche da un pochino più attempati, ecco, sì, da 4-5 certo. anni, dopo che hanno già avuto un excursus isolano di corse certo. o alle regolari o a magari anche qualche corsettina nelle varie feste paesane.
0: Ecco, certo. Ma Massimo, qual è la percentuale tra cavallo e fantino riguardo alla vittoria?
1: Per far diventare bravo un fantino è quasi indispensabile.
0: Cioè per vincere il palio ci vuole chiaramente un buon cavallo. Ma dovendo dare le percentuali tra un buon cavallo e un buon fantino, qual è il giusto mix?
1: Io penso 60-40.
0: 60 a favore del cavallo, chiaramente.
1: No, 60 a favore del fantino, perché spesso fantini buoni perdono, fantini non troppo forti perdono da dei cavalli buoni, montando dei cavalli buoni, ecco.
0: Che emozione
1: è fondamentale.
0: Che emozione è assistere al palio, Giuseppe?
2: Beh, è un'emozione pazzesca, perché anche quando sei in piazza vivi intanto l'emozione dei contradaioli che sono lì e che vivono il palio. Pensate adesso all'Aquila, dicevamo dell'Aquila che l'ultima volta vinse appunto con Aceto nel 92, ci sono persone che non hanno mai visto la propria contrada vincere il palio, quindi immaginate che emozione può essere. E poi vivi tutte le contraddizioni, l'attesa a quel momento della mossa che spesso non arriva, e si vive tutto questo ed è molto molto bello. E poi anche la gioia poi dopo dei contradaioli, perché loro fanno una grande festa e devo dire che insomma anche questo è una cosa molto bella e molto importante. Stavamo raccontando questo episodio,
0: ma ci dobbiamo fermare,
2: okay?
0: Ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria, ma abbiamo almeno altri 2 blocchi, perché continuando così ne prenderemo magari anche un altro.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
4: Wow, che lettura, che protagonisti, qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue, sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada, tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina, salottini, tavoli, ombrelloni, piscine, per vivere al meglio la bella stagione, immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com, è il best seller dell'estate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì

0: tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile è la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Radiolina estate.
0: La strambata.
2: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, i nostri ospiti. Stiamo parlando del Palio di Siena. Massimo Coghe, che il Palio l'ha vinto per ben tre volte, Giuseppe Deiana, caporedattore dell'Unione Sarda, che ha studiato a Siena, un grande appassionato di questa fantastica kermesse, possiamo dire. Siamo giostra equestre, corretto? Anche?
3: Carriera, loro la definiscono carriera più che una giostra, è una cosa molto, come dire, un po' più profonda, e quindi la chiamano carriera, ed è proprio una cosa molto tradizionale.
2: Ecco, abbiamo prima stuzzicato Giuseppe Deiana sull'emozione di guardare dal vivo, vedere dal vivo appunto il Palio di Siena. Io invece vorrei chiedere a Massimo Coghe, che il Palio ha vinto tre volte, che emozione è vincere il Palio, tra l'altro con tre contrade differenti.
4: Vincere il Palio, io credo che ci sono varie frasi famose, diventate poi famose dei miei colleghi. A me ce n'è una che spiega molto bene che cosa si prova, cioè è uno dei miei colleghi che dice: mi hanno portato subito in trionfo, a un certo punto mi abbasso per capire sopra di chi stavo, non c'era nessuno, ero sopra la folla praticamente. Ecco, io penso che questo spieghi tutto, cioè è una gioia indescrivibile.
2: Tra l'altro si diventa immortali sostanzialmente.
4: Sì, assolutamente. Cioè, io vado in città, logicamente, anche se non vado in città, cioè vado alle corse in provincia, ho sempre dove ho vinto mi sono portato un pezzettino di popolo. Ecco, ho dei bellissimi ricordi, tanti amici, per cui tanta gente che continua a volerti bene nei secoli.
2: A proposito di secoli, ti aneddoti, Giuseppe, sui nostri fantini.
3: Sto raccontando appunto il Palio mito del 1992, che ultimo, se non ricordo male, che vinse proprio Aceto su Galleggiante, come ricordava anche Massimino, che era anche quello un cavallo molto vincente. E lì in quel Palio ci furono delle scudisciate prima della mossa,
4: tra nemiche,
3: diciamo che erano più che schermaglie, Massimo, però in quel caso si diettero proprio delle nerbate tra Aceto e Legno. Aceto correva per l'Aquila e Legno correva per la Pantera. Tra l'altro poi ci fu anche la partenza buona anche dalla Pantera, ma poi cadde, insomma vinse la contrada dell'Aquila, e poi per quei pali, per quelle nerbate vennero anche, diciamo, penalizzati in seguito. Però adesso Aceto e Legno sono quasi inseparabili, vengono a fare le vacanze insieme qua in Sardegna, è così, giusto?
4: Sì, sono venuti, cioè credo che oggi siano tutte e due in trasmissione a Canale 3 dal Masoni, sì, per esempio, per cui sono diventati amici. Ma è normale, cioè è normale che sia così. Cioè io sono arrivato a Siena nell'85, per me sono arrivato come fantino del Nicchio. All'epoca il Montone aveva già vinto il palio con Beppe, e per me il nemico pubblico numero uno era Beppino Pes. Ma anche stamattina prima di uscire di casa, Beppe è in Francia a lavoro a Chantilly, ma ha chiamato per scambiarci delle varie opinioni per quanto riguarda le prove di questi giorni, di questo palio di luglio del 2006. Per cui, cioè, finito lì dentro siamo nemici, è chiaro. Adesso magari queste inimicizie non sono più così, non sono più reali. Ai tempi nostri erano più vere. Ecco, quando eravamo lì dentro ci volevamo, cioè se avessimo potuto spararci ci saremmo sparati, ecco, se al posto del nervo ci fosse stata un'arma vera e propria, ecco.
2: Adesso ci fermiamo ancora per una parentesi musicale. Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bene.
1: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi in collegamento, Massimo Coghe, un sfantino, un signore che il Palio di Siena l'ha vinto 3 volte, e anche in studio invece Giuseppe Deiana, caporedattore dell'Unione Sarda, grande conoscitore di tutta la questione Palio. Tra l'altro, Giuseppe, si sono svolte le prove generali e anche in questo caso insomma hanno parlato un po' sardo.
2: Beh, in questi giorni sì, poi chiaramente c'erano le prove che si fanno all'alba per diciamo provare i cavalli, poi ne sono stati scelti 10 dai capitani, che di solito sono un lotto diciamo abbastanza equilibrato, e in questi 10 sono stati assegnati con la sorte, come succede sempre, alle varie contrade. Sono state, diciamo, si dice che siano un po' state baciate dalla sorte e la contrada dell'Aquila, che ha preso appunto Diodoro, che ha già vinto, cioè quelli che hanno già vinto in piazza, che sono Diodoro, Andaibola e Benitos. E si parla però molto bene, per esempio, anche di Don Rodrigo, di qualche altro cavallo, diciamo. Quindi il lotto è abbastanza equilibrato, bisogna vedere appunto come sarà poi le alleanze, il momento, e poi soprattutto anche chi la sorte che estrarrà diciamo l'ordine di ingresso ai canapi. Voglio dire solo per concludere che ci sono anche alcuni ragazzi sardi esordienti, in particolare c'è Salvatore Niedu di Burgos, che è stato scelto da Vaddi Montone per montare Canarinu, e poi ieri ad una delle prove Gingillo Giuseppe Zedde è stato sostituito da Giovanni Pudu di Fonni. Non credo che correrà Giuseppe Zedde, però anche questo è ancora una nuova leva della Sardegna che arriva in piazza Siena.
1: A proposito di nuove leve, comunque insomma, perché Massimo Coghe ha anche un figlio, Andrea Tempesta, che ha vinto il Palio nel 2018. Allora, subito io da padre, credo che sia anche un qualcosa che sorge spontanea, una domanda che sorge spontanea anche allo stesso Giuseppe, mi chiedo: Massimino, ma lei si soffre di più, ha sofferto di più a vedere il Palio di suo figlio o i pali di suo figlio, oppure a correrlo il Palio?
3: Per me, il avere un figlio fantino è una tragedia, perché io non c'ero abituato effettivamente. Da quando ho smesso non ero abituato a questo. Mia moglie aveva già il callo, era già allenata con me, ho corso per tanti anni, per cui lei ha imparato molto probabilmente a metabolizzare l'ansia, a gestirla in un certo modo. Per me è veramente dura, cioè. E nonostante tutto io devo per forza vedere, cioè non è che faccio come magari mia nuora che prende va via allora 10 minuti prima che scoppi il mortaletto e se ne va e si assenta e poi chiamatemi quando è finito tutto. No, io devo vedere per forza, per cui però sto male, non vi nego che sto veramente male, ecco. Poi riesco ad anticipare le mosse dei cavalli, riesco a vedere in anticipo quello che succederà magari nei 10 metri successivi, e questo è un altro punto a sfavore.
1: Quando lo rivedremo Andrea all'interno del Palio?
3: Ma io spero ad agosto. Adesso purtroppo siamo in un'era del consumismo dove viene messo dentro anche magari un fantino, dei fantini giovani che hanno non sufficientemente rodati, non con sufficienti chilometri sulle spalle, per cui poi se si bruciano è pazienza e se ne riparlerà. Adesso c'è un gruppo di fantini che sono rimasti a piedi anche a questo Palio, e lui purtroppo fa parte di questo gruppo qui, per un motivo o per un altro.
2: Sia Andrea Coghe che anche Jonathan Bartoletti, per esempio, che sono due tra i nomi più importanti.
3: Vabbè, Jonathan non è più di primo pelo, certo, per cui... Sì. le cose ultimamente anche a lui non gli sono andate benissimo, per cui oltretutto la sorte in questo palio non è stata poi così benevola nei suoi confronti, per cui è stato costretto a rimanere a piedi. Ma ci sono tanti, c'è Bartoletti, c'è Antonio Siri che è rimasto fuori, cioè ci sono diversi che sono lì, il Mannucci che non è sardo, va bene. Che sono purtroppo si devono accettare loro malgrado questo turnover.
1: Io
3: Ecco,
1: la
3: i posti
1: ringrazio,
3: sono 10,
1: Massimo.
3: sono limitati.
1: Massimo, io la ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio
3: Io
1: anche.
3: ringrazio voi, assolutamente.
1: In bocca al lupo per
3: Un
1: Andrea,
3: saluto, un
1: piuttosto.
3: abbraccio e un saluto e un abbraccio a tutta la mia terra, ovviamente.
1: Lei di Norbello ha citato prima sua moglie, che tra l'altro è di Abbasanta,
3: È di
1: quindi insomma,
3: Abbasanta mia moglie,
1: siete
3: certo. Sì,
1: vicini.
3: sì.
1: E ringrazio anche il collega Giuseppe Deiana per averci raggiunto, abbandonata anche la riunione in redazione proprio
2: Grazie a voi, Andrea.
1: per dimostrare quanto ci tenesse a partecipare a questo spazio dedicato al Palio di Siena. Ora un nuovo break, ci sarà anche il GR, tra l'altro.
0: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Apriamo una parentesi sull'informazione, diamo un'occhiata ai siti, ad iniziare dall'Unione Sarda con l'apertura dedicata al sitina Cala Finanza in Gallura. C'è un progetto di un gruppo brasiliano relativamente appunto un insediamento eolico, e quindi insomma c'è tutta la popolazione e tanti attivisti che hanno detto no, è una manifestazione contro questo contestatissimo progetto immobiliare sul litorale, territorio già deturpato, scavi e ginepri secolari tagliati prima del via libera. È un progetto immobiliare, a dire la verità, non è un progetto eolico, un progetto immobiliare sul litorale di Loiri Porto San Paolo in un'area di grande pregio ambientale, e quindi si sono ritrovati in tanti attivisti per dire no a questo progetto. Questo è chiudiamo questo spazio relativamente all'informazione, apriamo invece quello della cultura, perché con noi Alessandra Sento, direttrice artistica del Festival Cinema delle Terre del Mare. Buongiorno, grazie per essere con noi, direttrice.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, come si caratterizza questa edizione 2026?
1: È la 14ª edizione e nasce insomma con le stesse premesse, con gli stessi propositi di 14 anni fa, cioè per mettere insieme due passioni che per noi sono il cinema e il mare, come succede ad ogni isolano e ad ogni isolana, e due passioni che si uniscono a un desiderio, che è quello di rilanciare la candidatura di Alghero a Città del Cinema in Sardegna, una candidatura che non inventiamo, come ripetiamo spesso, ma che invece ha le sue radici in un passato illustre, come quello del meeting internazionale che si organizzava ad Alghero a partire dal 1965 a Capocaccia. Quindi siamo un po' partiti da quell'esperienza per riattualizzarla, per renderla più contemporanea, ed è proprio un viaggio a bordo del cinema d'autore, che è un viaggio attraverso il cinema, ma è un viaggio vero, perché è un festival itinerante che porta il pubblico ogni giorno in un luogo diverso.
0: Ecco, e questa è un po' la caratteristica di questa nuova edizione.
1: Sì, non so di questa nuova edizione, perché appunto è un po' il concept di tutto il festival, è un festival che si potrebbe dire con un forte carattere esperienziale, ecco, perché non è soltanto vedere dei film, ma è anche dove si vedono i film, perché ogni film avviene in un luogo diverso e quindi il pubblico assiste ad una proiezione, ma nella stessa occasione vive il territorio, perché appunto spazi urbani, spazi extraurbani, ma soprattutto spiagge. Noi facciamo le proiezioni lungo le più belle spiagge del nostro litorale. Per molti anni siamo stati solo ad Alghero, dall'anno scorso abbiamo allargato l'itineranza anche ad altri comuni della costa, quest'anno in particolare il 9 e il 10 saremo anche a Castelsardo e Stintino, quindi questa forse è la vera novità di quest'anno. Per il resto la struttura resta un po' sempre la stessa, ci sono ad aprirlo e a chiuderlo due appuntamenti a cui teniamo molto, perché sono appuntamenti a cui piace, che piacciono molto al pubblico, a cui il pubblico tiene molto, perché come dicevo sono delle vere e proprie esperienze, quindi non solo la visione di un film, ma proprio l'esperienza viva dentro un territorio. Quindi apriamo con gli itinerari cineturistici, che sono appunto delle occasioni di promozione del territorio attraverso il cinema e di promozione del cinema attraverso il territorio, cioè sono delle passeggiate, alcune urbane, e invece quella che succederà il 4, proprio sabato 4, come apertura del festival, una traversata per mare a bordo della motonave che salpa dal porto di Alghero e punta a Capocaccia per raccontare la storia del film L'isola degli uomini pesce, che è un b-movie che Sergio Martino gira nel 1978 in buona parte proprio nella grotta. E invece a chiudere un altro appuntamento a cui il pubblico tiene tanto, che è la cena cinematografica. Si vede un film mentre si cena, siamo ospiti del Baretto di Portoferro e quest'anno l'omaggio sarà Giorgio Gaber.
0: Tra l'altro c'è anche spazio per alcuni registi sardi, a proposito di registi sardi, Marco Antonio Pani tra l'altro presenta nuovamente il suo film che è proprio legato al mare, perché una rivisitazione in salsa sarda dell'Odissea.
1: Sì, riportiamo Nemos, la grande richiesta in un comune che non ha avuto la possibilità di vederlo, appunto sarà una proiezione a Castelsardo, ma c'è altro cinema fatto in Sardegna, il cinema di registi sardi, perché avremo nella sezione Immersioni, che tra l'altro è la sezione pomeridiana, questa no itinerante, questa stanziale con l'aria condizionata di una sala conferenze, perché le proiezioni sono alle 18, nella sezione Immersioni, che è poi quella che assegna il premio del pubblico, quindi la sezione in concorso. Avremo ospiti due rappresentanti del nuovo cinema della Sardegna, Gaetano Crivaro e Gianluca Vassallo.
0: Io la ringrazio, direttrice, per essere stata con noi. In bocca al lupo per questa rassegna. Ricordiamo dal 4 al 13 luglio con Alghero, che diventa capitale del cinema.
1: Grazie mille.
0: Ed ora apriamo uno spazio musicale, un nuovo brano, Bring You Love, insomma, firma prestigiosa, Madonna e Sabrina Carpenter.

La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radiolina.

0: Vai.
1: All'interno della strambata, uno spazio dedicato all'informazione, vediamo un po' i siti ad iniziare dall'Unione Sarda. Avevamo già fatto un piccolo punto della situazione in precedenza con la notizia principale, la mobilitazione, il sit-in a Cala Finanza, territorio già deturpato, scavi e ginepri secolari tagliati prima del via libera, una manifestazione contro il contestatissimo progetto immobiliare sul litorale di Loiri Porto San Paolo in un'area di grande pregio ambientale. E poi ancora altre notizie: Alfredo Cospito resta al 41 bis a Sassari, respinto infatti il reclamo della difesa. D'Alghero, ancora la cronaca, operatore ecologico sorpreso mentre si prepara una dose di eroina sul lavoro, durante il suo turno si era allontanato dalla zona a lui assegnata per drogarsi sul mezzo di servizio. E poi ancora, per quanto riguarda la piaga degli incendi, ripartito un incendio all'Uras, inviato un elicottero, 10 ettari in fumo. E poi un caso che fa discutere a Siniscola, cittadinanza onoraria Vasco Rossi, la proposta però accende il dibattito, con il cantante negli ultimi anni che ha raccontato pubblicamente il suo legame con la città parlando del periodo trascorso da bambino. Frena il sindaco, bisogna verificare. Cambiamo sito e adesso passiamo al Corriere della Sera. L'apertura del sito riguarda lo scisma, perché le febriani vanno avanti, consacrati quattro vescovi, ora la scomunica, pronti a pagare qualunque prezzo per la chiesa. Altre notizie: Milano, in arrivo violento temporale dopo l'afa, tra le 14 e le 16 la fase più critica, rischio downburst, chiusi tutti i parchi. La vicenda di Nessi Guerra in Egitto, era stata prelevata una notte dalla polizia egiziana e rientrata nella sua casa di Hurghada con la figlia, è stato necessario l'intervento da parte dell'ambasciatore. E poi ancora c'è un riferimento, non è il primo, ai fondi pensione. Che cosa cambia da oggi? La riforma inizia infatti il 1 luglio. Quanto tempo hanno i neassunti per decidere le nuove regole all'interno, appunto, per chi non sa che cosa consista come il cambio della gestione del TFR e l'adesione ai fondi, può farsi un'idea andando appunto a leggere questo servizio. E poi ancora, relativamente ai trasporti, cosa succede se chiude EasyJet, voli e concorrenza, perché l'Europa teme lo smembramento della low cost. Tra l'altro questa compagnia low cost è stata protagonista in negativo nei giorni scorsi, perché è saltato il volo di ritorno da Bordeaux a Cagliari. Tra l'altro c'erano parecchi anziani che tornavano dal pellegrinaggio del Louvre. E adesso cambiamo sito e passiamo alla Gazzetta dello Sport, perché l'apertura è dedicata a un caso che coinvolge ancora una volta il giocatore dell'Inter Bastoni. Il chat dell'inchiesta escort: c'è un posto per imboscarsi? Questo è il virgolettato, il sushi, il taxi, la notte a casa con la minorenne. Insomma, non bastava la simulazione nell'affair Kalulu, non bastava l'espulsione contro la Bosnia, ora ritorna alla ribalta delle cronache questo giocatore, però in una vicenda che comunque risale a diversi anni fa, 6 anni fa se non ricordo male. Ancora ci sono novità per quanto riguarda il mercato della Juve, all'attacco infatti c'è un rinforzo, Ekator è fatta, visite nella notte, c'è anche un rilancio per Kolo Muani. È tutto per quanto riguarda questo primo spazio, questo nuovo spazio dell'informazione. Più avanti avremo anche le anticipazioni sul TG di Videolina. Ora ancora musica con Robin Thicke, Blurred Lines. Everybody get up.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Ci ha raggiunto la condirettrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Grazie Simona per essere con noi, buongiorno. Allora, insomma, questo TG oggi tanta carne al fuoco.
1: Tanta carne al fuoco, in apertura ancora una volta, ma è la notizia di questi giorni, l'allerta caldo, Cagliari ancora in rosso, sempre allerta per alte temperature, scatta il piano a tutela dei cittadini, perché queste alte temperature stanno mettendo davvero in evidenza quelle che sono le difficoltà, soprattutto per le persone fragili. E allora il Comune di Cagliari ha organizzato una serie di servizi per persone che vivono in condizioni di difficoltà o che si trovano in situazioni emergenziali. E allora, attraverso questo numero che sto per darvi, ma lo ripeteremo ancora, 070 09 33 671, è possibile richiedere consegne di pasti, medicine, disbrigo di commissioni urgenti come la spesa o bollette da pagare. Pensiamo ad anziani che magari vivono soli, a persone che hanno momentaneamente un disagio, non possono muoversi, pensiamo ad una frattura o condizioni di salute per cui non hai la possibilità che qualcuno ti possa aiutare. E allora, in soccorso a queste persone, cioè il Comune di Cagliari attraverso questo servizio. Numero di telefono 070 09 33 671.
0: Ancora, tra l'altro, ancora 24 ore saremo.
1: Sì, tra l'altro, ancora 24 ore in questa situazione. Ci sarà una brevissima tregua con il maestrale che sta arrivando, per poi ricominciare ad avere davvero molto caldo in questa estate di alternanza tra afa, caldo, temperature estreme, ma anche violentissimi temporali. Oggi Fausto Rue è tornato nel suo territorio, nel Medio Campidano, in Tregenta in particolare, per quella che è la conta dei danni. Ormai sono settimane che stiamo intervistando i sindaci che raccontano che questi temporali estivi improvvisi, queste bombe d'acqua, creano davvero grande difficoltà e allagamenti che poi, con il caldo che c'è, in realtà si riducono poi a rigagnoli d'acqua, ma quando arriva la bomba d'acqua crea davvero.
0: E pensa che è arrivata al nord, a Milano, alberi crollati. E tra l'altro la situazione più critica sarà nel pomeriggio.
1: Insomma, ecco, noi, quindi
0: noi siamo anche fortunati.
1: Sono situazioni assolutamente estreme. Poi, altro titolo che trovate nel sommario del telegiornale di Vignolina: l'annunciato operativo, in realtà un cantiere, l'ospedale di comunità San Camillo a Sassari. Come sapete, nel piano della regione, ma già delle precedenti giunte, agli ospedali di comunità, case della salute, chiamiamole come volete, ma sono degli ospedaletti, dei poliambulatori, un po' più attrezzato del poliambulatorio. E la giunta regionale aveva annunciato l'apertura di queste case di comunità, in particolare quella di San Camillo di Sassari. In realtà siamo andati e le immagini sono assolutamente inequivocabili, è di fatto un cantiere aperto. La denuncia è partita dal territorio oggi, primo giorno tra l'altro senza medici gettonisti, pronto soccorso a rischio, altra parte che stiamo seguendo molto bene. Da ieri, come sapete, è scaduto il contratto dei medici gettonisti, quindi anche lì la regione sta intervenendo e provando a mettere pezze un po' dappertutto, perché è evidente gli ospedali pronto soccorso non possono restare
0: ultimi sguardati. 30 secondi per gli altri
1: 30 titoli. Secondi per l'Oiri in piazza via Le Mani da Calafinanza, mobilitazione all'Oiri Porto San Paolo a difesa della costa dopo la marcia indietro del comune sulla delibera relativa all'insediamento, al maxi insediamento turistico. Preghiere dalla Sardegna per il Venezuela, prego per i miei connazionali, ansia e paura anche dalla Sardegna dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. E poi ancora un evento sportivo internazionale nel sud-ovest dell'isola di Iglesias, torna lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze a Porto Flavia, la tappa italiana della Coppa del Mondo.
0: Grazie Simona De Francisci per essere stata con noi,
1: buona giornata.
0: Ed ora lanciamo una nuova canzone. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Lo spazio dedicato a Caffè Scorretto all'interno della Strambata a firma di Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 1 luglio 2026. Il meteo a scoppio, a cura di Luigi Almiento. Tutti di corsa dagli sfasciacarrozze e poi a scovare un meccanico nato negli anni 50, di quelli che curano i motori esclusivamente a orecchio. Ce lo chiede il pianeta. Per salvare l'Europa dal riscaldamento globale servono subito i cari, vecchi Euro Zero. Sì, proprio quelli che sputavano fumo fiero e ignoravano la marmitta catalitica. Ci hanno sempre descritto lo smog come il male assoluto. Ci abbiamo creduto, ci siamo convertiti all'elettrico e abbiamo respirato polveri sottili flagellandoci per il senso di colpa. E invece, errore. Carlo Buontempo, direttore del servizio Copernicus, ha svelato il diabolico paradosso. Pulendo l'aria grazie alle severe norme europee, l'atmosfera è diventata troppo trasparente. Risultato? I raggi solari picchiano senza filtri e noi moriamo arrostiti. Insomma, si stava meglio quando si respirava peggio, salute a parte s'intende. Siamo al bivio del secolo. Preferiamo i polmoni neri o l'asfalto sciolto? Nell'attesa che la scienza decida come condannarci, se avete in garage un vecchio diesel anni 90, tenetelo stretto. Ogni mattina scendete e regalategli una vigorosa sgasata a vuoto. Una bella nuvola densa e tossica, così ci dicono, rinfrescherà il quartiere molto meglio del condizionatore normale. Una sola, però. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: La strambata.
0: Abbiamo una parentesi musicale, una nuova parentesi musicale, un brano che sta andando fortissimo, Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.

Ultimo blocco della puntata odierna della Strambata, che vi parla sempre Andrea Sechin, diretta dagli studi di Santa Gilla, in regia Manuel Cozzolino. Diamo un'occhiata per questi ultimi due minuti e mezzo ai vari siti, iniziando dall'Unione Sarda, sit-in a Cala Finanza, la mobilitazione che è un po' il pezzo principale del sito del quotidiano cagliaritano. Territorio già deturpato, scavi e ginepri secolari tagliati prima del via libera. Queste le parole degli attivisti che sono ritrovati in massa per dire no al contestatissimo progetto immobiliare sul litorale di Loiri, Porto San Paolo, in un'area di grande pregio ambientale. Ancora il no di

0: consacrati quattro vescovi, ora invece arriverà la scomunica, pronti a pagare qualunque prezzo per la Chiesa. E poi i problemi dopo l'AFA: arriva un violento temporale su Milano tra le 14 e le 16, la fase più critica, il rischio downburst, chiusi tutti i parchi. Ancora si parla del caso Bastoni, ma lo vedremo meglio nella Gazzetta dello Sport. E poi ancora la questione dei fondi pensione: cosa cambia da oggi? Entra infatti in vigore la riforma. Quanto tempo hanno ne assunti per decidere riguardo alla gestione del TFR e le adesioni ai fondi? Il caso EasyJet: cosa succede se chiude EasyJet, voli e concorrenza, perché l'Europa teme lo smembramento della low cost. Passiamo adesso al Corriere della Sera sul caso Bastoni, che ricordiamo è stato indagato con i PM che l'accusano di prostituzione minorile. La difesa che replica non ha avuto rapporti con minorenne. C'è un approfondimento, le chat dell'inchiesta escort, c'è un posto per imboscarsi, questo un virgolettato, il sushi, il taxi, la notte a casa con la minorenne. C'è spazio chiaramente anche per il calcio nel vero senso della parola, con le notizie di mercato: Milan scatenato, ufficiale Gonzalo Ramos. E per la difesa il sogno è Van Dijk. Per la Juve all'attacco, per Ecatore fatta, visite nella notte, c'è il rilancio per Colomuani. Ma parliamo anche di tennis, perché è in corso di svolgimento Wimbledon, passa al secondo turno Bolelli e Vavassori ed è appena ripreso il match tra Cobolli e Navone con l'azzurro in vantaggio per 2-7-1. È tutto per la puntata odierna della Strambata. Buona giornata da parte mia, ma anche da parte di Manuel Cozzolino, che ci ha fatto compagnia in regia per la puntata odierna. Ce la farà anche domani. Buona giornata.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto!

0: sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Ci fatta il Brico 100% Sardegna. 100% Sardegna.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica.

0: politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Al mattino così, al pomeriggio invece così. Sono le due facce di un'estate bollente sul fronte meteorologico ma anche della salute pubblica. A Cagliari alle ore contate il bollino rosso è segnato dal Ministero per le alte temperature insieme ad altre 20 città italiane. Per la giornata di giovedì l'allerta diramata dalla Protezione Civile sarà per rischio idrogeologico. La buona notizia è che il maestrale e i temporali porteranno il refrigerio, temperature più basse, l'afa soffocante lascerà il posto a un'aria più respirabile, a beneficio di tutti, soprattutto dei più fragili. L'amministrazione comunale intanto ha riunito il COC, il centro operativo comunale che coordina le situazioni emergenziali, rafforzando il piano a tutela della popolazione durante le ondate di calore, varato a metà giugno.
1: L'amministrazione ha anche attivato un numero verde che è possibile comporre, operativo tutti i giorni, compresi i festivi, al fine anche di supportare tutti i cittadini che dovessero avere delle emergenze, le persone anziane, ma anche i soggetti in condizioni di fragilità, proprio per evitare appunto di uscire ad essere aiutati rispetto al disbrigo di pratiche urgenti.
0: Si possono richiedere servizi a domicilio, consegna di pasti, medicine o il disbrigo di commissioni urgenti come spesa o bollette da pagare.
1: Gli interventi sono rivolti alla generalità della popolazione. L'amministrazione è a servizio e quindi invitiamo tutti i cittadini per qualsiasi bisogno a contattare il numero verde in maniera appunto da avere delle informazioni e anche l'attivazione di tutti i percorsi socioassistenziali che abbiamo messo in campo.
0: Ampliati gli orari di accoglienza nelle strutture per i senza dimora. Il comune monitora le zone più frequentate da persone in condizioni di povertà per prevenire l'esposizione a rischi. Resta nei giorni di caldo straordinario e su tutta la regione il divieto di lavoro all'aperto nei cantieri dalle 12.30 alle 16. Nessuna limitazione per gli spettacoli se svolti di sera.
2: Gli ascensori pubblici di Cagliari si fermano nelle ore più calde della giornata. Disagi per i cittadini e i turisti che devono raggiungere il quartiere storico di Castello, costretti a camminare sotto il sole cocente. Una brutta sorpresa soprattutto per i vacanzieri che sfidano il clima rovente per visitare la città. Raggiunti e accaldati gli ascensori, scoprono dai cartelli che non è possibile usarli e si avviano sconsolati verso percorsi alternativi. Ne fa le spese anche una giovane donna incinta, rassegnata a tornare indietro. Il provvedimento adottato dal comune riguarda l'impianto del bastione di San Remi, bloccato dalle 11 fino alle 15.15 o alle 18 in caso di allerta per il caldo. Orari ridotti anche per l'ascensore di Viale Regina Elena che conduce a Piazza Palazzo. Stop dalle 10 alle 13, esteso alle 17 nelle giornate più afose e quello delle scalette di Santa Chiara, inutilizzabile dalle 14.30 alle 20.30. La decisione, spiega il Comune di Cagliari, è stata presa per motivi di sicurezza della struttura e degli utenti. Le ondate di calore fanno registrare temperature nelle cabine, nei vani tecnici che possono superare i 40 gradi, compromettendo il corretto funzionamento. Se la situazione meteo lo permetterà, gli orari di chiusura degli ascensori pubblici potrebbero essere modificati, assicura l'amministrazione comunale, ma i residenti sono esasperati per l'ennesimo problema che mina la vivibilità del quartiere.
3: Cagliari è tra le città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio legato alle ondate di calore ed è stata segnalata tra le città con il bollino rosso. Ma l'attenzione riguarda tutta la Sardegna, dove caldo intenso, afe e umidità elevata possono aumentare il rischio per la salute, soprattutto nelle aree urbane, costiere e interne meno ventilate.
4: Caldo e tasso di umidità elevato con le temperature massime percepite che raggiungeranno a Cagliari i 36 gradi secondo l'allarme di livello 3 con effetti sulla salute. I medici ambientali invitano a proteggersi dalle ondate di caldo e afa e si soffermano sugli sbalzi termici che mettono a rischio la salute.
3: Lo shock termico è una reazione brusca dell'organismo a un cambio improvviso di temperatura. Può causare calo di pressione, difficoltà respiratoria, disorientamento, malore o perdita di coscienza. In mare anche pochi secondi possono diventare molto pericolosi. In queste giornate non conta solo la temperatura, l'umidità elevata aumenta il calore percepito perché impedisce al sudore di evaporare correttamente e rende più difficile raffreddare il corpo. Il caldo estremo non è solo un disagio, un rischio sanitario vero e proprio, va riconosciuto, prevenuto e gestito con comportamenti semplici ma fondamentali.
5: La mobilitazione per difendere Cala Finanza è andata avanti per tutta la giornata. Un presidio pacifico, cominciato al mattino presto, dai parcheggi fino alla spiaggia e poi nel pomeriggio davanti al municipio di Porto San Paolo. La protesta non si è fermata dopo che il Consiglio Comunale aveva ritirato in autotutela la delibera 50, l'atto con cui era stato espresso il parere favorevole condizionato sul procedimento urbanistico legato al progetto di Tavolara Bay. Per comitati, associazioni, attivisti e cittadini arrivati da tutta la Sardegna e anche dal resto d'Italia, la revoca non chiude la vicenda.
6: È importantissimo essere qui perché è in corso la distruzione dello statuto autonomistico della Sardegna e delle potestà regolamentari di ogni singolo comune. Con le ZES uniche nazionali si vuole esautorare la competenza urbanistica, paesaggistica, programmatoria della regione e degli singoli enti locali.
5: L'obiettivo è difendere l'isola da ogni forma di speculazione.
7: Speriamo che questo progetto, come tanti altri progetti che noi sardi non vogliamo, vengano bloccati. Se non verranno bloccati, il popolo sardo deciderà cosa fare.
8: Bravo! Isla.
5: Ora si attende l'8 luglio con il TAR che dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla regione. Per gli attivisti, Cala Finanza è diventata il simbolo di una battaglia più ampia, quella per un'isola libera, capace di scegliere il proprio futuro.
9: No agli annunci facili, per esempio sugli obiettivi raggiunti del PNRR, in particolar modo sulla sanità. San Camillo tra Sassari e Alghero, uno dei 17 ospedali di comunità dati per operativi, è ancora un cantiere. I ritardi, dopo un'accelerata ai lavori data ad aprile, sono legati soprattutto all'adeguamento dell'impianto di climatizzazione, che sarà centralizzato. Lo hanno verificato consiglieri regionali di minoranza e amministratori locali, una visita annunciata nello spirito della massima collaborazione. Diventato un confronto con i vertici ASL, si è parlato anche di connettività tra strutture, altra criticità.
10: Un cantiere, quindi il trionfalismo di questa maggioranza che ha perso 2 anni mi sembra quantomeno inopportuno. Non siamo neanche a metà strada perché l'interconnettività con le strutture è ancora un mito. Questo dimostra praticamente come si sia perso un sacco di tempo. Ieri sono scaduti i termini del PNRR.
9: Il cantiere proseguirà fino ad agosto, poi saremo pronti anche con il personale, è stato detto. Gli amministratori locali hanno denunciato altri problemi nella sanità territoriale.
11: Abbiamo necessità di nuovi medici, abbiamo necessità di paramedici, del reparto infermieristico, che però non è tutto, diciamo, siamo indietro, siamo 2 anni e quasi e mezzo fermi.
12: E poi hanno paura, hanno questa frase, abbiamo paura di dormire. Questo veramente per noi è un colpo forte.
13: Il racconto della venezuelana Arlen Aquino, da 35 anni in Sardegna, vive a Quarto, mediatrice interculturale, vicepresidente dell'associazione Arco Iris, che diffonde la cultura della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli. Vive con dolore, a molti chilometri di distanza, il dramma del suo paese, devastato dalle scosse di terremoto.
12: Piango tutti i giorni perché è una situazione drammatica, veramente. Venezuela non era neanche preparata a una tragedia come questa. Non era, il sistema sanitario è veramente scarso. Do grazie a Dio che ci sono tutta la comunità internazionale, tra quella e l'Italia, che hanno dato soccorsi per aiutare.
13: La Sardegna vuole manifestare vicinanza e solidarietà.
12: Abbiamo organizzato una messa che ci sarà questo sabato 4 nella chiesa dei Frati Cappuccini in via Fra Ignazio a Cagliari. Questo sarà alle 18, siete invitati tutti per una messa di solidarietà.
14: Prossimo tram per settimo fra un minuto, segnala il tabellone elettronico, rifiatano i passeggeri. La linea era stata sospesa dal 7 aprile da San Gottardo a Settimo San Pietro. La rinuncia alla metro leggera dell'Astio per consentire lavori di aggiornamento tecnologico lungo i binari della linea ferroviaria Monserrato-Manda-Sisili. Da oggi il servizio è nuovamente operativo, riaperta la linea 2.
15: Sì, è stato devastante, insomma, prendere la macchina tutti i giorni, quindi finalmente da oggi si può riniziare a respirare un po' più di tranquillità anche per quanto riguarda la metro, eccetera.
14: Nuovi orari e le navette precedenti sostitutive convergono in un servizio unico autobus. La linea 173 con un potenziamento dei collegamenti, fa sapere Arst, per Sinnai e Maracalagonis, collegati appunto a Settimo.
8: 27 metri di altezza, pochi secondi di caduta libera poi l'ingresso in acqua a oltre 80 km orari. Lo spettacolo della World Aquatic Skydiving World Cup torna a Porto Flavia, dove l'11 e 12 luglio si sfideranno i migliori specialisti internazionali per l'edizione 2026 del Mar Meeting.
16: Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti. Spero di vedervi presto e di regalare un grande spettacolo a tutti gli appassionati che seguiranno l'evento.
8: Qui non ci si lancia da una piattaforma artificiale, ma direttamente dalla roccia, sospesi tra cielo e mare per una delle tappe più spettacolari del circuito mondiale.
17: Siamo qui a Porto Flavia in fase di preparazione per la World Aquatic Skydiving World Cup, hosted by Mar Meeting. Vi aspettiamo sia nei giorni di allenamento, il 9 e il 10 luglio, che nei giorni di gara, l'11 e il 12 luglio.
8: La tappa sarda è uno dei momenti più attesi del calendario internazionale, capace di promuovere il territorio davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, valorizzando insieme lo sport, il patrimonio naturalistico, la storia mineraria del Sulcis Iglesiente.
18: Porto Flavia, oltre che essere un trampolino per i tuffi, è per Iglesias un trampolino di lancio che promuove il territorio, promuove la città, ma soprattutto la nostra storia.
14: Quell'assist da giocoliere con lo Spezia come biglietto da visita, Alessandro Romano, centrocampista svizzero di 20 anni, è ufficialmente rossoblù, in prestito con obbligo di riscatto. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla società, si trasferisce al Cagliari dalla Roma, l'esordio ufficiale con i giallorossi il 6 gennaio del 2026 a Lecce, poi la parentesi nella seconda parte della stagione allo Spezia, dove ha totalizzato 19 presenze, poi l'assist contro la Juve Stabia lo scorso 21 marzo. Rinforzi, suggestioni e idee piacciono l'attaccante scozzese Kieron Bowie del Verona e il difensore del Sud Tirol, Rafael Koffler. Sempre in piedi l'ipotesi del rientro di Oristanio. Resta quasi certo l'addio di Luvumbo, ceduto a gennaio agli spagnoli del Mallorca. Sta valutando la prospettiva Palermo, ma vorrebbe restare in Spagna. Sono oramai ex i vari Mazzitelli, Foloruncio, Sulemana, Dossena e Clixoi, non riscattati, oltre a Palestra già al Chelsea. E Pavoletti e Belotti arrivati alla scadenza di contratto senza rinnovo, con qualche margine che rimane ancora per il Gallo.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che faghimo festa e leriamo tottu sas carreras.

0: Abbiamo ascoltato In Trese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005.

5. Intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna Canta esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Le radici liguri di Andrea Parodi, espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sono le 6:58.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
6: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 euro con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti di diagnostica.

0: diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Nuovi artisti emergenti. Due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna. E una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Al mattino così, al pomeriggio invece così. Sono le due facce di un'estate bollente sul fronte meteorologico, ma anche della salute pubblica. A Cagliari, alle ore contate, il bollino rosso è segnato dal Ministero per le alte temperature insieme ad altre 20 città italiane. Per la giornata di giovedì, l'allerta diramata dalla Protezione Civile sarà per rischio idrogeologico. La buona notizia è che il maestrale e i temporali porteranno il refrigerio, temperature più basse, l'afa soffocante lascerà il posto a un'aria più respirabile, a beneficio di tutti, soprattutto dei più fragili. L'amministrazione comunale intanto ha riunito il COC, il centro operativo comunale che coordina le situazioni emergenziali, rafforzando il piano a tutela della popolazione durante le ondate di calore, varato a metà giugno.
1: L'amministrazione ha anche attivato un numero verde che è possibile comporre, operativo tutti i giorni, compresi i festivi, al fine anche di supportare tutti i cittadini che dovessero avere delle emergenze, le persone anziane, ma anche i soggetti in condizioni di fragilità, proprio per evitare appunto di uscire ed essere aiutati rispetto al disbrigo di pratiche urgenti.
0: Si possono richiedere servizi a domicilio, consegna di pasti, medicine o il disbrigo di commissioni urgenti come spesa o bollette da pagare.
1: Gli interventi sono rivolti alla generalità della popolazione. L'amministrazione è a servizio e quindi invitiamo tutti i cittadini per qualsiasi bisogno a contattare il numero verde in maniera appunto da avere delle informazioni e anche l'attivazione di tutti i percorsi socioassistenziali che abbiamo messo in campo.
0: Ampliati gli orari di accoglienza nelle strutture per i senza dimora. Il comune monitora le zone più frequentate da persone in condizioni di povertà per prevenire l'esposizione a rischi. Resta nei giorni di caldo straordinario e su tutta la regione il divieto di lavoro all'aperto nei cantieri dalle 12.30 alle 16. Nessuna limitazione per gli spettacoli se svolti di sera.
2: Gli ascensori pubblici di Cagliari si fermano nelle ore più calde della giornata. Disagi per i cittadini e i turisti che devono raggiungere il quartiere storico di Castello, costretti a camminare sotto il sole cocente. Una brutta sorpresa soprattutto per i vacanzieri che sfidano il clima rovente per visitare la città. Raggiunti e accaldati gli ascensori, scoprono dai cartelli che non è possibile usarli e si avviano sconsolati verso percorsi alternativi. Ne fa le spese anche una giovane donna incinta, rassegnata a tornare indietro. Il provvedimento adottato dal comune riguarda dall'impianto del bastione di San Remi, bloccato dalle 11 fino alle 15.15 o alle 18 in caso di allerta per il caldo. Orari ridotti anche per l'ascensore di Viale Regina Elena che conduce a Piazza Palazzo, stop dalle 10 alle 13, esteso alle 17 nelle giornate più afose, e quello delle scalette di Santa Chiara, inutilizzabile dalle 14.30 alle 20.30. Spiega il comune di Cagliari, è stata presa per motivi di sicurezza della struttura e degli utenti. Le ondate di calore fanno registrare temperature nelle cabine, nei vani tecnici che possono superare i 40 gradi, compromettendo il corretto funzionamento. Se la situazione meteo lo permetterà, gli orari di chiusura degli ascensori pubblici potrebbero essere modificati, assicura l'amministrazione comunale, ma i residenti sono esasperati per l'ennesimo problema che mina la vivibilità del quartiere.
3: Cagliari è tra le città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio legato alle ondate di calore ed è stata segnalata tra le città con il bollino rosso. Ma l'attenzione riguarda tutta la Sardegna, dove caldo intenso, afe e umidità elevata possono aumentare il rischio per la salute, soprattutto nelle aree urbane, costiere e interne meno ventilate.
4: Caldo e tasso di umidità elevato, con le temperature massime percepite che raggiungeranno a Cagliari i 36 gradi. Secondo l'allarme di livello 3, con effetti sulla salute. I medici ambientali invitano a proteggersi dalle ondate di caldo e afa e si soffermano sugli sbalzi termici che mettono a rischio la salute.
3: Lo shock termico è una reazione brusca dell'organismo a un cambio improvviso di temperatura. Può causare calo di pressione, difficoltà respiratoria, disorientamento, malore o perdita di coscienza. In mare anche pochi secondi possono diventare molto pericolosi. In queste giornate non conta solo la temperatura, l'umidità elevata aumenta il calore percepito perché impedisce al sudore di evaporare correttamente e rende più difficile raffreddare il corpo. Il caldo estremo non è solo un disagio, un rischio sanitario vero e proprio, va riconosciuto, prevenuto e gestito con comportamenti semplici ma fondamentali.
5: La mobilitazione per difendere Cala Finanza è andata avanti per tutta la giornata. Un presidio pacifico, cominciato al mattino presto, dai parcheggi fino alla spiaggia e poi nel pomeriggio davanti al municipio di Porto San Paolo. La protesta non si è fermata dopo che il Consiglio Comunale aveva ritirato in autotutela la delibera 50, l'atto con cui era stato espresso il parere favorevole condizionato sul procedimento urbanistico legato al progetto di Tavolara Bay. Per comitati, associazioni, attivisti e cittadini arrivati da tutta la Sardegna e anche dal resto d'Italia, la revoca non chiude la vicenda.
6: È importantissimo essere qui perché è in corso la distruzione dello statuto autonomistico della Sardegna e delle potestà regolamentari di ogni singolo comune. Con le ZES uniche nazionali si vuole esautorare la competenza urbanistica, paesaggistica, programmatoria della regione e degli singoli enti locali.
5: L'obiettivo è difendere l'isola da ogni forma di speculazione.
7: Speriamo che questo progetto, come tanti altri progetti che noi sardi non vogliamo, vengano bloccati. Se non verranno bloccati, il popolo sardo deciderà cosa fare.
8: Bravo! Viva l'indipendenza!
5: Ora si attende l'8 luglio con il TAR che dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla regione. Per gli attivisti, Cala Finanza è diventata il simbolo di una battaglia più ampia, quella per un'isola libera, capace di scegliere il proprio futuro.
9: No agli annunci facili, per esempio sugli obiettivi raggiunti del PNRR, in particolar modo sulla sanità. San Camillo tra Sassari e Alghero, uno dei 17 ospedali di comunità dati per operativi, è ancora un cantiere. I ritardi, dopo un'accelerata ai lavori data ad aprile, sono legati soprattutto all'adeguamento dell'impianto di climatizzazione, che sarà centralizzato. Lo hanno verificato consiglieri regionali di minoranza e amministratori locali, una visita annunciata nello spirito della massima collaborazione. Diventato un confronto con i vertici ASL, si è parlato anche di connettività tra strutture, altra criticità.
10: Un cantiere, quindi il trionfalismo di questa maggioranza che ha perso 2 anni mi sembra quantomeno inopportuno. Non siamo neanche a metà strada perché l'interconnettività con le strutture è ancora un mito. Questo dimostra plasticamente come si sia perso un sacco di tempo. Ieri sono scaduti i termini del PNRR.
9: Il cantiere proseguirà fino ad agosto, poi saremo pronti anche con il personale, è stato detto. Gli amministratori locali hanno denunciato altri problemi nella sanità territoriale.
11: Abbiamo necessità di nuovi medici, abbiamo necessità di paramedici, del reparto infermieristico, che però non è tutto, diciamo, siamo indietro, siamo 2 anni e quasi e mezzo fermi.
12: E poi hanno paura, hanno questa frase, abbiamo paura di dormire. Questo veramente per noi è un colpo forte.
13: Il racconto della venezuelana Arlen Aquino, a 35 anni in Sardegna, vive a Quartu, mediatrice interculturale, vicepresidente dell'associazione Arco Iris, che diffonde la cultura della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli. Vive con dolore, a molti chilometri di distanza, il dramma del suo paese, devastato dalle scosse di terremoto.
12: Piango tutti i giorni perché è una situazione drammatica, veramente. Venezuela non era neanche preparata a una tragedia come questa. Non era, il sistema sanitario è veramente scarso. Don grazie a Dio che ci sono tutta la comunità internazionale, tra quella e l'Italia, che hanno dato soccorsi per aiutare.
13: La Sardegna vuole manifestare vicinanza e solidarietà.
12: Abbiamo organizzato una messa che ci sarà questo sabato 4 nella chiesa dei Frati Cappuccini in via Fra Ignazio a Cagliari. Questo sarà alle 18, siete invitati tutti per una messa di solidarietà.
14: Prossimo tram per settimo fra un minuto, segnala il tabellone elettronico, rifiatano i passeggeri. La linea era stata sospesa dal 7 aprile da San Gottardo a Settimo San Pietro. La rinuncia alla metro leggera dell'Astio per consentire lavori di aggiornamento tecnologico lungo i binari della linea ferroviaria Monserrato-Manda-Sisili. Da oggi il servizio è nuovamente operativo, riaperta la linea 2.
15: Sì, è stato devastante, insomma, prendere la macchina tutti i giorni, quindi finalmente da oggi si può riniziare a respirare un po' più di tranquillità anche per quanto riguarda la metro, eccetera.
14: Nuovi orari e le navette precedenti sostitutive convergono in un servizio unico autobus, la linea 173, con un potenziamento dei collegamenti, fa sapere Ars, per Sinnai e Maracalagonis, collegati appunto a Settimo.
16: 27 metri di altezza, pochi secondi di caduta libera, poi l'ingresso in acqua a oltre 80 km orari. Lo spettacolo della World Aquatic Skydiving World Cup torna a Porto Flavia, dove l'11 e 12 luglio si sfideranno i migliori specialisti internazionali per l'edizione 2026 del Mar Meeting.
17: Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti. Spero di vedervi presto e di regalare un grande spettacolo a tutti gli appassionati che seguiranno l'evento.
16: Qui non ci si lancia da una piattaforma artificiale, ma direttamente dalla roccia, sospesi tra cielo e mare per una delle tappe più spettacolari del circuito mondiale.
18: Siamo qui a Porto Flavia in fase di preparazione per la World Aquatic Skydiving World Cup, hosted by Mar Meeting. Vi aspettiamo sia nei giorni di allenamento, il 9 e il 10 luglio, che nei giorni di gara, l'11 e il 12 luglio.
16: La tappa sarda è uno dei momenti più attesi del calendario internazionale, capace di promuovere il territorio davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo, valorizzando insieme lo sport, il patrimonio naturalistico e la storia mineraria del Sulcis Iglesiente.
19: Porto Flavia, oltre che essere un trampolino per i tuffi, è per Iglesias un trampolino di lancio che promuove il territorio, promuove la città, ma soprattutto la nostra storia.
14: Quell'assist da giocoliere con lo Spezia come biglietto da visita, Alessandro Romano, centrocampista svizzero di 20 anni, è ufficialmente rossoblù, in prestito con obbligo di riscatto. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla società, si trasferisce al Cagliari dalla Roma, l'esordio ufficiale con i giallorossi il 6 gennaio del 2026 a Lecce. Poi la parentesi nella seconda parte della stagione allo Spezia, dove ha totalizzato 19 presenze, poi l'assist contro la Juve Stabia lo scorso 21 marzo. Rinforzi, suggestioni e idee piacciono l'attaccante scozzese Kieron Bowie del Verona e il difensore del Sud Tirol, Raphael Koffler. Sempre in piedi l'ipotesi del rientro di Oristanio. Resta quasi certo l'addio di Luvumbo, ceduto a gennaio agli spagnoli del Mallorca. Sta valutando la prospettiva Palermo, ma vorrebbe restare in Spagna. Sono oramai ex i vari Mazzitelli, Foloruncio, Sulemana, Dossena e Clixoi non riscattati, oltre a Palestra già al Chelsea, e Pavoletti e Belotti arrivati alla scadenza di contratto senza rinnovo, con qualche margine che rimane ancora per il Gallo.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
14: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
15: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49 euro letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45 euro con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49 euro. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
4: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
5: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. La messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
4: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato, Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
5: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
4: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve. con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Il ministro della giustizia Carlo Nordio conferma la linea del governo sui detenuti al 41 bis in Sardegna, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, esclude rischi di infiltrazioni mafiose e problemi di sovraffollamento negli istituti dell'isola. Le sezioni speciali saranno autonome e dedicate col coinvolgimento delle carceri di Nuoro, Sassari e Cagliari. Ancora incendi in Sardegna, nella piana di Ottana le fiamme hanno interessato l'area industriale e le campagne di Nora Gugume, spinte anche dal maestrale. Altri fronti sono stati segnalati tra l'Uras e Iglesias. In volo elicotteri del Corpo Forestale Super Puma, mentre a terra proseguono le operazioni di contenimento e bonifica. Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Teseo Cocco, l'operaio di 56 anni di Settimo San Pietro, scomparso da 10 giorni. Il corpo senza vita è stato ritrovato nelle campagne tra Settimo e Sinnai. Alle ricerche avevano partecipato familiari, volontari, carabinieri, vigili del fuoco e nucleo speleo alpino. Forte il cordoglio in paese. Sono in distribuzione a Cagliari gli avvisi di pagamento dell'acconto Tari 2026. Il comune spiega che l'invio anticipato serve anche a consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto. L'acconto è pari al 75% dell'importo e sarà diviso in tre rate con scadenze a luglio, settembre e novembre. Il saldo è rinviato a dicembre. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Alessandro Romano è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. La Roma ha comunicato l'accordo per la cessione del centrocampista svizzero, che arriva in rossoblù con la formula del prestito e obbligo di riscatto. Per il club di Giulini è un innesto giovane di prospettiva in linea col progetto tecnico costruito attorno a Fabio Pisacane. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
14: E vuoi sapere perché?
13: Perché conviene! Ascolta gusto.
15: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
18: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
19: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
20: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia a numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti, è già giovedì 2 luglio 2026, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. A volte credo che ci sia vita negli altri pianeti, a volte no, in qualsiasi dei due casi la conclusione è sorprendente. Carl Sagan, la frase del giorno, beh, perché oggi si celebra la giornata mondiale degli UFO, giornata di sensibilizzazione che invita le persone a riunirsi a osservare il cielo alla ricerca di oggetti volanti non identificati. E allora, dalle guerre stellari alle bollette stellari, c'è Tari per te. Andrea Artizzu, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori, buongiorno. Sarò tra i più odiati perché io da te parlo di IMU, Tari, bollette, acqua, luce, corrente, insomma.
1: No Andrea, sei invece tra i più amati perché denunci, come succede oggi a pagina 18 dell'Unione Sarda in edicola, denunci tutto quello che sta succedendo. Siamo a Cagliari, però è un problema che riguarda tutta Italia. A Cagliari il comune cambia, per la prima volta la tassa dei rifiuti si paga a fine luglio, ma è una sorpresa questa che ci è arrivata veramente, come si dice, tra capo e collo. Non avevamo in preventivo di dover pagare questa somma.
2: È vero, lo sapeva neanche il comune, tant'è che è stata una decisione presa in una giunta del 26 giugno, quindi neanche una settimana fa, in fretta e furia per rispettare la scadenza del 30 giugno. E il 30 giugno infatti sono iniziate a partire gli avvisi di pagamento di acconto per chi ha la PEC, quindi gli ordini professionali. Poi si procederà entro luglio chi via mail oppure cartaceo, e questo per consentire di erogare il bonus rifiuti, il bonus sociale rifiuti esattamente, alle 12 utenze fragili, deboli, cioè quelli che hanno un ISEE particolarmente basso o con famiglie particolarmente numerose.
1: E questo, per carità, è assolutamente giusto e assolutamente doveroso, anche noi, il nostro giornale è sempre dalla parte dei più deboli, però stiamo parlando di 84.000 bollettini in arrivo.
2: Esatto. Bollettini, attenzione che questo è solo il 75% del calcolato sul 75% della Tari dell'anno scorso. Il conguaglio, cioè la somma effettiva, la conosceremo solo a luglio, quando il Consiglio Comunale adotterà il piano economico-finanziario e da lì si calcolerà il conguaglio, il saldo che dovremo pagare entro dicembre di quest'anno. Insomma, una bella botta,
1: Botta, come si dice, Andrea, anche tanta confusione però.
2: Insomma, è arrivato molti comuni addirittura non sono al passo, quindi non so come si comporterà. È come la storia del PNRR, poi tutti speriamo, siamo in Italia, quindi una soluzione si troverà. Poi devo dire che il Comune di Cagliari si è messo al passo questa volta e quindi ha seguito le norme dell'ARERA, qui si chiama questa agenzia, ed è così in grado di dare il bonus a queste persone, a queste 12.000 utenze che non pagheranno in pratica la prima rata. Quindi insomma è un bel aiuto, un bel sostegno.
1: A pagina 18 dell'Unione Sarda oggi in edicola il grafico dove spieghi chiaramente quelli che sono i numeri e poi che cosa fare o che cosa non fare. Andrea, come sempre, quando io e te ci sentiamo in radio abbiamo un patto.
2: Esatto, è l'angolo vintage.
3: Oggi di scone.
1: Allora, Andrea, che bello! Hai sentito Fabio Leoni?
2: Sì, guarda, io purtroppo sono nato nell'altro secolo, anzi per fortuna, e quindi avendo anche una certa età, avendo frequentato tante radio e tante discoteche, insomma sono appassionato di questa musica funk. E lui è Ricky James, super freak, dedicato a tutte le donne che ascoltano Radiolina.
1: Ha ha ha.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
3: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
6: Oh, Tana! Orani, Orune, Ortueni! Arrizzo!
5: Baulado!
6: Albagiarra! Semestene!
5: 37 spettacoli!
6: 13 compagnie! Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
6: Piangere!
7: Allettare!
5: Urlare!
6: Cantare!
7: Recitare!
5: Con i Barbari Cinericoli!
8: www.barbaricinericoli.it
9: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Radiolina. Caffè corretto.
12: E allora il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Abbiamo ancora l'Unione Sarda oggi in edicola, aperto sulla scrivania, siamo a pagina 16 e 17 perché continua la bella inchiesta di Mauro Madeddu sulla metro. Allora, pagina 17, i primi test a San Saturniro, l'apertura resta un mistero, eppure l'assessore Manca diceva entro luglio apriremo la linea 3 nel tratto San Saturnino. Ad affiancarlo oggi c'è Alessandra Ragas, che è andata in Castello perché a Cagliari gli ascensori che portano nel cuore della città sono ancora fermi. Alessandra, buongiorno.
13: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
12: Allora, Castello è un quartiere meraviglioso, è il cuore antico della città di Cagliari, ma Castello è sempre più isolato. Riassunto delle puntate precedenti, Castello non ha più uno sportello banco, ma Castello non ha un ufficio postale, Castello è difficilissimo da raggiungere, anche perché nelle ore più calde il comune ha deciso di fermare gli ascensori.
13: Assolutamente sì, è proprio così, non è il primo anno in cui questa decisione viene presa, quest'anno più degli altri forse si fa sentire, saranno le temperature sempre più alte, ma la protesta tra i cittadini, tra i residenti del quartiere Monte è sempre più grande, specialmente perché, lo ricordiamo, i residenti del quartiere Castello hanno un'età media sicuramente più elevata di quella degli altri quartieri, quindi insomma parliamo di tanti anziani che hanno difficoltà a spostarsi, anche per le ragioni di cui parlavi tu, sono obbligati a scendere nella città bassa, come la chiamano allora, per fare la spesa, per andare dal medico, per andare alle poste. e fare la risalita nelle ore più calde a piedi, nelle scale, passando dal bastione, insomma è una sfida importante sotto queste temperature.
12: Chi non abita a Cagliari e forse non lo sa, Castello è la parte alta della nostra città, io direi quasi altissima, perché se stiamo ai piedi della scalinata del bastione di San Remi e solleviamo lo sguardo, quella che è da affrontare coi 30 gradi che ci sono a mezzogiorno, è davvero una salita importante, una salita impegnativa. Alessandra, tu come sempre, come sai fare molto bene, hai affrontato questa salita e sei andata a parlare con la gente, con chi a Castello abita, ma anche con i tanti turisti.
13: È vero, è proprio così, anche tanti turisti, insomma, attirati dalla bellezza del quartiere storico della nostra città, che affrontano le difficoltà che appunto sono scattate da ieri. Ieri 1 luglio gli ascensori delle scalette di Santa Chiara, quelli accanto all'ex sede dell'Unione Sarda e l'ascensore del bastione San Remi, chiudono nelle ore più calde, mediamente tra le 10 e le 18, con alcune variazioni chi sono nel pomeriggio o chi insomma una o due ore dopo, creando tanti tanti problemi. Sono tanti i turisti che si ritrovano a premere il pulsante dell'ascensore in attesa del suo arrivo, ma questo non arriva più, e insomma poi devono trovare delle strade alternative, che sono anche difficili insomma da capire. Le cartine non indicano soluzioni alternative, e poi, come dicevi tu, guardare la scalinata del bastione fa un po' venire il capogiro.

0: che lamentano costanti ritardi. Insomma, le ragioni dietro questa decisione, che appunto derivano dalle elevate temperature che metterebbero in realtà in pericolo i potenziali visitatori all'interno degli ascensori. Sappiamo, già capitato in passato che questi
1: anche
0: potessero bloccarsi.
1: Anche a me, Alessandra, lo sai, sono rimasta bloccata anch'io in uno degli ascensori di Castello. È un'esperienza che non auguro a nessuno, però la soluzione al problema non può essere certo bloccare l'ascensore, ma forse adeguarlo.
0: Assolutamente sì, quello che chiedono appunto i residenti è maggiore manutenzione, maggiore controlli, non di certo l'isolamento, che è quello che stanno vivendo e che ogni anno cresce sempre di più.
1: Alessandra Ragas, grazie, ci vediamo più tardi in redazione. Adesso ascoltiamo insieme lo zio dell'hip hop italiano J-Ax.

0: Iaio J-Ax. Allora chiudiamo lo spazio dedicato all'Unione Sarda oggi in edicola parlando di un regalo che domani i nostri lettori troveranno in edicola oppure sull'app Unione Digital. Paolo Paolini insieme a me che questi inserti li inventa, li prepara, li coccola e li accudisce. L'estate sarda, una guida in regalo. Paolo, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un bel numero, avremo un bel numero domani da sfogliare perché ci racconterai quali sono le 15 spiagge a numero chiuso, i 9 borghi d'Italia dal nord al sud dell'isola e poi quelle piscine naturali e quelle cascate favolose, tanti eventi sportivi, insomma tutta l'isola da scoprire.
1: Anche una serie di idee per qualche piccola vacanza durante l'estate, forse pure un giorno in una delle spiagge a numero chiuso delle 15 spiagge che ci sono in Sardegna o in uno dei borghi.
0: Dacci qualche consiglio.
1: La spiaggia quest'anno si è discusso molto di Punta Molentis, un po' perché l'incendio dell'anno scorso si pensava l'avrebbe resa inutilizzabile per molti anni, e poi la tassa che è stata applicata quest'anno, una tassa

0: dire la verità, molto alta, un ticket d'ingresso di 10 euro, però hanno ridotto il numero degli accessi a pochissime persone, ma resta una meraviglia, bellissima, vicino a Cagliari, e poi tutte quelle della costa di Baronei, del nord, insomma, è difficile anche fare una classifica della più bella, perché sono tutte splendide.
1: Senti, per chi non come me, però invece sono tanti i turisti sportivi, abbiamo anche quelle proposte.
0: Sì, sono proposte che si concretizzano in zone normalmente poco battute, per esempio molto nell'interno della Sardegna, ma Luna Rossa ci ha insegnato che anche Cagliari può diventare meta del turismo sportivo. Insomma, è un volano che sta in Sardegna, sta alimentando una grande corrente turistica e potrebbe farlo ancora di più. Noi cerchiamo di raccontare in questo momento com'è, cosa produce in Sardegna e quali sono le zone, Cagliari e l'interno.

0: nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto.
1: Come si mescola la casciasa con il bianco? Ce lo insegna Gaia, bossa nostra.

0: E allora ha un'ora di sonno alle spalle, eppure questa mattina è qui insieme a me a Caffè Corretto Fabio Carta, buongiorno!
1: Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se dire buongiorno o buonanotte, però sì, buongiorno.
0: Allora, guarda, innanzitutto io ti devo dire grazie per bere questo caffè corretto insieme a me, ma soprattutto devo farti complimenti perché dietro il grande successo del concerto di Ben Harper che ieri ha aperto a Cagliari la grande stagione del live, ci sei tu.
1: Dai, grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie dell'invito e grazie del caffè che ne ho assolutamente bisogno stamattina.
0: E allora Fabio, 19 album pubblicati, 16 milioni di dischi venduti, 3 Grammy Award, beh, sei riuscito davvero a portare in città uno dei mostri sacri della musica mondiale.
1: Eh sì, esatto, sono riuscito, insomma, insieme a Bobo, il mio socio, e in collaborazione con le ragazze terribili di Sassari, a portare a Cagliari in città per questo nuovo tour europeo che Ben Harper sta facendo in giro appunto per l'Europa e comunque poi che si unisce a tutto il resto del tour mondiale che sta facendo, una data in Sardegna che è stata bellissima e si è conclusa poche ore fa, molto partecipata, una scaletta bellissima, lui in splendida forma, la male, quindi insomma sembra tutto tutti felici e tutti contenti.
0: E meno male, perché così dovrebbero essere i concerti. Fiera campionaria, che insomma lo diciamo sempre, no? Noi non abbiamo spazi a Cagliari per questo tipo di concerti, eppure siete riusciti a trasformarlo. Era una fiera bella, sì, in grande, esatto, forma quella che abbiamo visto ieri.
1: Sembra proprio di sì, tra l'altro l'abbiamo tenuta a battesimo, sta diventando un po', come dire, un replicarsi questa cosa. L'anno scorso eravamo i primi con gli Europe, quest'anno siamo i primi, quello di ieri notte appunto è stato il primo concerto dell'Arena in Fiera a Cagliari per l'estate 2026, quello di Barper è il primo, insomma sì, siamo riusciti grazie anche poi all'impegno del comune, dell'ente Fiera, insomma, a organizzare una venue, una location, insomma, che può accogliere, ospitare tante persone e anche appunto nomi, come hai detto tu, artisti molto molto importanti della musica pop rock mondiale come appunto Ben Harper.
0: Senti, un divo

0: o un divo in assoluto, che però è anche un antidivo. Ce lo racconti un po'? L'hai conosciuto?
1: Allora sì. Sì, esatto. Allora, è una persona molto, cioè abbiamo avuto modo di conoscerlo poco, però di scambiarci due parole è molto serena, una vibe molto molto positiva nel backstage, si ferma a chiacchierare con tutti, è anche uno molto legato a sicuramente alla famiglia. Ieri c'era il figlio, c'era un figlio con lui che alla fine, tra l'altro, nell'ultima canzone ha fatto salire sul palco, ha fatto l'inchino insieme a lui e al resto della band, quindi no, un clima molto, sicuramente un clima molto molto bello, appunto, malgrado sia una rockstar o comunque una persona molto, un artista molto conosciuto nel panorama musicale, comunque devo dire la verità, un clima, un mood super sereno e super collaborativo, ahimè non è sempre così.
0: Quelli più turbolenti, però sono divertenti, dai, alla fine.
1: Esatto. Blindato ma non troppo. Ecco, mettiamola così: blindato ma non troppo.
0: Fabio Carta, ovviamente. Bellissima... La tua estate, però, non finisce qui.
1: La mia estate inizia, esatto, nel senso che questa è uno dei primi. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con i Negramaro a Golfaran. Dopo, appunto, ieri con Ben Harp, e poi adesso si parte settimana prossima Marlene Kuhn, Circus, il Disaster Metal Fest, e poi abbiamo Tony Pitoni, insomma ne abbiamo Negrita a Sant'Antioco all'Arena Fenicia, insomma ce ne sono, hai detto bene, è appena iniziata la mia estate, l'estate, di lavoro in giro e di musica e concerti.
0: L'estate è appena iniziata, io ti voglio assolutamente poi di nuovo con me, e ti ricordo la promessa che mi hai fatto il mese scorso, è quella di avere Tony Pitoni qua.
1: La grande frase, ci stiamo lavorando, un grande classico.
0: Fabio Carta.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
0: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formerà

Hanno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul Mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
2: Ancora insieme in diretta su Radiolina sino alle 9:30. Chi lava i piatti a casa vostra? Da me lo faccio io, ma non credo di essere la sola. Le donne sposate con figli dedicano fino a 7 ore al giorno ai lavori domestici e di cura. In Italia le donne lavorano in casa circa 3 ore in più al giorno rispetto agli uomini, e questo crea un secondo lavoro invisibile che spesso limita la nostra crescita professionale e il nostro tempo libero. Lo dice l'Istat. Insieme a me dall'Università di Cagliari, una grande amica di Radiolina, la sociologa Esther Cois. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a tutti.
2: E allora, che cosa ci racconta? Sono numeri un pochino inquietanti.
3: Beh, sono numeri che in realtà conosciamo molto bene nelle pratiche, come appunto giustamente si diceva. Il problema non sono tanto, diciamo, i numeri delle singole attività, non è chi passa l'aspirapolvere o chi lava i piatti. Il problema è perché il lavoro cosiddetto domestico di cura intanto spesso continua a non essere considerato un lavoro vero e proprio.
2: Esatto.
3: E poi continua appunto a essere trattato come una risorsa privata invece che come un'infrastruttura pubblica. Quindi io direi che guardando questi numeri possiamo interpretarli più che altro come un sintomo, perché quando si dice si misura che le donne lavorano così tante ore in più rispetto agli uomini, la tentazione sempre dietro l'angolo è quella di pensare che sia una questione di buona volontà, no? Lo si dice anche nel linguaggio, ci sono uomini che aiutano tra virgolette e uomini che aiutano meno, ma in realtà il dato è qualcosa di molto più profondo, perché non parla solo dei piatti da lavare, ma del modo in cui abbiamo costruito la nostra società.
2: Certo. Mi viene da pensare, ma non è che noi donne siamo più brave? Lo facciamo meglio?
3: Allora, noi diciamo spesso che le cose si imparano facendo, no? E quindi è molto difficile avere la controspiegazione, cioè se non le fai non lo sai se sei bravo oppure no, e viceversa, te le devi fare per forza, anche se non sei brava le fai comunque. La domanda interessante è assolutamente questa, ma poi anche perché, come dire, anche nelle coppie in cui ad esempio entrambi lavorano, quindi non soltanto in cui c'è una divisione molto netta del lavoro, l'Istat, che è stato citato, dice che quasi il 70% del lavoro familiare continua a gravare sulle donne, cioè anche quando entrambi hanno anche un lavoro cosiddetto remunerato. E quindi la domanda interessante è perché succede ancora? Qui bisognerebbe fare un lungo discorso che vi risparmio.
2: Ecco, è quasi fosse una questione di DNA.
3: Più che di DNA, sì, è una questione di DNA in un certo qual modo, ma non tanto delle persone, quanto del nostro modello di welfare. Da dove nasce il nostro modello di welfare? Perché nasce da una divisione del lavoro molto netta, quella che infatti non è un caso che si chiami divisione sessuale del lavoro. Un principio non di distribuzione dei compiti, ma di segregazione, cioè divisione netta dei compiti, per cui all'uomo nello spazio pubblico spettava, e in parte ancora spetta, almeno simbolicamente, il ruolo di chi produce reddito, e alle donne quella della caregiver, anche se produce reddito anche lei, per esempio, cioè chi rende possibile la vita quotidiana. Immaginiamocele come due metà complementari, quasi due pezzi, no, di un puzzle, più che due individui autonomi. E questo modello ha plasmato tutto: il mercato del lavoro, la previdenza, il welfare e perfino l'idea di famiglia. Quindi non è un rapporto, non so come dire, personale tra i cittadini e le cittadine e lo Stato, ma è un rapporto mediato da quel grande corpo intermedio che è la famiglia, che assorbe una grande quantità di bisogni sociali. Perché ad esempio quando manca un servizio, mettiamo per gli anziani, chi interviene? La famiglia.
2: Certo.
3: Quando i nidi sono insufficienti, chi interviene? La famiglia. Quando dobbiamo assistere un familiare malato, chi interviene? Ma dentro quella famiglia, quella responsabilità non si distribuisce casualmente o equamente, ricade soprattutto sulle donne. Quindi è questo sostanzialmente il nodo, diciamo, il peccato originale, tra virgolette, la matrice sulla quale continua a reggersi questa distribuzione diseguale.
2: Senti, cosa succede in Sardegna, in un'isola come la nostra, che ha una matrice forse più matriarcale rispetto a altre regioni italiane?
3: Allora, in realtà dal punto di vista della distribuzione del potere, diciamo che di matriarcato c'è ben poco, c'è stato ben poco, eccetera.

0: opportunità, meno formazione, meno carriera, meno partecipazione politica, ma soprattutto direi meno tempo per sé. L'Istat infatti introduce un concetto che mi piace moltissimo, di cui finora non si era mai parlato, e cioè la povertà di tempo. Povertà di tempo, non avevo mai parlato di questa cosa.
1: È vero.
0: La povertà di tempo.
1: E adesso come, esatto, come me lo stai spiegando? Non sto provando a ragionare insieme a te, è vero, non pensiamo mai a questo.
0: Esatto, la povertà di tempo secondo me è forse il grande dramma del nostro tempo, anche nella sua disuguaglianza, cioè tra tante cose, però è un grande dramma, perché è vero che negli ultimi 20 anni più o meno, sempre come ci dicono i dati sia di Banca Italia che di Istat, gli uomini tendono a partecipare un po' di più, anche se si scelgono accuratamente, diciamo, i compiti da svolgere in casa, sono magari quelli meno, come posso dire, meno continui, che richiedono una programmazione un pochino meno continuativa per appunto, perché poi c'è anche tutto questo carico mentale, no? Che ha a che fare con una programmazione costante che in genere ricade ancora una volta sulle donne, no? Che continuano a svolgere quel lavoro ripetitivo, invisibile, tipo preparare i pasti, seguire i figli, ricordare le visite mediche, organizzare gli orari, programmare. È un lavoro di pianificazione permanente che ha una caratteristica particolare, qui torno alla povertà di tempo. Questo lavoro non finisce mai, non ha un orario, non produce stipendio e non compare nel PIL, ma senza questo lavoro nessun altro lavoro potrebbe esistere, perché in ogni caso qualcuno deve continuare ogni giorno a riprodurre la vita sociale, ed emerge questa grande diciamo contraddizione, perché il tempo, ripeto, essendo un valore, una risorsa finita, fa sì che da qualche parte bisognerà sottrarlo, ed ecco la fatica, le rinunce, le interruzioni di carriera, ma anche il fatto di sottrarre tempo a se stessi e a se stesse, cosa che capita appunto molto spesso. Ed ecco perché il tema della povertà di tempo non si riduce semplicemente dicendo bisogna aiutare di più in casa. La parola giusta non è aiuto, è corresponsabilità, che però, attenzione, non riguarda soltanto le coppie, riguarda anche le istituzioni, perché fin tanto che considereremo la cura come un affare privato, quindi ognuno se la programma nel tempo, che però è uguale per tutti, continueremo a costruire questa società che si regge su un gigantesco lavoro invisibile, e finché quel lavoro resta invisibile continuerà a essere diseguagliamente distribuito. Questo è più o meno, diciamo, il tema.
1: 340 87 15 015 per dirmi che cosa ne pensate anche voi. Esther Cois, averti e parlare con te è meraviglioso, perché ci chiarisci sempre le idee. Al prossimo appuntamento qui con te su Radiolina. Buon lavoro e grazie all'Università di Cagliari. Grazie Esther Cois. Noi abbiamo Potenza al Sombra.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:01.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zaluzny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
4: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
5: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
4: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127, usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
5: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
4: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervento l'intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina.
7: Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Sanità sotto pressione nell'Orisanese dopo lo stop ai medici delle cooperative. L'ASL ha affidato i primi 7 incarichi libero professionali a medici con titolo conseguito all'estero destinati a pronto soccorso aziendali. I contratti dureranno 6 mesi fino a 38 ore settimanali. L'obiettivo è evitare ricadute sui servizi di emergenza e scongiurare chiusure. Paura ottana per una rapina in pieno giorno. Ieri a un supermercato un bandito ha aggredito un dipendente con un bastone e si è fatto consegnare circa 20.000 euro prima di fuggire. Il colpo ha seminato il panico all'esterno dell'attività. Sono in corso le ricerche dell'uomo, mentre le forze dell'ordine ricostruiscono dinamica e vie di fuga. E a Cagliari sono iniziate le prove tecniche alla stazione di San Saturnino della metropolitana leggera, ma l'apertura al pubblico non arriverà entro luglio come previsto. Intanto il comune cambia strategia sulla tratta Bonaria-Poetto, niente nuovo cantiere per portare la metro a Marina Piccola, ma un progetto alternativo con autobus veloci su corsie preferenziali. Passiamo all'economia. Resta acceso il dibattito sulle rinnovabili in Sardegna. Secondo l'analisi riportata dall'Unione Sarda, le richieste di connessione per nuovi impianti superano di oltre 7 volte l'obiettivo regionale di decarbonizzazione. Il rischio denunciato dagli esperti è che il surplus energetico diventi un business miliardario scaricato sui costi in bolletta dei cittadini. E chiudiamo con lo sport e il basket. La Dinamo Sassari ha piazzato un innesto importante per la nuova stagione. Arriva il play canadese Keiza Kejami-Kin. Il giocatore proviene dalla Bundesliga tedesca a 32 anni. Nell'ultimo campionato ha viaggiato a 14 punti, oltre 5 assist di media. Per coach Luca Vitali è un profilo di esperienza e qualità scelto per guidare una squadra ambiziosa in A2. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzo. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
14: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci ancora insieme, io sono Francesca Figus, insieme a me c'è Fabio Leoni. Mondiali di calcio in corso, però lo sapete, le partite non si giocano solo sul campo. Ilenia Giagnoni, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti quanti.
1: Perché parliamo di mondiali di calcio, sì, ma parliamo anche di un'altra partita, quella che si gioca a colpi di bellezza. Le donne dei calciatori fanno sempre discutere.
2: Esatto, le donne dei calciatori e anche i calciatori che non stanno partecipando, diciamo così, ai mondiali perché non si sono qualificati. Oggi appunto parliamo di mondiali, Wax e Maduka Okoye, che anche i tifosi del Cagliari conoscono in quanto l'hanno incontrato d'avversario con la maglia dell'Udinese. Comunque, nei giorni della Coppa del Mondo, come hai detto bene tu, non si parla solo di calcio giocato, perché se da una parte i tifosi sono concentrati su quello che accade sul rettangolo di gioco, dall'altra ad attirare l'attenzione negli stadi americani sono le mogli e le fidanzate dei calciatori, in inglese wives and girlfriends, di cui WAX è l'acronimo. Si tratta spesso di imprenditrici, modelle e influencer, e il loro potere mediatico è tale, senti Francesca, che gli esperti CISAL hanno condotto un'indagine sulle principali piattaforme social e sui trend di ricerca online per capire chi abbia conquistato maggiormente il pubblico, cioè come se in palio ci fosse il titolo di migliore WAG del mondiale. Cioè, questo per dire il potere che hanno queste donne. E comunque c'è anche da dire che sono tante, sono bellissime, sono famose, ma in particolare ce ne sono un paio che stanno attirando l'attenzione. La prima è Bruna Biancardi. La prima è Bruna Biancardi, che sta dominando la scena, e ti spiego anche, magari c'è un dettaglio che sta aiutando. Praticamente lei, con un aumento di follower su TikTok pari al 40%, un più 4,5 su Instagram e oltre 150 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social dall'inizio dei mondiali, la moglie del fuoriclasse brasiliano Neymar è la WAG che sta ottenendo i maggiori consensi, e l'annuncio in diretta mondiale della terza gravidanza magari ha anche aiutato. Cosa dici?
1: Assolutamente, auguri.
2: Ecco, esatto. Poi c'è la prima competitor, che è la futura moglie di Cristiano Ronaldo, che non passa mai di moda, ovvero Georgina Rodriguez, che vanta una fanbase di oltre 80 milioni di follower. Seguono Antonella Rocuzzo, la consorte del campione argentino Lionel Messi, ed Esther Esposito, fidanzata di Kylian Mbappé. Per la cronaca, la relazione tra l'attrice spagnola e il bomber della nazionale francese è stata confermata dalla fuga d'amore che i due si sono concessi a maggio proprio in Sardegna, dove sono stati puntualmente paparazzati, così, e poi insomma le immagini hanno fatto il giro del mondo. Infine c'è una curiosità: Okoye, ok, che è il portiere ludinese di cui abbiamo parlato all'inizio. Allora, lui non partecipa ai mondiali con la sua nazionale, la Nigeria, però sta diventando uno dei calciatori più famosi al mondo per meriti, diciamo, non sportivi. Praticamente è stato eletto all'unanimità dal popolo del web come il nuovo indiscusso sex symbol del calcio contemporaneo. Ma sai perché?
1: Perché?
2: Le amichevoli che ha giocato con la Nigeria prima del mondiale hanno fatto il giro del mondo e soprattutto hanno evidenziato l'avvenenza di questo ragazzone di quasi 2 metri di altezza, per cui in una settimana i suoi follower su Instagram sono triplicati, passando da 250.000 a più di 750. Stamattina sono andata a vedere, oggi sfiorano 1,5 milioni. E non sta giocando,
1: vabbè, è davvero un bel ragazzo, questo però
2: è anche un bravo portiere, dobbiamo
1: riconoscerlo. Ilenia Giagnoni, grazie come sempre, perché
2: grazie
1: ci
2: te,
1: fai
2: Francesca.
1: Sorridere verso la fine del nostro programma. L'appuntamento con te, come sempre, per domani alle 9:12, e ci ascoltiamo insieme Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina. Caffè corretto.
12: E una delle canzoni tormentone di questa calda, caldissima estate, Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Lima.

0: Flamenco Paranoia, Flamenco Paranoia, Samurai J. Beh, quanto abbiamo ballato, Fabio Leoni, eh? Siamo pronti a scatenarci, ma questa è davvero un'estate ricca e ricchissima di eventi, di concerti, e siamo pronti a godercela. Torna l'informazione qui su Radiolina per chiudere il nostro Caffè Corretto, e l'informazione, come sempre, precisa e puntuale di Unione Sarda. .it è il nostro sito, è consultabile 24 ore su 24 tutte le novità e le news a portata di mano. Naturalmente su unionesarda.it abbiamo grande spazio alla sanità, pronto soccorso, mettetevi comodi, perché dopo l'uscita dei medici gettonisti si gonfiano i tempi d'attesa per quella che è l'assistenza sanitaria. Poi abbiamo un'ultima news, eccolo qua, ma sta arrivando anche il nostro direttore Emanuele Dessì, buongiorno. Secondo me il direttore stavi aggiornando tutte le ultime cose, avevi la supervisione, no? Dovevi supervisionare tutto quello
1: buongiorno,
0: che noi abbiamo sul nostro sito.
1: Buongiorno, grazie a chi ti ascolta su Radiolina. Sì, l'ultima perla della continuità territoriale dai per la Sardegna, sono stati cancellati questa mattina il volo delle 6 per Roma Fiumicino e il volo delle 7 per Milano Linate. I passeggeri del volo delle 6 per Roma sono stati riprotetti, si fa per dire, su quello delle 9, che è annunciato però con 40 minuti di ritardo, quindi ovviamente in aeroporto sì, anche perché c'era un volo alle 7 ma era già strapieno, quindi non c'era spazio. Peraltro ci sono stati grandi disagi ieri nel rientro da Milano, il volo che avrebbe dovuto decollare alle 21.30 in realtà lo ha fatto soltanto a mezzanotte e mezzo ed è arrivato alle 2 del mattino sulla pista di Elmas. Insomma, questo succede in tutte le migliori famiglie, diciamo che nella famiglia della Sardegna succede troppo spesso, anche perché questo dovrebbe essere un servizio pubblico, evidentemente così non è, o lo è in parte. Può succedere dappertutto, certo, che ci siano disagi, lo viviamo tutti quotidianamente, i problemi legati al caldo, ai blackout, quindi però ecco, questa è una gara pubblica e la regione dovrebbe fare, insomma, un giro di vite.
0: E cioè, poi direttore, non sono solo i turisti, no? Perché uno dice, ma sì, un turista, sei in vacanza e aspetta. Abbiamo parlato del momento drammatico che sta vivendo la nostra sanità e sono, certo, sempre più i sardi, certo, costretti invece a un viaggio della speranza.
1: Sì,
0: e quando l'aereo non ti aiuta diventa, certo, davvero,
1: certo,
0: complicato.
1: Ma sai, anche la vacanza, poi uno dice la prossima volta in Sardegna non so se ci torno, ecco, quindi è un po' tutto. Poi per la cronaca, in apertura abbiamo una notizia che arriva da Orosei, una grande operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di 3 persone per immigrazione clandestina, ecco, contratti fantasma, tutti i dettagli nell'apertura che ha elaborato sulla base di un comunicato ai carabinieri la nostra Angelica Del Rico. Ecco, devo dire una cosa, da quello che ho letto c'è stato uno spiegamento di forze straordinario, compreso l'elicottero, però va bene l'operazione, leggeremo i dettagli. E poi evviva, sono tornati gli operai nel cantiere della metro di Cagliari, sarebbe già successo ieri, oggi approfitto non per parlare di me, perché insomma i cronisti iniziano presto, come l'amica Francesca

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
4: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
3: Solo questo modello?
4: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190 372190.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a €3,49. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: Dove vai?
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul Mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
3: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
4: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ad astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela

0: dei minori delle famiglie alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
1: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
0: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
1: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
2: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: E oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. La cronaca, maxi operazione a Orosè dei Carabinieri di Nuoro con il supporto di 7 pattuglie e un elicottero che hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 4 persone indiziate di aver organizzato un sistema finalizzato ad aggirare la normativa italiana sull'immigrazione, indagati anche 2 impiegati pubblici. Per ogni singola pratica illecita veniva chiesto un compenso di 5.200 euro. Aerei e una mattinata da incubo all'aeroporto di Elmas, dove sono stati cancellati i voli per Fiumicino e Linate. Il volo delle 6 per Roma di Aero Italia, con i passeggeri che sono stati riprotetti sul collegamento delle 9:40. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano col volo delle 7, cancellato. Rabbia per le vittime del disservizio. La Sardegna ancora alle prese con caldo e temporali. Oggi si prevede un'altra giornata di rischio incendi e rischio idrogeologico, 2 gli avvisi della protezione civile. Il primo, valido da mezzogiorno a mezzanotte di oggi, è un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, riguarda la Sardegna centro occidentale. Il secondo avviso invece è il rischio giallo per incendi. C'è grande attesa a Siena, il palio di stasera che parla sardo. Sono 7 i fantini sardi in corsa. TT ha scelto dalla contrada dell'Aquila, sarà in sella a Diodoro. Il calcio non solo scadente.

0: Di prestiti, il Cagliari si accende sul mercato ufficiale l'acquisto del regista romano ed è caccia a un attaccante. Piace lo scozzese Bowie del Verona. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sull'abbinamento perfetto che non passa mai di moda. Birra e patatine. Fino all'11 luglio potrai acquistare la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi. La birra Bud in Tris da 33 cl a 2,19 euro. E le patatine Pizzoli Patasnella, sfoglie saporite, da 500 grammi a 2,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Tardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Dove vai?
3: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
5: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
12: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniera. Ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 1 al 5 luglio potrai acquistare in offerta la tagliata di bovino con arucola di origine sarda a 1,69 euro letto e le fettine di suino in confezione famiglia da 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:01.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.
0: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Alan Sari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
1: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galareta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
0: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
1: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
0: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. La cronaca: maxi operazione a Orosè dei Carabinieri di Nuoro con il supporto di 7 pattuglie e un elicottero che hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 4 persone indiziate di aver organizzato un sistema finalizzato ad aggirare la normativa italiana sull'immigrazione, indagati anche 2 impiegati pubblici. Per ogni singola pratica illecita veniva chiesto un compenso di 5.200 euro. Aerei, è una mattinata da incubo all'aeroporto di Elmas, dove sono stati cancellati i voli per Fiumicino e Linate. Il volo delle 6 per Roma di Aero Italia, con i passeggeri che sono stati riprotetti sul collegamento delle 9:40. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano col volo delle 7, cancellato. Rabbia per le vittime del disservizio. La Sardegna ancora alle prese con caldo e temporali. Oggi si prevede un'altra giornata di rischio incendi e rischio idrogeologico, due gli avvisi della protezione civile, il primo valido da mezzogiorno a mezzanotte di oggi, è un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, riguarda la Sardegna centro-occidentale. Il secondo avviso invece è il rischio giallo per incendi. C'è grande attesa a Siena, il palio di stasera che parla sardo, sono 7 i fantini sardi in corsa, Titi ha scelto dalla contrada dell'Aquila, sarà in sella a Diodoro. Il calcio, non solo scadenze e rientri di prestiti, il Cagliari si accende sul mercato ufficiale, l'acquisto del regista romano ed è caccia a un attaccante, piace lo scozzese Bowie del Verona. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon, angolo via del Porto.
13: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna, visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
16: Benvenuti in Programma US. Il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
17: Parliamo di Cifadda, il brico 100% Sardegna, e lo facciamo con il direttore commerciale Lorenzo Fadda, che è tornato a trovarci. Ben trovato su Radiolina.
18: Buongiorno a tutti.
17: Allora, oggi parliamo di tutti quei servizi che possiamo trovare in negozio. Spesso magari molti clienti non sanno che da Cifadda sono presenti davvero tantissimi servizi.
18: Sì, esatto. Molti clienti conoscono i prodotti che magari andiamo a vendere nei nostri negozi e sanno un po' meno di quello che sono i nostri servizi. I nostri servizi principali sono il taglio legno su misura, il tintometro per personalizzare i colori, la duplicazione chiavi e telecomandi, il noleggio delle attrezzature, la consegna a domicilio.
17: Ecco, facciamo qualche esempio, quindi entriamo nel concreto. In che modo si possono utilizzare questi servizi?
18: Beh, oltre ovviamente la classica duplicazione delle chiavi, soprattutto in caso di emergenza, abbiamo il servizio taglio legno, che è uno dei servizi più utilizzati nei nostri negozi. Ad esempio, se devi fare una mensola, anziché dover avere, che ne so, tutta una falegnameria in casa con vari attrezzi, tu vieni da noi e in pochi minuti andiamo a tagliarla su misura.
17: Ecco, quali sono invece i servizi più utilizzati?
18: Oltre a questo abbiamo anche il noleggio degli attrezzi, ad esempio, che sta prendendo sempre più piede. Non avrebbe senso comprarsi, che ne so, un martello demolitore per lavorare una volta all'anno o addirittura una volta ogni X anni. E in questo caso quindi noi abbiamo il noleggio di queste attrezzature, che con pochi soldi veramente, anche facendo il lavoro in giornata o in più giorni, hai un risparmio effettivo.
17: Ricordiamo anche il sito cifadda.com, sono presenti anche, immagino, tante informazioni relative ai servizi.
18: Assolutamente sì, c'è una pagina dedicata proprio al mondo dei servizi. Per quanto riguarda il noleggio, addirittura puoi già anche andare a prenotare l'attrezzo che ti occorre e poi venire a ritirarlo in negozio.
17: E poi ricordiamo l'e-commerce.
18: Assolutamente, da ciucifada.com si trovano tutte le referenze che trovate normalmente in negozio, ma tantissime altre articoli importanti e di utilizzo quotidiano.
17: E allora ricordiamo cifada.com e ringraziamo Lorenzo Fadda, il direttore commerciale. Grazie, alla prossima.
18: Grazie a tutti, a presto.

I consigli di Radiolina per i migliori eventi. Radiolina è media partner della Regini Music Contest e ci saranno grandi ospiti ad accompagnare le due serate del 10 e dell'11 luglio. Il 10 luglio a Villa Nova Forrus saliranno sul palco i Valentia e Bandito, che ha vinto la scorsa edizione. L'11 luglio a Ussa Ramanna protagonista il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Due appuntamenti che uniscono nuove proposte e artisti affermati nel segno della musica e della cultura sarda. Non mancate, 10 e 11 luglio a Regini Music Contest in diretta anche su Radiolina.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna c'è il sottocosto freschi. Fino all'11 luglio potrai acquistare il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi l'una a 1,69 euro. Il parmigiano reggiano Gran Terre da 60 grammi a 1,29 euro. E gli yogurt arborea Ayo in confezione da due pezzi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Lollai, non potete mancare.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
11: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
12: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radiolina.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
8: Ehi, non fare il timido, dillo! Hai 15 euro di spese e multipli con scontrino unico usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
9: Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 euro con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M per i Giri Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: Sono le 12:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
3: A otto giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
4: Scomunica ipso facto per i sei religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
3: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nel

0: L'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto, disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
1: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
0: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buongiorno da Teresa Piredda. Niente più zona economica speciale a Cala Finanza, progetto di installazione di un campeggio di lusso da parte della società Tavolara Bay davanti all'isola di Tavolara non ha più le autorizzazioni del governo. Il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione del febbraio 2026 che aveva consentito al progetto. Soddisfatti il sindaco di Loire, Porto San Paolo e la regione, riconosciuti i principi dello statuto speciale sardo. Maxi operazione dei carabinieri a Rosè, che ha smantellato una rete di immigrazione clandestina. Per tre persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto. Indagati anche alcuni impiegati pubblici. Avrebbero aggirato la normativa sull'immigrazione per facilitare i permessi. Per ogni singola pratica illecita veniva chiesto un compenso fino a 5.200 euro. Mattina da incubo all'aeroporto di Elmas, è stato cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino di Aeroitalia. I passeggeri sono stati riprotetti sul collegamento delle 9, spostato poi alle 9.40. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano Linate con il volo delle 7 che è stato cancellato. Rabbia per le vittime del disservizio. Sabato iniziano i saldi estivi in Sardegna, un test per il comparto. Per Confcommercio si dovrebbe valutare un'evoluzione del modello lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali. Grande attesa a Siena, il palio di stasera parla sardo, sono 7 fantini in corsa, Tittia scelto dalla contrada dell'Aquila sarà in sella a Diodoro. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
10: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Ma sentite, avete che ritmo di salmi a teatro festival?
13: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
12: Bau, ladu!
13: Albagiarra!
14: Semestene!
12: 37 spettacoli!
14: 13 compagnie!
13: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
12: A ridere!
14: Piangere!
13: Allettare!
12: Urlare!
14: Cantare!
13: Recitare!
12: Con i Barbari Cinericoli!
15: www.barbaricinericoli.it.
16: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: No, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49 euro letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45 euro con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49 euro. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Non fare il timido, dillo!
4: Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
5: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'in 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.

0: però poi
1: l'altro vicepresidente è proprio il nostro Monsignor Giuseppe Baturi,
0: segretario generale. Sì, sì, segretario generale. Sì, sì.
1: Ecco. Ecco padre, insomma, che emozione, lei c'è da pochissimo tempo, sì, 2 anni e mezzo come rettore della Basilica, l'emozione, questa cascata che le è arrivata addosso, parliamo della... Io non voglio esagerare perché sono di parte, essendo un parrocchiano di Bonaria, sì, ma possiamo parlare della chiesa più importante della Sardegna.
0: Certamente, sì. Pensare che quando la Madonna di Bonaria fu proclamata patrona massima della Sardegna nel 1908, la Conferenza Episcopale Sarda la definì la cattedrale mariana della Sardegna. Questo la citò Sua Eccellenza l'Arcivescovo quando salutò al termine della celebrazione del 24 il Cardinal Zuppi. L'emozione è stata un po' come una pioggia, un temporale che si è riversato nell'arco propriamente ed è scoppiato così. Non si pensava neanche forse di celebrarlo questo centenario, ma non perché non si volesse, un po' sembrava una cosa che invece proprio l'anno scorso, nel contesto di questa festa della sagra estiva, abbiamo coinvolto l'arcivescovo. L'arcivescovo è rimasto contento ed entusiasta, anche perché diceva anche che tra le processioni più partecipate, poi lui partecipa anche perché ha anche una grande devozione mariana. E da lì è scaturito tutta una serie di, diremmo proprio con una pioggia di idee, di iniziative che hanno avuto, diciamo, hanno permesso di aprire solennemente questa celebrazione del centenario il 15 di aprile. È stato un novenario che ha preceduto proprio la celebrazione della festa del 24, con la partecipazione quotidiana dell'Episcopato Sardo. Quindi anche qui c'è stato proprio una pioggia, un torrente, una diremmo proprio una pioggia torrenziale di fedeli che man mano coinvolgevano anche emotivamente, parlo un pochino anche di me, e vedere come ogni sera la devozione mariana veniva espressa dalla presenza di queste persone che sono venute da tutte le diocesi, da Tempio, da Sassari, da Alghero, da Ozieri, che ha aperto questo centenario, diremmo così, fino poi a concludere, diciamo, il culmine è stato il cuore, diremmo così, proprio il 24 di aprile, con la presenza appunto del Cardinal Matteo Maria Zuppi. È rimasto così, cioè, sorpreso anche dalla bellezza. Lui conosceva già, era già stato, ma non in un contesto del genere, quindi è stato molto bello.
1: Padre, abbiamo una pausa musicale, tra poco torniamo, parleremo ancora chiaramente di questa celebrazione importantissima per tutti i fedeli sardi. Brano musicale Irama con Cabana.

0: Ancora in diretta con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Stiamo parlando delle ultime iniziative per i 100 anni della consacrazione della Basilica di Bonaria. Nostro ospite padre Eugenio Caramia, rettore della Basilica di Bonaria. Parliamo della maestosità di questa basilica. Ecco, io le chiedo, sai, io ci sono vissuto, quindi non l'ho... La prima volta che l'ho vista sono andato come parrocchiano da bambino a seguire la messa. Però io mi chiedo, ma per chi arriva e vede questa bellezza con questa scalinata, questa basilica che sta proprio quasi nel uno dei punti più alti della città, quanto è bella? Da lei che probabilmente l'ha vista la prima volta quando è arrivato da Caltanissetta. Ricordiamo che padre Eugenio è stato assegnato proprio alla Basilica di Bonaria una prima volta verso il 2005, no? E poi c'è ritornato da rettore. Mi immagino anche lì questa mix, questa concatenazione di emozioni.
1: Beh sì, io a dire il vero la prima volta che ho visto proprio con i miei occhi la Basilica è stato quando ancora ero novizio, ti parlo dell'82 mi pare, sì. È una cosa grande, si parlava di Bonaria e si parla di Bonaria anche nelle nostre nella nostra formazione. Il clou per me è stato quando nel 2000, precisamente era sì tra il 2003 e il 2006, in questo triennio ero vicario parrocchiale, quindi non c'erano un po' tutte le incombenze del rettore.
0: C'era padre Tolu, c'era.
1: C'era padre Acquaro, padre Domenico Acquaro era lui. No, c'hai ragione, padre Tolu, padre Acquaro venne dopo.
0: Storico.
1: L'hai visto perché hai una memoria ancora. Sì, quindi ho potuto anche, come dire, cioè, sì, emotivamente ogni volta che passavo con la macchina a Viale Diaz e intravedevo quella cupola, mi rallentavo un pochino davanti a Piazza dei 5.000, dei 100.000 anzi sì, e vedere questa maestosità, no, della basilica con a fianco proprio questo piccolo santuario creava un senso di devozione, e poi entrando dentro anche il silenzio, la gente raccolta in preghiera, vedere che va a toccare i piedi, meno quello della la statua della basilica che è una copia, è stato un ed è rimane sempre un momento di non solo di riflessione, ma potremmo dire che per chi si sofferma ad osservare quasi può toccare il cuore dei fedeli che si rivolgono a Maria con tanto amore, con tanta fiducia, con tanta confidenza, e ritornare, sapere che poi alcuni, diversi, ritornano a ringraziare la Madonna per quello che gli hanno chiesto, è la cosa più bella che possa esistere.
0: Ecco, ricordiamo che domenica durante la solenne celebrazione sarà anche benedetta la corona d'alloro in memoria dei caduti, che verrà poi deposta in mare durante la tradizionale processione.
1: Sì, sì, sì. Questa è un'antica tradizione. Sappiamo che siamo nel 160esimo anniversario del ritorno di questa flotta cagliaritana di sardi, gli incolumi reduci dalla battaglia di Custozza, e mai si è fermata questa esperienza di questa processione al mare, e quindi viene benedetta questa corona che viene offerta tutti gli anni, questa corona di alloro. Un tempo c'erano gli elicotteri, che quest'anno da alcuni anni invece questo non è possibile, e quest'anno avrà una caratteristica particolare che l'arcivescovo ha suggerito, proprio di creare un momento forte di preghiera, e anche perché tutti possano ascoltare, perché un momento forte di preghiera per ricordare, non dico nominalmente, però in genere tutti coloro che hanno perso la vita per qualsiasi motivo, e in particolar modo in questi ultimi decenni dai migranti che hanno lasciato appunto la loro vita al mare. E sarà un momento commovente anche perché oltre alle sirene che saranno accompagneranno questo rito del lancio, no, direttamente da uno dei rimorchiatori, si chiama Di Vincenzino, che ci è stato donato, diciamo, veramente con grande gratitudine. Abbiamo veramente tanta gratitudine nei confronti del dottor Tanca, e lì in quel momento si tocca, potremmo dire, un po' il cuore di questa processione che è proprio quella del mare.
0: Adesso padre ci fermiamo un attimo, abbiamo un breve break.
2: La strambata su Radiolina. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul Mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sempre in diretta con la Strambata, che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Stiamo parlando della consacrazione della Basilica di Bonaria, i 100 anni della consacrazione, con noi padre Eugenio Caramea, rettore della Basilica di Bonaria. Stiamo parlando della processione a mare, ma qual è la sarà portata la statua originale oppure una copia?
1: No, l'originale rimane lì ormai, è una copia, una delle ultime copie, due sono, una è rimasta in basilica, l'altra è un pochino, diciamo, più fedele. Vi ho portata questa, che è un pochino più leggera, e la messa sarà alle ore 6, alle ore 18, terminata la messa, quindi alle 18:40-45, ecco, su una portantina verrà portata giù per la scalinata fino a un pick up, dove praticamente sarà collocata, e pian piano, ecco, attraverso anche Radio Bonaria, in collegamento con Radio Bonaria, reciteremo le preghiere, il rosario, i canti e così via. Quindi poi arriveremo al molo Icnusa, dove salirà su questa barca, su Vincenzino, e come dicevamo prima, si avvierà verso Susicco, un punto più vicino possibile per ricordare questo arrivo della Madonna, e verrà appunto lanciato la corona di alloro.
0: Ricordiamo che la statua originale viene custodita nel santuario che ha origine nel 300, il simulacro della Madonna con il bambino in braccio, che secondo tradizione approdò nella spiaggia antistante la collina nel 1370. La leggenda narra che una nave proveniente, si dice, dalla Spagna, fu sorpresa da una tempesta che si placò improvvisamente solo quando venne gettata in acqua la cassa contenente la statua, e di qui appunto la devozione. Poi, tra l'altro, la particolarità di tutto questo qual è? Che nella Basilica di Bonaria hanno celebrato ben 4 papi. Beh, da sì. Paolo VI a Papa Wojtyła, passando per Papa Ratzinger e Papa Francesco, che tra l'altro non è che scelse la Sardegna a caso, la Basilica di Bonaria a caso, per la sua prima uscita ufficiale, vero padre?
1: No, non l'ho scelta a caso, l'ha scelta per il fatto che era arcivescovo titolare della Basilica di Bonaria, è la seconda basilica che c'è nel mondo, a Buenos Aires, quindi arcivescovo di Buenos Aires. Io ricordo benissimo che in un'udienza nel maggio del 2013 disse la prima cosa mi piacerebbe visitare questo santuario, dice, e lì un'ovazione scoppia lì tutta Piazza San Pietro, anche perché c'erano tanti sardi. E allora raccontò, dice, voi sapete cosa è successo, perché si chiama Buenos Aires? È detto proprio così in soldoni, che la colonia dei sardi voleva che si chiamasse questa città, che si chiamava già della Santissima Trinità, Nostra Signora di Bonaria. Ma no, ma qui insomma si sono messi un po' d'accordo alla fine e decisero di chiamarla Ciudad de la Santissima Trinità y de Nuestra Señora de Buenos Aires. Era troppo lungo per dirle, quindi è rimasto Buenos Aires, ed è bello questo.
0: E quindi di qui anche, insomma, la scelta della Basilica di Bonaria e poi il santuario del 300, che è una meraviglia.
1: Bello, sì.
0: E tuttora sostanzialmente dove vengono celebrati le messe durante la settimana, poi i matrimoni, i funerali, però sì, un posto veramente suggestivo.
1: È molto bello, sì, anche perché entrando ti trovi nel silenzio, ed è quello che cerca la gente, quello che cerca i fedeli, staccare da una routine quotidiana, magari dove vi sono altri tipi di rumori, non solo quelli delle macchine eccetera o degli aerei, ma i rumori dei pensieri, i rumori dei progetti, i rumori dei fallimenti, il rumore dei peccati, il rumore della grazia, tutto tace e si è tutti davanti al volto di Maria.
0: Abbiamo, padre, una nuova parentesi musicale, Lorenzo con One of Your Own.

0: Ancora in diretta con la stramata che vi parla Andrea Secchi, Manuel Cozzolino in regia. Stiamo parlando dei 100 anni della consacrazione della Bonaria. Vi ricordo il culmine domenica, la celebrazione officiata da Monsignor Baturi con diretta su Videolina. Abbiamo parlato prima del santuario, l'origine del 300, ma abbiamo anche, soprattutto, padre, una basilica bellissima. La sua origine qual è?
1: L'origine risale a 1704, in seguito diremo alla realizzazione di un modellino che si trova, modellino ligneo, che si trova custodito nella facoltà di ingegneria e architettura. E il modello presentava una cosa veramente quasi il doppio di quella che noi vediamo adesso. Quindi i lavori poi si sono rallentati per problemi economici,
0: cioè avrebbe
1: eccetera.
0: Occupato mezza città,
1: e praticamente si hanno coperto tutto il colle. E invece poi modestamente sì, risulta sempre la più grande. Però e nel 1908, quando c'è stata l'elevazione della Madonna di Bonaria a patrona massima della Sardegna, i religiosi, i sacerdoti, il popolo al grido Maria lo vuole, vogliamo continuare, vogliamo concludere, vogliamo chiudere questa basilica, e fu consacrata il 23 di aprile del 1926.
0: Di qui appunto
1: da qui il centenario, cioè che poi, tra l'altro, dal 15 aprile quest'anno si chiude al 5, che è così, però fino al 31 dicembre abbiamo visite continue di pellegrini, di tanti turisti che chiaramente o si fermano davanti a contemplare questa grandezza,
0: ecco,
1: o scendono.
0: Esatto, padre, io abbiamo un minuto, però ho una curiosità: ma i turisti e i pellegrini preferiscono il santuario con la sua storia, con la presenza della statua, o la maestosità della basilica?
1: Allora, c'è un itinerario, forse studiato così, che per i turisti si entra dal chiostro, passano dal santuario, visitano la Madonna e poi, come clou, vedono la basilica e rimangono incantati dalla maestosità e dalla semplicità anche di questa, della basilica, sì, perché poi magari non tutti, insomma, magari siano credenti o meno, ma turisti sono così, ma tutti quanti si fermano alla basilica, questo sì, questo dobbiamo darlo.
0: Allora, padre, insomma, auguri per questo centenario.
1: Grazie.
0: Insomma, è domenica il culmine. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie per avermi invitato.
0: E soprattutto ricordo ai fedeli la diretta su Videolina, vero?
1: Certamente non mancheremo. Grazie ancora.
0: Allora, una nuova pausa, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara, approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati i cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
5: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti

0: La polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
1: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'ALT per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
0: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a De Con in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellé, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenza. In termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
1: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
0: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Radiolina. Radio Notizie.
6: Buongiorno da Teresa Piredda. Niente più zona economica speciale a Cala Finanza, progetto di installazione di un campeggio di lusso da parte della società Tavolara Bay davanti all'isola di Tavolara non ha più le autorizzazioni del governo. Il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione del febbraio 2026 che aveva consentito al progetto. Soddisfatti il sindaco di Loire, Porto San Paolo e la regione, riconosciuti i principi dello statuto speciale sardo. Maxi operazione dei carabinieri a Rosè, che ha smantellato una rete di immigrazione clandestina. Per tre persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto. Indagati anche alcuni impiegati pubblici. Avrebbero aggirato la normativa sull'immigrazione per facilitare i permessi. Per ogni singola pratica illecita veniva chiesto un compenso fino a 5.200 euro. Mattina da incubo all'aeroporto di Elmas, è stato cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino di Aero Italia. I passeggeri sono stati riprotetti sul collegamento delle 9, spostato poi alle 9.40, stessa sorte accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano Linate con il volo delle 7 che è stato cancellato. Rabbia per le vittime del disservizio. Sabato iniziano i saldi estivi in Sardegna, un test per il comparto. Per Confcommercio si dovrebbe valutare un'evoluzione del modello lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali. Grande attesa a Siena, il palio di stasera parla sardo, sono 7 fantini in corsa, Tittia scelto dalla contrada dell'Aquila sarà in sella a Diodoro. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina. La strambata.
13: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Parliamo del Festival Circondando 2026, Festival Internazionale di Circo Itinerante diretto da Virginia Viviano, che è proprio in collegamento con noi. Buongiorno direttrice.
14: Buongiorno.
13: Buongiorno. Allora, insomma, ti detto di trovarla innanzitutto. Come si caratterizza questa edizione 2026 del Festival? Siamo ormai giunti nella fase finale.
14: Insomma, siamo poco più di metà. Ieri infatti siamo andati in scena all'ex Lazzaretto di Cagliari, come di consueto è una tappa importante per il comune, che ci ha insomma ospitato in questa bella cornice dove avevamo questo sfondo marino. Il pubblico è sempre più numeroso, è bello vedere come con il susseguirsi delle edizioni il pubblico ci aspetta, quindi siamo contenti di mettere in scena questo festival, la cui caratteristica è quella di circondare il territorio, circondare l'isola con una carovana di artisti scelti insomma fra varie compagnie che ormai si propongono a questo festival, sia perché sono felici di venire a fare uno spettacolo, ma anche a visitare il territorio, che è sempre molto ambito, soprattutto in estate. Quindi quest'anno abbiamo ospitato la compagnia catalana di circo contemporaneo Eia, con il loro bellissimo spettacolo che si chiama Espera, che è stato per esempio a Cagliari anche in piazza San Michele. Quindi tendiamo a preferire le zone meno frequentate di Cagliari, e questo ci dà l'opportunità di portare spettacoli esclusivi in posti magari che spesso non sono abitati. Questo ci fa molto molto piacere. Insieme alla compagnia Espera abbiamo l'orchestra di musica popolare balcanica Misticanza. Loro sono un trio che vengono da Viterbo, hanno delle voci spettacolari, perché insomma suonare e cantare musica popolare richiede sempre un certo impegno, e loro sono diciamo creano quell'atmosfera necessaria e preparano la piazza agli spettacoli che poi si alternano. E insieme a loro ovviamente la nostra nuova produzione di teatro e circo contemporaneo, che quest'anno è dedicata al viaggio dell'anima. Quindi sono sei artisti che si alternano su una scena molto suggestiva, formata da una piramide alta 7 metri d'altezza, in cui le artiste interpretano questo viaggio dell'anima molto eterno. aereo, ma comunque corporeo, ecco, perché le acrobate ci regalano numeri sui tessuti aerei, trapezio, volante e alla fine anche una sorpresa che vorrei che il pubblico insomma aprisse durante la visione dello spettacolo. Infatti tendiamo anche a mettere poche immagini sui social di questo spettacolo, perché per me è una delle cose che è più importante, offrire delle sorprese dal vivo, delle sorprese tangibili, non solo sui social.
13: Direttrice, quanto resiste il fascino del circo?
14: Beh, è sempre in continua evoluzione, non solo resiste ma cresce, perché come tutte le arti si trasforma a seconda del contesto contemporaneo. Il circo, io sono insomma una regista e un'artista spero eclettica, e il circo contemporaneo mi dà la possibilità di esplorare l'arte performativa, che è quindi quella che si crea nel momento, perché avendo la possibilità di utilizzare grandi strutture, noi andiamo soprattutto nelle piazze e nei comuni, e questo ci permette proprio di cambiare lo spazio e di interagire direttamente con il pubblico. La piazza dell'ex Lazzaretto è una piazza particolarmente ricettiva, a fine spettacolo succedono sempre cose molto, molto belle, poetiche. Ieri un gruppo di ragazzini che abitualmente frequenta la piazza ha ballato insieme all'orchestra, agli artisti, e per me è stata veramente l'emozione della serata. È stato molto bello, insomma, vedere che poi lo spettacolo trasforma e si distribuisce nelle persone, ecco, è bello. E appunto il circo sì, resiste e vive moltissimo anche in Sardegna, dove spero continui a esserci questo polo d'attrazione attraverso la nostra piccola associazione.
13: Grazie direttrice. Prego. Dobbiamo chiudere, mi sta pressando dalla regia il Manuel Cozzolino, sì, mi fa oltre il vetro tutti i gesti. Grazie per essere stata con noi, direttrice.
14: Grazie a voi per questa opportunità e buon lavoro.
13: Grazie.
14: A tutti, buona estate.
13: Grazie. E adesso apriamo una nuova parentesi musicale, Merck e Cremont con Partenope.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
4: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
5: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: C'è 12 luglio, vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Spazio riservato all'informazione in questo blocco della strambata. Diamo un'occhiata ai vari siti: Unione Sarda, Corriere la Sera, Corriere.it e Gazzetta.it. L'apertura del sito dell'Unione Sarda.it riguarda la decisione su Cala Finanza da parte del governo, che revoca il via libera al contestato progetto del Tavolara dei esultani il sindaco di Lori Porto San Paolo e la regione, riconosciuti i principi dello statuto speciale sardo. E poi ancora la questione della barca arenata da mesi al Poetto di Cagliari, via alla rimozione, era una casa galleggiante, sono iniziate le operazioni per togliere il relitto lungo 12 metri incagliato sul bagnasciuga della prima fermata. Non proprio un bellissimo spettacolo da vedere sia per i bagnanti ma sia soprattutto per i turisti. E poi un'inchiesta a Orosei, permessi di soggiorno facili e contratti fantasma, smantellata una rete di immigrazione clandestina, 3 persone in manette. Infine la giornata difficilissima sul fronte dei trasporti aerei, mattina da incubo, cancellati i voli per Roma e Milano delle 6 e delle 7, la rabbia dei passeggeri, disagi anche per il rientro ieri sera da Linate. Un'altra notizia che è relativa alla cronaca che arriva da Sassari: martellata alle spalle contro l'ex compagno, arrestata, aveva anche tentato di intossicarlo. Il sessantenne aveva riportato una grave frattura, lei non accettava la fine della loro relazione. Cambiamo e adesso passiamo al Corriere.it con l'apertura dedicata a Google, confermata la maxi multa da 4,1 miliardi, abuso di posizione dominante con Android. Ancora c'è un'inchiesta: l'intelligenza artificiale farà davvero strage di posti di lavoro? Ecco chi continuerà a essere insostituibile e i problemi che i bot non sanno risolvere. E poi ancora, pesantissimo raid russo su Kiev, almeno 18 morti, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per produrre i Patriot. NATO, Meloni riunisce i ministri sulle spese per Kiev, Crosetto, i voli a Sigonella, si vergogni chi strumentalizza. E ancora sullo stretto di Hormuz, è ancora a crisi, accettare il pedaggio precedente è pericoloso, tutti gli stretti sono a rischio. Velocemente la Gazzetta dello Sport, tra l'altro ieri abbiamo parlato del Palio, c'è pioggia su Senia e quindi rinviato il Palio che era in programma oggi. La notizia più importante al momento riguarda la Juventus, perché a Spalletti non piace Bremer, retroscena di un big sacrificabile. Sulla nazionale acquista sempre più punti per il ruolo di CT Conte, via libera per l'azzurro, ingaggio di durata dai club di Serie A, l'assist a Malagò. E adesso ci fermiamo ancora per lasciare spazio a un brano musicale, The Colors con Rolling Stones.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina, estate. La strambata.
10: Ancora con la strambata, ancora chi vi parla è Andrea Secchi in regia. Abbiamo Manuel Cozzolino, lo spazio dedicato a Caffè Scorretto.
11: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 luglio 2026. L'integrazione a cura di Tacitus. Corpus Domini no, Asciura sì. Due manifestazioni pubbliche con raduni di folla, preghiere, processioni che si svolgono a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Quest'anno a Milano la prima non è stata autorizzata, la seconda due settimane dopo sì. Il Corpus Domini è una delle solennità più importanti della Chiesa Cattolica. Afferma la presenza non simbolica ma sostanziale di Cristo nella particola dell'Eucarestia. L'Asciura è la commemorazione del martirio dell'imam Hussein avvenuto nell'anno 680. Per l'occasione i musulmani, con manifestazione pubblica, si battono il petto per mostrare contrizione. Certuni, i più fanatici, si flagellano, poi sfilano in processione. In questi termini, la ricorrenza è stata celebrata nella capitale economica d'Italia. In una vasta area dalla stazione centrale e strade adiacenti chiuse al traffico, si sono radunate migliaia di fedeli islamici. Gli uomini manifestavano liberamente. Le donne ammesse alla cerimonia per graziosa concessione patriarcale erano velate e confinate in uno spazio transennato. Secondo la prescrizione coranica, annullate. Sembrava di stare a Teheran sotto il regime degli Ayatollah non in Occidente. Questo accade mentre si sta preparando lo sbarco in Parlamento della rete islamica del PD. In nome dell'integrazione, sostengono a sinistra. Hanno ragione, ci stiamo integrando. Noi, non loro. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
10: All'interno della strambata altro spazio musicale, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Ancora la strambata con voi in diretta dagli studi di Santa Gira, che vi parla Andrea Secchi, con noi in regia Manuel Cozzolino, ma ci ha raggiunto la collega del TG di Videolina Egide Angela Secchi. Grazie.
1: Buongiorno.
0: Egide Angela, per parlarci dei titoli principali dell'edizione odierna del telegiornale.
1: Sì Andrea, allora apertura dedicata ancora una volta a Cala Finanza, perché il governo, notizia appunto di stamattina, ha revocato il progetto della società Tavolara Bay, il contestato insediamento turistico a Porto San Paolo. Ovviamente il sindaco è molto contento, comitati, soddisfatti, e anche la regione. Poi abbiamo una notizia di cronaca, un'operazione portata avanti dai carabinieri ad Orosei contro l'immigrazione clandestina e contro lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. È stata sostanzialmente smantellata un'organizzazione, o meglio una parte dell'organizzazione, perché le indagini, dobbiamo dire, continuano, che sfruttava irregolari nordafricani in particolare, sostanzialmente con affitti fittizi e pratiche fittizie per le quali in realtà poi chiedevano compensi stellari fino a 5.200 euro. Tre persone sono state arrestate, due impiegati pubblici ci sono indagati e a quanto pare le indagini continuano. E poi Alberto Masu stamattina è andato in aeroporto a Elmas, perché è stata un'altra mattinata nera sul fronte dei voli in continuità territoriale. È stato cancellato il primo volo, quello che va a Fiumicino, che come sappiamo è molto importante per persone che magari hanno riunioni oppure hanno appuntamenti sanitari, cure eccetera, quindi prendono il primo volo per essere a Roma il prima possibile. In realtà il volo è stato posticipato alle 9, ma poi è partito addirittura alle 9.40, quindi immaginate la differenza: partire alle 6 del mattino, partire alle 9.40. Stessa sorte
0: è arrivare esatto, a Roma in mezzo alla mattinata,
1: esatto,
0: con tutto
1: quando
0: il
1: magari l'appuntamento è già saltato da parecchio tempo. E poi la stessa cosa è successa anche per il volo diretto a Linate delle 7, anche in quel caso insomma passeggeri riprotetti, ma poi come sempre ovviamente insomma i ritardi e poi soprattutto i disagi sono a catena, no, per effetto domino sui passeggeri. Poi saldi che iniziano sabato, lo ricordiamo, sarà come sempre una boccata d'ossigeno per il commercio al dettaglio, con la concorrenza sempre più serrata delle vendite online e delle promozioni anticipate che moltissimi negozi comunque fanno. La spesa a persona stimata dalla Confcommercio è di 160 euro, un po' meno rispetto alla media italiana. Poi ancora,
0: anche se i saldi insomma in questi ultimi tempi hanno un po' perso valore con tantissime promozioni,
1: sì, appunto,
0: in tutti i periodi dell'anno, poi
1: hanno
0: Black
1: perso
0: Friday,
1: un po' di appeal, sì, e poi soprattutto il commercio online, dove come chissà lo sa bene chi compra online, alla fine puoi trovare super sconti anche del 60-70% durante tutto l'anno se impari a utilizzare queste piattaforme. Quindi ovviamente se uno deve scegliere, soprattutto in tempi un po' di tempi così magri in cui bisogna un po' risparmiare in qualcosa, e ovviamente insomma l'abbigliamento è una di quelle voci voluttuarie sulle quali bisogna fare un po' di economia. E poi il progetto di Ubaldo Badas, il Colonia Hotel, l'ex ospedale marino al centro appunto di un intervento di recupero molto importante, è stato presentato il progetto della biblioteca digitale che ricostruirà le opere del grande architetto. E un'altra notizia non da sommario Andrea, ma importante: il Palio di Siena è stato rinviato a domani, doveva essere oggi, ricordiamo che sono 7 i fantini sardi che correranno, purtroppo ha piovuto tanto a Siena e quindi non è possibile correre oggi con questa fanghiglia, e quindi insomma è rinviata a domani. Purtroppo questi temporali, questo tempo pazzo non ci aiuta, ed è tutto.
0: Ecco, 7 fantini sardi e 10 cavalli anglo-arabi sardi, tra l'altro tutti allevamenti nostri. È la Sardegna, palio sardo dovremmo chiamarlo.
1: Conti T in testa. A voi.
0: grazie Gide Angela. Nuova pausa pubblicitaria, anzi no, abbiamo un... No, pubblicità, spot.
2: La strambata su Radiolina.
3: Da Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
12: Dove vai?
13: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente

Ultima parte della strambata per quanto riguarda la puntata odierna. Ci siamo occupati dei 100 anni della consacrazione di Bonaria con padre Caramia, il rettore della Basilica di Bonaria, che è stato nostro ospite. Quest'ultima parte la dedichiamo ai titoli dei siti. Vediamo l'Unione Sarda, l'apertura, l'unionesarda.it, la decisione del governo che revoca il via libera al contestato progetto di Tavola Rabei a Cala Finanza, uno scontro politico sulla vicenda, interviene anche la presidente della regione Todd. Il governo ha dovuto arrendersi, risponde Fratelli d'Italia. Goffo tentativo di intestarsi una vittoria, tutto nato e morto nel comune di Lori Porto San Paolo. Però possiamo dare spazio anche alla Gazzetta dello Sport, perché ci sono delle importanti novità. La Gazzetta prima ha sottolineato il fatto che viene rinviato il Palio di Siena, che è in programma questo pomeriggio. Ricordiamo 7 Fantini sardi, ma anche 10 cavalli anglo-arabi sardi. A proposito di cavalli, grave incidente stradale per Frankie Dettori, il mitico fantino italiano a italo-inglese più che italiano, a diverse costole rotte. Si parla appunto anche della questione Conte, via libera per l'azzurro, ingaggio e durata dai club di Serie A all'assist a Malagò. Invece, relativamente alle notizie di mercato, la Roma va forte su Tresoldi, Tottenham ufficiale Fernando. Invece, relativamente a Tresoldi, chi è Tresoldi? Un attaccante italo-tedesco, cioè in pratica ha sempre vissuto in Germania, figlio di un giocatore italiano che ha più che altro giocato in Serie B. La particolarità qual è? Che è nato a Cagliari. È nato a Cagliari, appunto, è nato in Sardegna, infatti per questo è legato alla Sardegna, anche sostanzialmente non ci ha mai vissuto. Poi si parla ancora sulla Gazzetta dello Sport, sul caso Bastoni scosso, l'Inter lo chiama, non lo lascia solo, ma il futuro è un rebus se arriva l'offerta giusta. Ci sono, a proposito di offerte, novità con il Tottenham, che ha acquistato Tonali, centrocampista della nazionale, al Newcastle, 115 milioni, e pensate, l'ingaggio per Tonali 10 milioni a stagione per 6 anni. Ieri, ricordiamo, è stato ufficializzato l'ingaggio, la cessione dall'Atalanta al Chelsea di Palestra, il giocatore che ha trascorso nel Cagliari l'ultima stagione. Per lui un ingaggio di circa 6 milioni di euro, credo che il Cagliari ne guadagnasse circa 300 mila, quindi tra l'altro un ingaggio sino al 2031. All'Atalanta sono andati 55 milioni di euro più bonus. Ci sono anche delle novità relativamente al tennis, perché in corso di svolgimento il torneo di Wimbledon, Tyra Grant è stata eliminata al secondo turno dalla Buscova per 7-5, 6-3. Invece relativamente a Sonego è un set pari con Diallo, 7-6 il primo set per l'azzurro, 6-4 invece il secondo set in favore del tennista canadese. Ed è tutto per quanto riguarda la giornata odierna con la strambata. L'appuntamento chiaramente torna domani. L'argomento principale sarà il mercato del Cagliari. Ancora un saluto da parte di Andrea Secchi, un grazie a tutti.

0: tutti coloro che ci hanno seguito. Un grazie particolare al nostro regista Manuel Cuzzolino. Buona giornata.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
3: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
4: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
3: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
5: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Niente più ZES a Calafinanza. Il progetto di installazione di un campeggio di lusso da parte della società Tavolara Bay davanti all'isola di Tavolara non ha più le autorizzazioni del governo. Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione del 6 febbraio 2026. Soddisfatti il sindaco di Loiri, Porto San Paolo e la regione. Maxi operazione dei carabinieri a Orosei, carabinieri che hanno smantellato una rete di immigrazione clandestina. Arrestate 3 persone, obbligo di firma per un quarto. Indagati anche 2 impiegati pubblici, avrebbero aggirato la normativa sull'immigrazione per facilitare i permessi. Per ogni singola pratica illecita chiesti compensi sino a 5.200 euro. Aerei mattina da incubo, a Elmas ha cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino da Aero Italia. I passeggeri sono stati riprotetti sul collegamento delle 9, spostato poi alle

0: 9.40. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano Linate con un volo delle 7, cancellato la rabbia dei passeggeri. Sono iniziate le operazioni per rimuovere il relitto della barcavela incagliata sul bagnasciuga della prima fermata del Poeto di Cagliari dallo scorso marzo. Il cantiere consentirà di liberare la spiaggia e mettere in sicurezza l'area. Sabato iniziano i saldi estivi in Sardegna, un test per il comparto. Per Confcommercio si dovrebbe valutare un'evoluzione del modello, lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali. Il Palio di Siena, rinviato da oggi a domani a causa della violenta pioggia, saranno 7 i fantini in corsa sardi. TT, ha scelto dalla contrada dell'Aquila, sarà in sella a Diodoro. Non solo scadenze e rientri di prestiti, il Cagliari si accende sul mercato, ufficiale l'acquisto del regista svizzero Romano ed è caccia ad un attaccante. Piace lo scozzese Bowie dal Verona. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto dai Gigi di Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Lollai, non potete mancare.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 2 luglio 2026. Le donne e la politica. A cura di Simona De Francisci. 2 giugno 1946, una rivoluzione per il nostro paese. Per le donne un'autentica prima. I seggi elettorali le vedono candidate ed elettrici. Vengono incoronate 21 donne per l'Assemblea Costituente. Calcolando la loro proporzione, 3,7% sul totale degli eletti, 556, il divario di genere sembra abissale. Ma è l'inizio di un cambio di passo di fronte ad un silenzio politico secolare. Lascia senza parole il grande impatto che avranno nella elaborazione della nostra carta e nei percorsi legislativi nelle decadi a venire. Le madri costituenti avevano estrazione politica diversa, ma una volontà comune, ricostruire un paese dilaniato dalla guerra e dalla povertà. Le differenze vennero messe da parte per dare dimostrazione di come principi umani universali potessero unire anime diverse. 21 combattenti per diritti fino ad allora, violati da un patriarcato ed uno sbilanciamento di genere non più accettabile e sopportabile. Le loro idee oggi mostrano una modernità inattaccabile. Molte di loro sono ignote, ma tutte meritano una standing ovation, perché hanno lottato non solo contro le diffidenze di avversari politici, ma anche contro quelle degli stessi compagni di partito. Hanno combattuto per le tutele delle madri, delle lavoratrici, dei figli illegittimi, per le pari opportunità professionali, ma soprattutto per l'uguaglianza di sesso formale e sostanziale, articolo 3 della Carta. Molte di loro hanno fatto la resistenza, ma la loro azione partigiana si è svolta nel dopoguerra, quando hanno fatto comprendere l'importanza della donna in una società moderna. Il percorso da loro intrapreso è risultato lungo. Certi diritti sono stati ottenuti anche dopo più di 10 anni. Vedi la legge Merlin, che 1958 decretò la chiusura dei bordelli. Hanno sfondato una porta che ancora oggi deve essere completamente scardinata. La Sardegna ha dato un impulso importante. Nel 1946 due sarde conquistarono lo scranno più alto di un'amministrazione comunale insieme ad altre 11 nel resto d'Italia. A Orune, Margherita Sanna, e a Borutta, Ninetta Bartoli vestono la fascia tricolore. Il loro successo era doppiamente significativo. Figure femminili emergevano in contesti geografici isolani quasi arcaici. Loro, come le madri costituenti, lottarono per favorire il miglioramento dell'istruzione, per la crescita delle donne e per lo sviluppo locale. Nelle ultime amministrative, 7-8 giugno, hanno trionfato nella corsa a primo cittadino. Il ruolo di sindaca non è più una eccezione. Tuttavia, resistenze sono evidenti. Candidature femminili sono spesso ostacolate, accompagnate da sorrisini ironici, battute sessiste. Insomma, un ripetersi di un film già visto nel dopoguerra, quando le 21 costituenti erano menzionate per la giovane età, per i vestiti, per aspetti fisici, ma c'è un solido ma. In 80 anni di storia repubblicana passi ne sono stati compiuti. La strada non è così complicata come nel 1946. I diritti acquisiti vanno difesi e nuovi devono essere conquistati. La lotta partigiana al femminile è una lezione continua per le donne di oggi. In passato non è stato chiesto un banale privilegio, ma uguaglianza ed equità. Il loro modello è uno stimolo per coloro che lottano per altri diritti, per le cosiddette minoranze. Biologicamente la diversità non è sinonimo di inferiorità, ma espressione di normalità. Qualche politico nostrano e non dovrebbe seguire corsi intensivi di biologia per acquisire consapevolezza che nel 2026 non può essere assente, soprattutto quando si ha l'ambizione di guidare una società civile. Le 21 madri costituenti si misero al servizio della collettività. La loro determinazione e quella di coloro che ieri e oggi svolgono ruoli politici devono durare come una eredità della quale chiunque può usufruire per il bene di tutti. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Simona De Francisci. Il commento vi attende in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sull'abbinamento perfetto che non passa mai di moda. Birra e patatine. Fino all'11 luglio potrai acquistare la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi. La birra Bud in Tris da 33 cl a 2,19 euro. E le patatine Pizzoli Patasnella, sfoglie saporite, da 500 grammi a 2,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna. A Regini Music Contest.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Dove vai?
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
12: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio e oggi insieme a me c'è una donna strepitosa perché ci insegna che la nostra libertà passa anche e soprattutto attraverso la libertà economica. Mariangela Pira.
13: Grazie Francesca per avermi con te.
12: Ma è un piacere e un onore. Mariangela la conoscete benissimo, giornalista di Sky TG24, volto molto molto amato e molto apprezzato che dalla nostra Sardegna è andata davvero alla conquista del mondo, perché poi la tua carriera è incredibile, New York, la Cina e anche territori molto complessi e molto difficili come l'Afghanistan e l'Iraq, in tutti i tuoi tuoi lavori, in tuoi momenti di studio e di riflessione.
13: Sì, credo che è la famosa frase, no? Mm-hmm. Che tu puoi avere ali solamente quando hai delle radici, sia molto vera per me, nel senso che una giornalista, anche se segue l'economia, non può limitarsi solo all'economia, ma devi assolutamente vedere il mondo, devi sviluppare l'empatia se non ce l'hai, devi cercare di capire che cosa c'è oltre il numero. Quindi sono tutti viaggi che mi hanno arricchito. Dovessi scegliere quello più bello, sicuramente l'Afghanistan, ho amato molto la Cina. E quindi sono tutte cose, è come se avessi un cesto. Prima dicevo, ah, ma con tutte sono esperienze anche molto diverse, come le vado a compendiare tutte insieme? Invece poi alla fine ti rendi conto che puoi scegliere una cosa, un'altra, e che tutte ti servono nel tuo lavoro, ed è incredibile, Franci, come poi alla fine da questo basket riesci a prendere quello che ti serve.
12: Riesci a prenderlo e riesci anche a raccontarcelo molto bene, perché la tua specializzazione è per tutti noi complicata. Mariangela, io ti confesso che sono ancora una che quando sono al supermercato e c'è da dare, no, da prendere il resto, io forse lo conto con la punta delle dita. Quindi il tuo lavoro, quello di giornalista economica, è davvero davvero complicato. Hai una caratteristica: renderci semplice anche gli argomenti più difficili.
13: Sì, sicuramente questo è un po' quello su cui ho lavorato tanto. A volte mi dico, se io avessi una preparazione scientifica e basta, probabilmente sarebbe stato molto diverso. Invece il fatto di avere, io sono una classicista alla fine, certo, quindi questo secondo me ti aiuta tanto nel linguaggio, perché mi faccio proprio le domande. Tu prima dicevi di te in cassa, che poi tra l'altro è una cosa che accomuna tantissime persone, ovviamente, no? Chi in cassa, chi altrove, col mutuo, o in altre, con la pensione o in altre occasioni della loro vita. Io credo che il linguaggio, quello che ti spiega le cose così come sono e non con arzigogoli o cose che magari a volte si usano, un linguaggio per o capirsi tra di loro oppure per mantenere una sorta di circoletto in piedi. Invece secondo me il valore del giornalista non è parlare perché ti dicano quante ne sai, ma parlare perché ti capiscano, perché altrimenti che cosa stiamo a fare qua? Quindi sì, credo che questo binomio, diciamo così, cultura classicista e ovviamente anche quella numerica, chiamiamola così, siano le cose che poi mi hanno aiutato a spiegare meglio tutto agli altri.
12: E allora, 24 parole per l'economia, Chiare Lettere, la casa editrice, e il tuo nuovo libro. Se andiamo in libreria ci diranno che è un saggio. Io non lo voglio raccontare al nostro pubblico come un saggio, perché è un libro davvero godibile come un romanzo, a partire dalla dedica.
13: Sì, nel senso che innanzitutto appunto Shakespeare mi ha aiutato tantissimo, nel senso che...
12: Sei meravigliosa, perché sei l'unica donna al mondo che ci può parlare di mutui, di inflazione e di debito pubblico citando Shakespeare.
13: E Shakespeare era un genio. Allora, ovviamente Shakespeare avete presente, no? Stiamo parlando di Dante, quindi credo, guarda, se mi dovessero dire chi sono i più geniali, probabilmente direi loro due. Shakespeare però era anche un po' particolare, nel senso che lui conosceva proprio tanto la natura umana,
12: sì,
13: quindi ti può aiutare anche con degli esempi a capire perché c'erano determinati atteggiamenti che ci sono tuttora, perché poi la natura umana quella è. Pensate anche alla violenza nei confronti delle donne e a tanti temi che lui affronta nei suoi libri. Faccio l'esempio del capitolo sull'oro,
12: certo,
13: e la famosa frase, no? Not all that glitters is gold, quindi non tutto quello che luccica è oro, che da noi è diventato, non è tutto oro quello che luccica,
12: esatto,
13: l'ha detta lui nel Mercante di Venezia, per dire, e quella frase è stupenda perché mi permette oggi di dire che l'oro non è solo quell'investimento sicuro perché acquisisce valore nel tempo, ma è per le banche centrali un grande strumento di geopolitica economica, perché se tu lo compri in qualche modo ti stai tutelando e stai ampliando il tuo portafoglio con uno strumento che non perde mai valore, ma soprattutto anziché investire in dollari stai diversificando in oro, come dire, in dollari punto di domanda, non lo so che direzione stanno prendendo questi Stati Uniti, guardo a loro. Quindi, per dire, anche quella frase sua su quello mi ha aiutata tantissimo a spiegare un argomento comunque complesso.
12: Le metafore sono una caratteristica della tua scrittura e del tuo lavoro, perché rendono semplice, rendono vivo, rendono attuale anche il concetto più complesso.
13: Sì, perché secondo me alcuni concetti devono essere spiegati con le metafore, per l'appunto. Io credo che a volte ci sono delle situazioni molto complicate e la metafora ti aiuta tantissimo. Guarda, io ho aperto con un esempio molto chiaro il libro, che è un po' quello che dicevi tu della cassa,
12: sì.
13: Ma non solo, anche quando ci svegliamo banalmente andiamo un posto di lavoro,
12: certo,
13: a prendere il caffè.
12: Certo.
13: Cioè il fatto che il pesce grande che incontra i due pesci piccoli e chiede loro com'è l'acqua. E loro
12: è meravigliosa.
13: Che acqua? E il pesce grande dice, ma come? Siamo circondati dall'acqua. Per dire, Hormuz ci sembra lontanissimo, e l'ho usata per questo, Hormuz ci sembra lontanissimo, ma di fatto quando poi vediamo il prezzo del gasolio e della benzina alzarsi, vediamo che non è proprio lontano, cioè che riguarda il nostro quotidiano. Quindi diciamo così, alcune metafore ti aiutano tanto a spiegare dei problemi che noi abbiamo, in questo caso appunto il deficit di informazione finanziaria barra economica.
12: Perché poi alla fine quelli che sono i macrotemi e che tu analizzi sono poi per tutti noi, tutti i giorni, la nostra quotidianità.
13: Esatto, la nostra quotidianità. Ho fatto l'esempio della benzina, ma legato a questo c'è un altro grande esempio, perché c'è molta gente che ti scrive dicendo, ah, ma come facciamo a sapere che tipo di mutuo fare?
12: Certo.
13: Ora, uno sa che mutuo fare sulla base dello stipendio che porta a casa, ovviamente, no? Quindi se tu hai uno stipendio o due stipendi, devi sempre fare in modo che il mutuo non ecceda un quarto di quello che voi portate a casa, se è variabile, perché se sale poi diventa un problema.
12: Certo.
13: Quindi questi conti ognuno li deve fare in casa, è ovvio. Però quando uno vede l'inflazione salire, banalmente, saprà già che la BCE aumenterà i tassi. Quindi, per dire, informarsi, leggere il giornale. Anche a te sarà capitato, no? Magari di tanti temi voi ne parlate. Quante volte ti è successo che ti dicano, ma di questo non parlate mai? E no, è che tu non ci leggi.
12: Assolutamente.
13: Perché se la gente leggesse i giornali, vedrebbe che di quei temi si parla.
12: Perché su 64 pagine passa, che ormai tutti i quotidiani italiani, no, propongono ai lettori, ce n'è davvero tanto. Mariangela Pira, resta con me, noi andiamo in musica e poi torniamo insieme, perché veramente l'argomento è grande, grandissimo.
2: Unione Cult.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
14: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
14: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
15: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
16: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
17: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a dire festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
18: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
19: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
20: Radiolina, meteo.
21: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trevi Meteo. Un giovedì 2 luglio sulla Sardegna con al mattino tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio locale instabilità si presenterà sull'area centro-orientale dell'isola. Si formeranno isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più localizzati e di breve durata. Le temperature massime iniziano a perdere qualche grado, il clima sarà caldo sì, ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Rinforzerà la ventilazione, principalmente di maestrale, sul mar di Sardegna, si farà sentire anche altrove. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: birria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Unione Cult.
1: Ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari, insieme a me questo pomeriggio Mariangela Pira, giornalista economica di Sky TG24, proprio per parlare insieme di economia e del suo nuovo libro 24 parole per capire meglio questa economia, perché sembra tutto così lontano, Mariangela, tutto così difficile, e invece la nostra vita.
2: Assolutamente sì, questo libro secondo me, guarda Francesca, è anche un ode al giornale, cioè il mio obiettivo era che la gente tornasse a leggere i giornali, perché questo è già un tema, è un problema. Noi ci stiamo ormai abituando alle informazioni rapide sui social. A volte a noi capita, Sky, ma immagino anche a voi, si sta parlando di qualsiasi come argomento, può essere i sommozzatori finlandesi, può essere un omicidio, può essere un tema economico, che c'è sempre Lunetta 87 che ne sa di più. Quindi lì abbiamo una dicotomia di problemi. Il problema è ovviamente il fatto che commentino tutti senza avere le competenze. Il secondo è il linguaggio che si usa, che è un linguaggio molto di odio. Invece io credo che se ciascuno di noi si mette in dubbio, torna indietro anche nelle sue posizioni, nel momento in cui per esempio scopre qualcosa di nuovo con la curiosità e con lo studio, beh, io credo che già è parte del lavoro, e della mia piccola parte l'ho fatta, nel senso che comunque spero davvero che si torni a leggere i quotidiani, a guardare un telegiornale e a mettersi anche in dubbio sulle proprie posizioni. Quindi è per quello che tu dicevi prima all'inizio, quando dicevi libertà economica, ma anche proprio libertà della persona quando va a votare. Più informazioni veritiere che partono dai dati tu conosci, più sei in grado poi di esprimere un voto.
1: E noi lo sai, con l'Unione Sarda, che poi per te è il giornale di casa, no? Perché il tuo cuore è sempre qua in Sardegna, tutti i giorni, da ormai siamo arrivati quasi ai 140 anni, e continuiamo ad andare avanti con grande coraggio, con grande fermezza, esatto, e con la passione, perché all'informazione davvero ci crediamo. Mariangela, ma il mondo dei mercati finanziari e dell'economia è storicamente un mondo dominato dagli uomini. Hai dovuto abbattere qualche barriera per poterci entrare?
2: Allora, il lavoro, ma lo saprai meglio di me, è lunghissimo, ma proprio lungo, e non siamo neanche a metà. Le cose sono cambiate rispetto a prima, non c'è alcun dubbio. Ci sono molte più persone che parlano di politica estera o di economia, quindi comunque sicuramente dei passi avanti ci sono. Credo che il problema sia culturale, perché vedi, mentre io e te parliamo, io ci gioco la casa a Dorgali che c'è qualcuno che al bar sta facendo delle battute su una, mentre noi stiamo parlando. Certo. Quindi comunque è proprio una questione culturale atavica, il fatto che se tu vai sola al parco a prendere il sole c'è qualcuno che ti deve comunque disturbare. Credo che quello che noi possiamo fare però è sicuramente trovare un nostro tipo di potere che non scimmiotti quello dell'uomo, ma che volga a nostro favore magari strumenti che agli occhi degli altri ci depotenziano. Può essere anche per esempio l'avvenenza nel caso di alcune, quindi sì. Io credo che noi dobbiamo fare ancora dei passi avanti e lavorare tanto su questo. Poi, nel caso mio specifico, a me capita di trovarmi magari in dei consessi dove sto moderando, dove devo fare uno speech, e magari, che ne so, tutti sono dottori e a me mi si dà del tu, ma non perché non mi si possa dare del tu, però se dici dottore agli altri, io lo pretendo il dottoressa. Quindi ci sono ancora questi modi di fare, tra l'altro da persone che predicano inclusion, vabbè.
1: C'è tanto da fare, facile, perché è una moda oggi,
2: Scusami?
1: È perché va di moda, no? È bello predicare questa inclusività sui social.
2: Sì, molto bello, però di fatto a volte, come dire, resta una teoria che non viene messa in pratica, ed è complicato, perché devi lavorare il doppio. Ti dico una cosa, una volta entrando in studio, un ospite mi fa: che profumo è? Io lo guardo e gli dico: e il suo? E lui mi ha guardato come dire: Tra l'altro ovviamente non gli è andata bene neanche l'intervista, perché poi evidentemente io mi metto in modo malmostoso di traverso, cioè divento cinghialetto sardo, quindi ovviamente non parto obiettiva se inizi così. Però per dire, la mia domanda è: a un direttore uomo o a un giornalista pari grado uomo avresti fatto la stessa domanda? No, la risposta è no. No. Quindi la domanda è: perché la devi fare a me, che non mi interessa niente di una domanda del genere? Quindi siamo sempre lì, insomma, è culturale, ma culturale di brutto il problema.
1: Pensa che io invece quando parlo con te quello che respiro è il profumo di una grande intelligenza, Mariangela, sei una donna rara. Oltretutto, che poi chi ti segue in TV lo sa, sei anche una donna di una grande bellezza, e quindi io immagino quanto sia difficile tutti i giorni dover coniugare entrambe le tue caratteristiche. Vorrei chiudere col libro, perché c'è una cosa che mi è piaciuta molto, e sono questi due termini nascosti, queste ultime due parole chiave di queste 24: dubbio e apertura.
2: Ed è quello che ti stavo accennando prima. Guarda, c'è un grande economista che si chiamava Davide Ricardo, che praticamente ha scritto i suoi principi, quindi erano un libro molto atteso dagli economisti dell'epoca, e poi a un certo punto sente Marx, da cui era molto lontano, capisce che comunque probabilmente gli operai saranno anche tanto sfruttati dalla rivoluzione economica che arriverà, rivoluzione industriale che arriverà, e decide di riscrivere i principi. E tutti i colleghi gli dicono: no, riscriverlo è sbagliato, stai sbagliando tutto, non sarai mai preso sul serio. E lui dice: no, io ho scritto delle cose errate e le vorrei rivedere. Ecco, questo è un po' il senso di dubbio e apertura. A essere in dubbio o tornare indietro sui propri passi non è sbagliato, non è che siamo stupidi se lo facciamo. A volte invece è sinonimo di grande intelligenza, perché più conosci, più sai. Questo può portare a rivedere alcune, magari fosse così tra l'altro in Italia, su alcuni argomenti chiave.
1: Altro che...
2: invece così non è. Credo che questo sia un tema che vada anche insegnato all'università, proprio lo spirito critico, il mettersi in dubbio, perché ormai siamo circondati da tutte queste certezze che però di fatto non stanno portando bene al paese, perché il tuttologo che sa tutto e magari risponde anche all'oncologo preparato, sì, sul tumore al pancreas, non fa bene al paese. Noi dovremmo proprio tornare a quello che era lo spirito critico di una volta.
1: E noi questo dal Covid in poi lo abbiamo visto, salotti pieni di showgirl a parlare dello stato di salute di un

0: come sempre in diretta ogni giovedì alle 14.30 sulla vostra Radio del Cuore. E poi naturalmente c'è l'Unione Estate tutti i giorni in regalo con Unione Sarda.
1: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 14:59.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Strappone la vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
5: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
6: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sotto segretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
6: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
5: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Radio Notizie.
1: Niente più ZES a Calafinanza. Il progetto di installazione di un campeggio di lusso da parte della società Tavolara Bay davanti all'isola di Tavolara non ha più le autorizzazioni del governo. Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione del 6 febbraio 2026. Soddisfatti il sindaco di Loiri, Porto San Paolo e la regione. Maxi operazione dei carabinieri a Orosei. Carabinieri che hanno smantellato una rete di immigrazione clandestina. Arrestate 3 persone, obbligo di firma per un quarto. Indagati anche 2 impiegati pubblici. Avrebbero aggirato la normativa sull'immigrazione per facilitare i permessi. Per ogni singola pratica illecita, chiesti compensi sino a 5.200 euro. Aerei mattina da incubo. A Elmas ha cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino da Aero Italia. I passeggeri sono stati riprotetti sul collegamento delle 9, spostato poi alle 9.40. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano Linate con un volo delle 7, cancellato la rabbia dei passeggeri. Sono iniziate le operazioni per rimuovere il relitto della barcavela incagliata sul bagnasciuga della prima fermata del Poeto di Cagliari. Dallo scorso marzo il cantiere consentirà di liberare la spiaggia e mettere in sicurezza l'area. Sabato iniziano i saldi estivi in Sardegna, un test per il comparto. Per Confcommercio si dovrebbe valutare un'evoluzione del modello, lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali. Il Palio di Siena, rinviato da oggi a domani a causa della violenta pioggia, saranno 7 i fantini in corsa sardi. TT ha scelto dalla Contrada dell'Aquila, sarà in sella a Diodoro. Non solo scadenze e rientri di prestiti, il Cagliari si accende sul mercato, ufficiale l'acquisto del regista svizzero romano ed è caccia ad un attaccante. Piace lo scozzese Bowie dal Verona. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
10: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Venerdì 3 luglio con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano. Pubblicità.

0: Buon pomeriggio e bentrovati per questa nuova edizione del telegiornale di Videolina. C'è il sommario in apertura. Cala finanza, il governo revoca Tavolara Bay, il contestato insediamento turistico a Loiri, Porto San Paolo, la soddisfazione di comune, regione e comitati. Maxi operazione a Orosei contro l'immigrazione clandestina, smantellata un'organizzazione che avrebbe sfruttato irregolari, 3 persone arrestate. Mattinata nera a Elmas per i voli in continuità territoriale con Aero Italia, cancellati il Cagliari Fiumicino delle 6 e il Cagliari Linate delle 7. Stesso destino per le tratte inverse. Sabato nell'isola inizieranno i saldi estivi, boccata d'ossigeno per il commercio al dettaglio che soffre le vendite online e le promozioni anticipate. Si stima una spesa a persona di 160 euro. Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari il Colonia Hotel, l'edificio ex ospedale marino, al centro di un intervento di recupero presentato il progetto della biblioteca digitale che ricostruisce le opere del grande architetto. Grazie per aver scelto l'informazione anche oggi sul telegiornale di Videolina. Dunque, in apertura parliamo di Cala Finanza, andiamo in Gallura, all'Oiri, Porto San Paolo. La notizia è che il governo ha revocato la ZES. Ci spiega tutto Andrea Secchi.
1: La firma è quella del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto Tavolara Bay a Cala Finanza è revocato. Insomma, stop alla ZES e al glamping in una delle zone più suggestive dell'isola. Passa dunque la linea del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, che aveva messo uno stop al piano in autotutela, revocando la delibera del novembre scorso. Piano d'azione supportato dalla Giunta regionale.
2: Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la decisione della struttura di missione presso la ZES a Roma di revocare la propria autorizzazione di febbraio. L'abbiamo opposta da subito come Regione Sardegna, quando ancora non era nota nei social, non si conosceva l'umore del popolo, dei social e dei cittadini della Sardegna. L'abbiamo opposta perché sapevamo che sarebbe stata molto pericolosa, anche solo come precedente, perché veniva bypassata una competenza primaria della Sardegna in materia paesaggistica e urbanistica.
1: Lo stesso sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, aveva illustrato nei giorni scorsi le motivazioni dello stop in una seduta dell'Assemblea Comunale. La revoca del governo riguarda inoltre l'unico progetto presentato, quello del glamping. Non è mai stata avanzata, infatti, alcuna richiesta su un resort che una società italo-brasiliana avrebbe avuto in progetto di realizzare in quell'area. Su Cala Finanza c'era stata una sollevazione con tanto di manifestazione di cittadini e attivisti. E alla fine il coro di proteste ha avuto ragione.
0: Protesta a Cagliari davanti al Consiglio regionale per l'ampliamento della RVM Domus Novas. Sentiamo Stefano Birocchi.
3: Siamo qui per ricordare al Consiglio regionale i suoi compiti istituzionali, che sono anche quelli di controllare l'operato della Giunta. L'operato della Giunta sulla vicenda RVM è stato assolutamente negativo e fallimentare, come d'altronde quello delle altre giunte che dal 2011 si sono succedute.
4: Per i manifestanti la Regione si è trasformata da ente di controllo a sostenitore dell'espansione della fabbrica di armamenti di Domus Novas. Per chiedere un cambio di rotta il sit-in davanti al Consiglio regionale animato da 14 tra associazioni e comitati.
3: Questa giunta ha avuto l'ardire addirittura di non autorizzare, aspettando che fosse abdicando ad un commissario ad acta che ha deciso, e la giunta successivamente poi si è presentata davanti al TAR a sostenere le ragioni della guerra e di questa fabbrica. Il paradosso è che la politica industriale del Sulcis Iglesiente la sta facendo la multinazionale Rheinmetall, ma di fatto non garantisce nemmeno il lavoro, perché come vediamo da quando esiste, cioè da negli ultimi 10 anni, il numero dei lavoratori effettivi è rimasto sempre 100, variano quelli somministrati in funzione della produzione, in funzione delle guerre che ci sono da altre parti. Questo è, noi riteniamo che con il nuovo impianto, che sarà molto più automatizzato, probabilmente non serviranno più nemmeno quei lavoratori.
0: Orosei, operazione dei carabinieri contro l'immigrazione irregolare, ne parliamo con Egidiangela Secchi.
5: Sono accusati di aver predisposto affitti fittizi di locazione e comodato d'uso, accompagnati da dichiarazioni di ospitalità false per favorire l'immigrazione e la permanenza illegale di cittadini stranieri, con l'impiego di denaro e beni di provenienza illecita. Tre le persone arrestate a Orosei e trasferite in carcere dai carabinieri, un quarto complice all'obbligo di firma. Indagati nell'ambito della stessa inchiesta ci sono anche due impiegati pubblici. Le indagini dei militari di Siniscola erano partite un anno fa e hanno accertato l'ingresso e la permanenza illegale nell'isola di almeno 26 persone originarie di Marocco, Tunisia ed Egitto. Tutto reso possibile grazie alla connivenza di due proprietari di immobili, di un impiegato del CAF e del concorso materiale di alcuni impiegati pubblici. Ogni pratica gestita ai nordafricani costava tra i 500 e i 5.200 euro, denaro movimentato attraverso conti correnti bancari e un conto di gioco online. Alla rete di immigrazione irregolare scoperta dai carabinieri sarebbe legato anche un attentato ai danni di un impiegato di area urbanistica del comune di Orosei. Il 7 aprile dello scorso anno un ordigno rudimentale era esploso sotto la porta di casa sua, un avvertimento non proprio bonario. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a una sua segnalazione di abuso edilizio in uno degli stabili utilizzati dagli indagati. Un rilievo che avrebbe potuto compromettere l'utilizzo fittizio dell'appartamento e creare problemi all'intera rete. Conti correnti, immobili e documentazione varia sono stati messi sotto sequestro e sarebbe solo l'inizio. Le indagini proseguono.
0: Una mattinata nera per i collegamenti tra Cagliari e la penisola, collegamenti aerei. Sentiamo Alberto Masu.
6: Mattinata da incubo per i voli in continuità da e per Elmas. La prima brutta sorpresa è arrivata per i passeggeri che avrebbero dovuto prendere posto sull'XZ-02330 di Aeroitalia per Fiumicino in continuità territoriale. Cancellato, con passeggeri dirottati sul successivo volo delle 9 che ha regalato nuovi disagi partendo con oltre mezz'ora di ritardo. Stessi problemi per i passeggeri del volo Cagliari-Linate delle 7, sempre di Aeroitalia e sempre in regime di continuità. Anche in questo caso partenza cancellata e viaggiatori dirottati per chi ha trovato posto sul successivo volo delle 8, partito alle 8:15. Cancellazioni che hanno di riflesso colpito anche le tratte inverse, con la cancellazione del Roma-Cagliari atteso alle 9:20 e del Linate-Cagliari che sarebbe dovuto atterrare a Elmas alle 10:30. In attesa di spiegazioni dall'ufficio comunicazione della compagnia, resta il disagio provocato a chi ha dovuto ritardare o cancellare la partenza e tra questi non solo turisti, ma anche chi viaggia per motivi di lavoro o di salute, rischiando di perdere appuntamenti presi chissà da quanto tempo. Disagi anche per chi doveva rientrare dal capoluogo lombardo mercoledì sera con il volo delle 21:30 decollato solo a 12:30 ed atterrato a Elmas quasi alle 2.
0: Ripartiremo da Nuoro nella seconda parte del TG.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Polemiche a Nuoro per la proposta di demolizione dei muri dell'ospedale Zonchello e dell'ex artiglieria. Ne parliamo con Graziano Cano.
8: Nessun abbattimento indiscriminato. Proponiamo solo di rendere visivo il parco dello Zonchello, quindi il collara prospicente a via Maneroni, e per quanto riguarda l'artiglieria solo e soltanto viale Sardegna, ove possibile, o l'angolo di via Toscana.
9: È bastata la parola abbattimento in una città che in passato ha dovuto ingoiare le sciagurate demolizioni delle vecchie carceri ottocentesche e dell'ex comune, al loro posto costruzioni mai amate dai nuoresi, e sui social si è scatenata la protesta, andata, come spesso accade, sopra le righe. La proposta è semplice: via il vecchio muro dell'ex artiglieria nella porzione di Viale Sardegna, al suo posto un'inferriata, via il muro davanti allo Zonchello all'ingresso della città con ripristino della recinzione originaria. I promotori invitano a guardare quello che potrebbe diventare un progetto prima di valutarlo. La parola passa al comune e all'azienda sanitaria locale.
8: Noi la proponiamo, poi dipenderà dalla pubblica amministrazione, sia dal comune di Nuoro sia dall'ASL per lo Zonchello. Noi abbiamo lanciato l'idea, poi vediamo.
10: Io ringrazio il comitato anche per il coraggio. I tempi di social, anche esprimere delle idee nuove richiede coraggio, lo vediamo sempre dalle reazioni violente che leggiamo sui social. Quindi ringrazio davvero il comitato per aver promosso il dibattito. Le proposte sono interessanti, sono da vedere, da valutare.
0: A Porto Torres, prima seduta del Consiglio Comunale e primi confronti in aula, come ci racconta Franco Ferrando.
11: Una larga maggioranza, la giunta nominata velocemente con la conferma della metà della squadra. Il secondo mandato del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, è iniziato con emozioni e applausi nell'aula consiliare gremita. Si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati 5 anni fa.
12: La metà della giunta è la stessa, abbiamo la metà dei consiglieri che sono i medesimi e dunque c'è continuità amministrativa e politica. È quello che ci interessava proprio per dare proseguo alle tante cose che sono avviate e provare un attimino a innalzare l'asticella.
11: 14 consiglieri di maggioranza, 17 voti che hanno eletto la presidente del Consiglio Giulia Manca. Clima di collaborazione, ma anche opposizioni subito all'attacco. Oggetto le nomine di 2 membri del Comitato di Controllo Ambientale della Centrale di Fiume Santo, senza alcuna competenza, un atto che può essere impugnato, è stato detto.
13: Dobbiamo onorare la fiducia che i cittadini ci hanno accordato. Personalmente abbiamo ricevuto la fiducia da parte di oltre 3.000 elettori che si aspettano da noi un'opposizione costruttiva ma anche attenta.
14: Perché questo voto, malgrado sia stato un voto con una larga maggioranza riconosciuta al sindaco, comunque ha lasciato una grande fetta della città non rappresentata, perlomeno che voleva una maggioranza diversa.
12: È questo che fa un'amministrazione, questo che fa un sindaco, prende decisioni, quelle che piacciono e quelle che non piacciono. Avere l'opportunità poi di spiegarla è ancora un valore aggiunto.
0: Stanno per scattare in Sardegna i saldi estivi. Sentiamo Virginia Devoto.
15: Al via da sabato i saldi estivi nell'isola dureranno 60 giorni e rappresentano una boccata d'ossigeno per i negozi al dettaglio, alle prese con la concorrenza dell'online e la crescita dell'e-commerce. 6 miliardi le spedizioni stimate dal sud-est asiatico verso l'Europa. Secondo Confcommercio si stima una spesa media
16: circa 160 euro a persona. Si tratta ovviamente di stime che tengono conto di un potere d'acquisto inferiore comunque in Sardegna, ma che sicuramente permetterà ai sardi di soddisfare anche i loro piccoli desideri e anche qualche acquisto di impulso.
15: Saldi estivi che possono contare sulla stagione turistica per risollevare le vendite dopo il calo nei mesi precedenti.
16: Visto anche l'andamento abbastanza negativo e poco soddisfacente dell'inverno, si spera appunto in una boccata di ossigeno e quindi una, diciamo, un'accelerazione delle vendite per il commercio tradizionale, che comunque la macchina dei saldi è una grande macchina nazionale che si muove praticamente in simultanea e, non dimentichiamo, attira anche tanti turisti che oggi sono presenti nella nostra regione.
0: Rispettando in pieno il progetto di Ubaldo Badas nella spiaggia del Poeto a Cagliari, sta per sorgere il Colonia Hotel. Ne parliamo con Massimiliano Reis.
17: Si aprono al mondo, questo luogo di accoglienza in realtà non vide mai la luce.
18: Il 14 luglio del 1938 sulla prima pagina dell'Unione Sarda viene pubblicato il modellino della colonia Dux di Ubaldo Badas e quell'immagine ha consentito di recuperare l'essenza del progetto di un geniale maestro di architetture che pur senza la laurea ha lasciato un segno profondo nell'urbanistica cagliaritana. Nel solco di quell'idea si muove il recupero dell'edificio storico che si affaccia sul mare e dopo aver ospitato una colonia marina per l'infanzia e un ospedale sarà valorizzato e gestito in chiave turistica tenendo conto dei vincoli esistenti. Di tutto questo si parlerà nei seminari aperti al pubblico in programma ogni lunedì alle 19 a partire dal prossimo 6 luglio nella sede storica dell'Unione Sarda a Cagliari. Geologi ed esperti spiegheranno come è fatta la terra, la sabbia, il litorale del Poetto e l'area naturale dove è sorta la colonia Dux e verranno rivelati i legami tra il primo e più importante quotidiano della Sardegna e l'edificio adagiato sulla sabbia bianca del Poetto. Un'idea di Maria Antonietta Mongiu, responsabile scientifica del progetto Colonia Dux, e Diana Zuncheddu, presidente del CDA della società Colonia Hotel, che si è aggiudicata la concessione demaniale marittima per la riqualificazione della struttura.
19: Ci si renderà conto che c'è una stratificazione di informazioni, di storia e di spunti di una ricchezza incredibile.
18: È stata anche presentata la Colonia Dux Library, una biblioteca digitale che raccoglie tutta la documentazione relativa a Ubaldo Badas, alla sua opera, in particolare alla Colonia Dux, conservata negli archivi pubblici e non solo.
0: Vi aspettiamo per la terza parte del telegiornale.
20: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
21: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
22: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
23: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
24: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
25: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
26: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
27: Radiolina, meteo.
28: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un piccolo vortice di bassa pressione in transito tra la Sardegna e il Basso Tirreno porta instabilità diffusa sull'isola nel corso del pomeriggio, acquazzoni temporali, in particolare sulle aree interne e sul versante orientale dell'isola, mentre sarà più asciutto e con maggiori schiarite sui settori occidentali. Anche venerdì ci attendiamo della residua instabilità, soprattutto sull'Ogliastra, sul Cagliaritano, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, più sole sul resto dell'isola, ma con tempo in miglioramento per il weekend. Da segnalare vento forte da nord e mare. A tratti mosso, temperature in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
29: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi.

0: riguarda un inserto di 8 pagine sulle vacanze in Sardegna. I giornalisti della testata vi racconteranno le spiagge a numero chiuso, sono 15, dal nord al sud dell'isola, con i consigli per prenotare l'accesso, i borghi d'Italia riconosciuti in Sardegna, che sono 9, le cascate, le piscine naturali e quelle meraviglie del centro Sardegna, e un servizio molto interessante sul turismo legato agli eventi sportivi. In Sardegna ce ne sono tanti, portano migliaia di persone. L'ultimo esempio è stato Luna Rossa, la gara vinta a Cagliari nei giorni scorsi. Tutto questo domani in edicola con l'Unione Sarda e sull'app.
1: L'inserto sarà estraibile al centro del giornale, quindi comodissimo da conservare, oppure nell'app l'Unione Digital si potrà consultare sempre comunque agevolmente. Tra poco parleremo del Cagliari ma anche del Palio di Siena.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina. Gital.
1: Troppa pioggia in Piazza del Campo per consentire la corsa del Palio di Siena, che è stato rinviato a domani. Sono tanti i sardi protagonisti, ne parliamo con Massimiliano Reis.
3: Il Palio di Siena, che si sarebbe dovuto svolgere stasera, è stato rinviato a domani a causa della pioggia caduta sul tufo di Piazza del Campo. Il maltempo ha reso impossibile lo svolgimento del corteo storico e della carriera, che si svolgeranno meteo permettendo con gli stessi orari nella giornata di domani. 7 fantini sui 10 in corsa hanno radici nell'isola: Giovanni Azzeni, Tittia Danurri, 11 pali vinti, Contrada dell'Aquila, Carlo Sanna, Brigante, Sindia, 3 vittorie in Piazza del Campo, difende i colori dell'onda. Sebastiano Murtas, Grandine da Santo Lussurgiu, Contrada dell'Oca. Giuseppe Zedde, Gingillo, Nora Gugume, 4 pari vinti, Contrada della Civetta. Andrea Sanna, Virgola, Nuorese, difende i colori del Leocorno. Dino Pes, Velluto da Silanus, una vittoria, Contrada del Bruco, è caduto in una prova della vigilia in via di recupero. Salvatore Nieddu, Nuorese, esordiente al Palio di Siena, Contrada del Val di Montone. Le parole di Massimo Coghe, Massimino, che il Palio lo ha vinto 3 volte, intervenuto alla Strambata su Radiolina.
4: Vincere il Palio, io credo che ci sono varie frasi diventate poi famose dei miei colleghi. È uno dei miei colleghi che dice: mi hanno portato subito in trionfo, a un certo punto mi abbasso per capire sopra di chi stavo, non c'era nessuno, ero sopra la folla praticamente.
1: E ora parliamo del mercato del Cagliari, che ruota attorno alla possibile cessione del play Gaetano, ma sentiamo meglio Alberto Masu.
5: L'ombelico del mondo rossoblu nella stagione appena passata rischia di fare le valigie e spostare geometrie e qualità al servizio della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Gianluca Gaetano ha già un accordo di massima con la Dea, che lo ha incoronato come primissima scelta per diventare il padre padrone del centrocampo nerazzurro, ma tra il dire e il firmare c'è di mezzo il Cagliari, che non può e non vuole accontentarsi dei circa 11 milioni messi sul tavolo dal DS della Dea Giuntoli. Rimandata al mittente anche la proposta di inserire contropartite tecniche come il giovane centrocampista croato Levak e l'attaccante maliano Touré. La società rossoblu insiste per arrivare al massimo con inserimento di bonus a 17 milioni, un braccio di ferro che difficilmente si chiuderà senza il trasferimento del giocatore a Bergamo. Per la sua sostituzione mediana non può bastare il giovane romano, ma si cerca anche un elemento più esperto come lo svizzero Eibischer e l'inglese Winks. Difficile invece pensare di poter puntare ancora su Prati, bocciato dal Torino, e prima ancora dallo stesso Pisacane, anche se il giocatore proverà a far cambiare idea al tecnico durante il ritiro. Intanto è stato ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con Pisacane, confermati Murelli come vice, Bucci come preparatore dei portieri e Battilana come performance manager. I volti nuovi sono quelli dell'argentino Facundo Stick, che si occuperà della match analysis, e di Michele Marro, che va ad arricchire la squadra della preparazione atletica coordinata da Baldus.
1: E Sardo, il campione italiano di ciclismo su strada juniores, si chiama Enrico Bagliana, ha 18 anni ed è di Arborea. Lo conosciamo nel servizio di Mario Tasca.
6: Che vincere soltanto l'italiano con la maglia Sardegna per me è stato qualcosa di veramente particolare, perché non era mai successo che un ragazzo juniores vincesse con la maglia Sardegna a un campionato italiano.
7: Una maglia tricolore che riporta

0: da ciclismo italiano.
1: Hai detto che dal prossimo anno farai il corridore, ma prossimo obiettivo agonistico qual è?
2: Beh, io mi pongo sempre gli obiettivi a breve termine. Da quando è stata raggiunta la convocazione nazionale sicuramente è stato far bene all'italiano, il sogno era di vincerlo e ci sono riuscito, quindi adesso il prossimo obiettivo potrebbe essere proseguire comunque bene il resto della stagione e sperare in una convocazione per il Mondiale di Montreal.
3: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
3: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è... Internet.

0: internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna c'è il sottocosto freschi. Fino all'11 luglio potrai acquistare il Tristi mozzarella Arborea da 100 grammi l'una a 1,69 euro. Il parmigiano reggiano Gran Terre da 60 grammi a 1,29 euro. E gli yogurt Arborea Ayo in confezione da 2 pezzi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Un saluto a tutti, su bene gattauso, bene torrauso, su dalle giornali de Sardegna 1, bieuso, intendeuso che le punti snovas, addeo e cominciauso con su sommario. Cala finanza, su governo arenno daus, autorizzazioni, o su progetto turistico Tavola Rabben, su territorio dell'Oi, Rivorto Santo Paolo, pregio in mano della regione, del suo comune e del scomitauso. Operazione dei carabinieri di Deo Rosei contro il suo traffico di disterraus clandestinus, una ganga risfrutta uno sciacco mani cittadinus estrangius, tre persone in presoni. Disagio su in aeroporto de Casteddu su Masu, hanno dato due scollegamenti con Roma, Fiumicino e Milano Linate in regime di continuità di territoriali, passeggeri inquieti su Meda. Sabato, de Gusta Gira, singhizzo desi scontus stadialisi. Donia Sardo raspende su manco 160 euro, un'opportunità di manna, poi sbutta chieresi, che soffre in tempo, gurpa de su commercio online. De su progetto Deobaldo Badas, nascendi su Colonia Hotel, aperto su cantieri in sospira ribeccio de su marino in Castello, una biblioteca digitale a raccontare le opere de s'architetto Van Mau. Dunque, se su governo hanno dato autorizzazione o su progetto Tavolara Bay in Calavinanza, su territorio di Porto Santo Paolo, di Porto Santo Paolo, questa decisione da revigare sul Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dunque se non sarà mai veroso, su Inanta Clemping, in sa località di questa costa galluresa, una prenda ambientale in manna. Ribito sta linea del suo comune, con questa posizione che gli ha piegato la regione Guru, questa regione è andata sempre. No a questo progetto, come ti narra assessori regionali sul bilancio e della programmazione Giuseppe Meloni, e sti contro ad ogni regola paesaggistica e del governo del suo territorio. Non è una battaglia contro Galincuno, narra ancora Meloni, ma una battaglia a rispetto del statuto e delle competenze che teneri sa regione. Su consiglio comunale dell'Oi, Porto Santo Paolo, in sattobre di Sudrinter, su mese passato, ha deciso di annullare questa delibera che vi ha stati approvare in su mese e Donia Santi del su 2025 possa riqualificazione di tutta questa zona e proprio a Riseo. In Calafinanza c'è stata questa manifestazione in man di attivisti, si è comitato l'ompio di tutta l'isola. Oggi la decisione del suo governo che aver toccato il suo progetto di suginata glamping, mentre a quanto pare non è stato mai presentato sul progetto di una società di italo-brasiliana, poi un resort de lusso sempre in sa propria zona. Sa cronaca è scarabinerisi de su comando provinciale del Nugoro e militarisi de Tiniscole, antisciusciau, un'organizzazione, una gang specializzata in sfruttamento del disterraso clandestino. Su Inorosei, tre persone sono state stette a frimmarasi e portarsi in presoni, un'altra invece sono state a denunciare, a deppi firmai donia di in caserma. Indagauso, finse sa dos dipendenti de sa pubblica amministrazione. Cura e questa gang è arrivato in tre in maniera illegale a su manco 26 persone adesso in Marocco, adesso a Tunisia, adesso in Egitto. Aveva imbroglio su pianta dos omnis, merisi di una varia appartamento e uno dipendente del su CAF. Poddone pratica di sterrauso di pietà magari in tra 500 e 5200 euro. Accanto a varie questa indagini e ste capiera finza, cioè un attentato che è stato fatto su Zetire, su mese aprile di Occano, contro il saddomo di uno dipendente del suo comune di Rosei. Militare si è antisequestrato Dinai, ci verrà in conto su dessa banca, domus, altro su documenti su d'importo. E se si comincia a scetti di un'indagine ancora longa e manna di ai cinnati carabinieri. Stetti non mangiano difficili in me da pochini oide per viaggiare con il aeroplano su in regimi di continuità di territoriali de Casteddu su Masu, dunque con il aeroplano su de Aero Italia. Su primo collegamento è Cesare su Mangiano e stetti hanno dato. I passeggeri si sono stetti su Straviauso in un altro aeroplano che ha deppira partire a Snoi de su Mangiano invece se sti partire a noi e mezzo. Disagio su finse su collegamento tra Casteddu e Linate, deppira
partire sedere su Mangiano, e invece i passeggeri sono partiti a Esotto con un altro aeroplano. Disagio su Canticorpio, finse su contrario, collegamento intra Roma e Casteddu, intra Milano e Casteddu. Sa compagnia non ha rispiegato il serio, ma i passeggeri si turista, ma finse che ne viaggia potrà ballo, poche questioni di saluri, antiprotestato meda. Commenti antiprotestato, passeggeri si cari sere notte, di piatta partire ai 9:30 de Milano Linate, vorrei ben Casteddu su Masu, ma invece sono tutti partiti su a mezzanotte e mezzo e punti ribauso ai 2 de su Mangiano. In Cingiau, in Pol Tudorra, su Consiglio Comunale no, posto sindico Massimo Mulas, e sa seconda legislatura, sa maggioria de centro-sinistra, e sti vorti, in sa giunta c'è sa metà di assessori si punti stessi su confirmato, su programma sti simpli, come te su sindico, o leo su comprettai, tutti i progetti su inghizzauso, in disordine su cincannoso, e in dio leo su appariciai, altro su pur, traballoso in continuità, na Mulas, continuità di politica e amministrativa pur. I consiglieri della maggioria 2014, sa presidente del suo consiglio, sti Giulia Manca, ripicato 17 voti su opposizione, a Nauga sti pronta a collaborare, ma è già protestendi, possa nomina dei due persone in suo comitato di controllo ambientale della centrale di Fiume Santo. Non tene di competenza, sa Narasa Minoria, c'è un testo ricorso su De Sicuro. E osa fare un'opposizione concreta su bene della città, di Annao Sara Dettori, del suo progetto sardista civico identitario. Poi questa ragione, Zeus Stetius Eligius, e su sindaco ricominciamo male. Annau Ivan Cermelli, su capo dei consiglieri della Lega, e pigendi decisioni che hanno rappresentato una parte della città. Pigai decisioni, sì, e ti su chi deprivai un sindaco, e dieci a rispondio Massimo Mula. Scanico una porta, porinti nove ragioni. Sabato di questa gira, questi grasi, anche inghizzai si sconto, si stadiali, si posso vestire, bottino su e altro. Sa stagioni di sconto, a raddurare 60 disi, e punti un'opportunità di manna, dunque siamo buttegheri, si, detto tutto sa Sardegna, che punti soffrendo di manna, per colpa del suo grande commercio online, e-commerce, che balili, assumano anche 6 miliardi su de euro, scelti vostra mercanzia che arriverà da Essasia, in Europa. Giuseppe Scura, su direttori del Sassozio, Cof Commercio Sud Sardegna, narra che Donia Sardo ora spendi assomma 160 euro. Le famiglie ante spendi ben manco rispetto all'anno passato, questa sa crisi a rigurpio Donia Vascia Sociali, ma con i sconti c'è sempre la possibilità di comprare mercanzia de qualità. Voi sbutta che resi queste occasioni manna dei sfruttare, come ti narra ancora Giuseppe Scura, sul settore andando a Icci, Sierro non è andato bene proprio. Si spera, narra ancora Sarcof Commercio, questi casi sconto su Santa Portà in Buttega, finse sei turista, che punti a ribendi in Sardegna. Del suo progetto di Ubaldo Badas, insieme a lei del suo poeta in Casteddu, nascendo su Colonia Hotel, del suo ospirano in Marino Beccio, a un intervento che era recuperai, si struttura, a restare un luogo di memoria e di bellezza. Rannasci finse su una biblioteca digitale, può contare la storia di Badas. Come ti narra Maria Antonietta Mongio, sa responsabile e scientifica del suo progetto Colonia Dux. Ha pubblicato su modellino della Colonia Dux, via Stetia, su Unione Sarda, su 14 del suo Mesargiolas, su 1938, e proprio grazie a questa fotografia, e poi si vorrebbe a recuperare la sostanza, no? Del suo progetto. Ubaldo Badas è stato un maestro di architettura, rilassato un usinumano in urbanistica casteddaia, e poi si idea di Badas e sul principio di noi, e muovendosi sul suo progetto può recuperare si struttura anante su mari, che è stato a Colonia Marina, poi Piazza e Pipiuso, e Pusti se stetti finza uno spirale. In subvenitori ha reso un'istruttura turistica, rispettendo d'ogna vincolo urbanistico. E di questo argomento si andrà a legare in un montone a Tobioso, che Santa Denni d'ogna lunisi, come incendi dell'unisi, dessa gira che entra, e noi geologi andiamo a spiegare, finza come è fatta Sarena, dessa playa del suo poeta. Si idea è di Maria Antonietta Mongiu e di Diana Zuncheddu, presidente del suo CDA,
sa società di Colonia Hotel ca tendere sa concessione demaniali può riqualificare tutta si struttura. C'è un'istoria manna che contra de gusta Colonia, come ti narra Diana Zuncheddu, e vunti contusu de una bellezza manna. E in prusu arannasci sa Colonia Dux Library, una biblioteca digitale che a regolere tutto il progetto e le opere de Ubaldo Badas. E poi un'iniziativa dell'Unione Sarda, grazie in parisi con su giornali, e Giro di Santa Cattaia gratis, un inserto dedicato al logo sopra lo sbello della sa regione nostra, 28 pagine, seguenti contara Paolo Paolini, giornalista de su giornali, ci antessi tutto il splai, sa gananta numero chiuso, punti 15, is articolo ante spiega come ti si vuole rientrare, come ti si deve per notare. In pruso, sa revisione de sa bellezza, de sbrugo, su storico, su certificato de sa regione nostra, punti noi, e surti una variga, nostra punti noi, e surti una variga articolo su dedicato causa e sudorismo a capiau es eventus de su sport. Grazie dunque a inserto speciale a gratis impari con Unione Sarda. In Siena e vendi tempo su malu e su vanno che si depiera corri oi in occasione de sa festa de San Madonna di Provenzano Saragurri Grasi in sa piazza del campo tutto sapete dai squadrisi de sa Sardegna punti 7 certi Giovanni Azzeni di nata Tittia de Nurri ha ribinto 11 bortas su vanno oi corri con sa contrada de s'Aquila Carlo Sanna di nata Brigante Sindia, ribito tre Bortas e corri con Sonda Sebastiano Murtas, di nata Grandine, Santo Lussurgio, con sa contrada de Socca, Giuseppe Zedda di nata Gingillo, de Nora Gugume ha ribito quattro Bortas.

Ortesa e oi traballare usa contrada de sa civetta e Andrea Sanna che dinanta virgola de Nugoro ha ribinto tre Bortasa e ancora Dino Pes dinanta Velluto de Silano ha ribinto tre Bortascetti oi con sa contrada de su Brucco e sull'ultimo Salvatore Nieddu 24 anni de Nugoro curri su Vannu o sa rima a Borta con sa contrada de su Val di Montone crasi dunque su Vannu de Siena. Noi su Sport, su Alloni de Serie A, fuori d'auso sul mercato di su Castello, a quanto pare Gianluca Gaetano è già di accordo, può andare a giocare con Atalanta, ma il negozio entra sa società di Castellaia e sa società di Bergamasca, non vuole serrausa ancora, Atalanta naga per rispendi 11 milioni di euro. Su Castello non andava bene, di Oleri a su manco 17 de milioni, sì, ma è su ultimo società di Santa Cattaia, di sicuro un accordo. Su direttore sportivo nuovo a Cardi, in su Mezzo, cercando di giocare Oresi, canta di Gesso Vosto, de Gaetano, un estetio già comprato, un svizzero, Alessandro Romano, de San Roma, ma di Serbiti Atto, su Rusca e Totto. Giocarorisi espertos e nominis contigus su de un altro svizzero, Michel Aibischer, ed è un ingreso Winks, e c'è sti fins de Gattai, chini arrabbiai su posto de Palestra, e su Castello con la Cirimera. Fa Vasuli de su Catanzaro, mentre la vostra difesa non si ci regalerebbe su Benidori de Mina, in pigna con la nazionale colombiana e su mondiale americano. E su ultimo la società di Aridesidio, su granata staff tecnico, gara tra Balle con Pisaccane, Ponti Morelli, Bucci, Battilana, Facundo Stick e Michele Marro. E usacabao, poi gusto edizione guru, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeva su CBE, su edizione chi bene, un saluto e tutto.

0: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
1: L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. Sassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ma che ti dà mai che ritmo di star a teatro festival?
5: Otana!
6: Orani, orune, ortueni!
5: Arrizzo!
4: Baulladu!
6: Albagiarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
9: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 35 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
17: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
18: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
19: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
20: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, su Boe Muliache.
7: In istracias de aqua ben tenu, bevieron vastori di antica genia.

0: era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance

0: masterclass live dell'artista, che realizzerà due opere manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Dove vai?
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un piccolo vortice di bassa pressione in transito tra la Sardegna e il Basso Tirreno porta instabilità diffusa sull'isola nel corso del pomeriggio, acquazzoni temporali, in particolare sulle aree interne e sul versante orientale dell'isola, mentre sarà più asciutto e con maggiori schiarite sui settori occidentali. Anche venerdì ci attendiamo della residua instabilità, soprattutto sull'Ogliastra, sul Cagliaritano, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, più sole sul resto dell'isola, ma con tempo in miglioramento per il weekend. Da segnalare vento forte da nord ai mari. A tratti mosso, temperature in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Presidente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica. «Spero di farcela», ha aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. «Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito», ha proseguito. «Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari».
0: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
0: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz, a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
1: Il tennis. In attesa dei risultati dagli altri campi si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
2: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Niente più ZES, Cala Finanza il progetto di installazione di un campeggio di lusso da parte della società Tavolara Bay davanti all'isola di Tavolara. Non ha più le autorizzazioni del governo. Palazzo Chigi ha disposto infatti la revoca dell'autorizzazione del 6 febbraio. Soddisfatti il sindaco di Loiri, Porto San Paolo e la regione. maxi operazione dei carabinieri a Orosei, che hanno smantellato una rete di immigrazione clandestina. Arrestate 3 persone, obbligo di firma per un quarto, indagati anche 2 impiegati pubblici, avrebbero aggirato la normativa sull'immigrazione per facilitare i permessi per ogni singola pratica illecita, chiesti compensi sino a 5.000 euro.

0: Nuova allerta della Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico. Per temporali il codice è giallo ed è valido sino alla mezzanotte di oggi. Interessa tutta l'isola tranne Sulcis e Oristanese. I fenomeni più intensi sono attesi con temporali localmente molto forti soprattutto nei settori orientali in Baronia, Ogliastra e Sarrabus. E sono iniziate le operazioni per la rimozione del relitto della barca a vela incagliata sul bagnasciuga della prima fermata al Poetto di Cagliari, incagliata dallo scorso marzo. Il cantiere consentirà di liberare la spiaggia e mettere in sicurezza l'area. Sabato iniziano i saldi estivi in Sardegna, un test per il comparto. Per Confcommercio si dovrebbe valutare un'evoluzione del modello lasciando maggiore libertà e flessibilità agli operatori nella gestione delle vendite promozionali. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo. Saranno 7 i fantini sardi in corsa e Titia è stato scelto dalla Contrada dell'Aquila, sarà in sella a Diodoro. Il mercato del Cagliari che ruota attorno alla possibile cessione di Gaetano all'Atalanta, il DS Accardi cerca il suo sostituto oltre all'ex della Roma Romano già a Cagliari, nel mirino gli esperti Abisher e Wings. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: I want to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 1 al 5 luglio potrai acquistare in offerta la tagliata di bovino con la rucola di origine sarda a 1,69 euro letto e le fettine di suino in confezione famiglia da 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
14: Buon giovedì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Nasara, alle 17:10, vi trasmettiamo dal centro commerciale Olbia Mare, come sempre, come ogni giorno fino alle 18:30 con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Potential, partiamo da questa, la nuova di Somber.

0: Buongiorno, buona serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi ci porti a Capoterra perché a quanto pare una pulizia così di routine in una vecchia casa ereditata si è trasformata in una bella sorpresa.
1: Esatto, perché quando moglie e marito hanno aperto quel cassetto, diciamo, mai avrebbero immaginato che al suo interno avrebbero potuto trovare un piccolo tesoro. Sembra una storia da film, quella che vede protagonista Gian Battista Serra, 73 anni, come hai detto, di Capoterra, che quando ha preso in mano questi due pezzi di carta e li ha osservati da vicino, ha capito che si trattavano di due buoni fruttiferi emessi dalle Poste, uno nel 1938 e l'altro nel 1970. Quindi vecchio il secondo, antico possiamo dire, certo, l'altro. E sì, poi ovviamente si è fatto la domanda che ci faremmo o ci farebbe ognuno di noi: quanto possono valere questi buoni? Allora iniziamo a contestualizzarli. Il primo, penso, è stato emesso quando la seconda guerra mondiale ancora non era scoppiata. Sì. Il secondo, quello da 100.000 lire, nell'anno in cui i Beatles incisero il loro ultimo album prima di sciogliersi, quindi parliamo veramente di quasi 60 anni fa.
0: Però aspetta, il primo era da 100 lire, l'altro invece da 100.000 lire?
1: Da 100.000 lire, sì, quello del 38 da 100 lire e quello del mezzo di 70 da 100.000. Sì. Inizialmente appunto è andato alla casa, diciamo, ereditata dalla zia, scomparsa da poco alla soglia dei 100 anni, quindi lui ha effettuato questa scoperta andando a sistemare la casa. Inizialmente all'ufficio postale gli hanno detto che no, non avevano più valore, non avrebbe potuto incassare.
0: Sì,
1: non si è dato per vinto. Esatto, ha fatto qualche ricerca e ha scoperto che in circostanze analoghe chi in passato aveva ereditato vecchi buoni fruttiferi è riuscito a ottenere qualcosa. Ecco. Quindi il pensionato si è rivolto ad alcuni avvocati esperti nel settore, i quali gli hanno detto che insomma questi buoni possono valere circa attorno ai 25-30 mila euro. Ecco. Quindi non da buttare, cioè non parliamo di cifre milionarie, però insomma aprire un cassetto e trovarci dentro 25 mila euro non farebbe piacere.
0: Oltre la polvere, sì.
1: Esatto, come andrà a finire la storia. È chiaro che insomma è una di quegli articoli che fa sorgere un sorriso, magari anche un po' di invidia, perché insomma chi di noi non ha mai magari sognato di ereditare qualcosa di speciale da qualche parente magari lontano. Insomma, in questo caso il signor Giambattista sta vivendo questo momento e chissà come andrà a finire.
0: Oh, speriamo bene che ci tenga informati il signor Giambattista, perché siamo tutti curiosi di capire.
1: Assolutamente. Poi, no? Il suo caso farà anche giurisprudenza, certo. Dovesse capitare a qualcun altro, saprà come muoversi.
0: Assolutamente sì, e poi potrà chiedere sicuramente info al signor Giambattista. Tutti lì a controllare i cassetti vecchi adesso, eh?
1: Esatto, sì, ci sono doppi fondi o meno.
0: Allora, grazie mille, come sempre, a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Ciao Cristian, grazie, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Per dimenticare il zero assoluto su Radiolina alle 17:20 minuti, sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Another 54 su Radiolina Talk to You, e adesso ci colleghiamo con la redazione dell'unionesarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi con le ultimissime. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti. Oggi partiamo dallo stop al contestato progetto Tavolara Bay a Calafinanza, la notizia del giorno. Niente più ZES, niente più glamping sul promontorio della località costiera di Loiri Porto San Paolo, in un'area di grande pregio ambientale. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti revocato l'autorizzazione, decisione arrivata dopo la revoca da parte del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo della delibera del novembre 2025 che di fatto consentiva la riqualificazione della zona. Si può parlare anche di una vittoria del popolo sardo che proprio ieri ha manifestato a Calafinanza per evitare il deturpamento di un'area di grande pregio ambientale, ma sulla vicenda si accende anche lo scontro politico. Il governo si è dovuto arrendere, commenta Alessandra Todde, che assieme ad altri esponenti della giunta e della maggioranza rivendica come la regione sia sempre stata dalla parte giusta. La replica di Fratelli d'Italia, goffo tentativo del campo largo di intestarsi una vittoria. La vicenda è nata e morta a Loiri Porto San Paolo. L'intervento del governo e della ZES è avvenuto solo dopo che il comune aveva già autorizzato il progetto con la delibera. Una volta revocata poi quella delibera, è arrivata anche la revoca del governo. Poi continuiamo col meteo. Sardegna sempre stretta fra grande caldo e temporali, nuova allerta fino a mezzanotte per forti piogge che già stanno colpendo l'isola, e riguarda in particolare il settore orientale, Baronia, Ogliastra, Sarrabus particolarmente interessati. Poi parliamo di un'inchiesta sui permessi di soggiorno facili che questa mattina ha portato a 4 arresti a Orosei. È stata sgominata un'organizzazione che aveva architettato un sistema per aggirare la normativa sull'immigrazione, un vero e proprio mercimonio legato alle pratiche anagrafiche, contratti fittizi d'affitto per consentire a molti extracomunitari di ottenere un'iscrizione all'anagrafe, requisito necessario per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Così almeno 26, quelli accertati, cittadini originari di Marocco, Tunisia ed Egitto, pagando somme tra i 500 e i 2000 euro, sono riusciti ad entrare illegalmente in paese e a ottenere il permesso. Il sodalizio si è anche avvalso della complicità di due proprietari di immobili e di un dipendente del CAF. L'inchiesta inoltre ha fatto luce su un grave atto intimidatorio nei confronti di un dirigente comunale. Gli avevano piazzato una bomba sotto casa perché aveva segnalato un abuso edilizio proprio in uno degli stabili utilizzati dagli indagati. E poi chiudiamo, Cristian, con il Palio di Siena, perché c'era grande attesa per oggi per i tanti sardi protagonisti dell'evento, 7 fantini su 10, ma bisognerà attendere ancora. La gara in programma per stasera è stata rinviata a domani per il maltempo che rende impraticabile Piazza del Campo.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: Lei Canapop con Charlie XX, I love it, nel nostro giovedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco parliamo di Arregini Music Fest.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, parliamo di Arregini Music Contest che si prepara a ripartire con l'edizione 2026 con una formula che unisce la tutela linguistica alle tendenze sonore contemporanea. Allora, la manifestazione prende il via il 10 luglio a Villanova Forru e ne approfittiamo per collegarci con il primo cittadino di Villanova Forru, Maurizio Onnis. Buonasera sindaco e benvenuto su Radiolina.
1: Buonasera a voi e grazie per il collegamento.
0: Allora, Villanova Forru quindi ospita questa prima serata, un evento unico nel suo genere. Quali riscontri vi ha dato la prima edizione e con quale spirito vi preparate ad accogliere il pubblico il prossimo 10 luglio?
1: Beh, la prima edizione ci ha dato ottimi riscontri sia di pubblico che di gradimento. È stata una cosa veramente divertente e interessante. Divertente perché il contest, la gara, la competizione appassiona sempre i presenti e chi ascolta attraverso la radio, ed è stato interessante perché portare sulla scena delle band e dei cantanti che esprimono la loro arte in sardo significa fare una cosa non così usuale in Sardegna e significa quindi fare uno sforzo vero per diffondere, conservare e proteggere l'uso del sardo.
0: Ecco, Piazza Costituzione diventa il centro di un progetto artistico contemporaneo. Che valore ha per la vostra comunità ospitare un festival incentrato interamente sulle competizioni originali in lingua sarda?
1: Beh, intanto bisogna dire che la competizione e il festival riguardano sia Villanova Forru che Ussaramanna. Sì. La serata del 10 è a Villanova Forru, la serata dell'11 è a Ussaramanna. La serata dell'11 è la serata finale, cioè sì, chi vince, chi arriva primo nella serata del 10 partecipa a una successiva gara, la serata dell'11, e lì si proclama il vincitore dell'intera competizione. Per la comunità ha un valore molto alto perché qui ci occupiamo spesso di cultura, abbiamo in calendario molti eventi culturali durante l'anno. Sì. E più la comunità si sente coinvolta, in questo caso dall'uso del sardo, più partecipa e più gradisce questi eventi.
0: Ecco, abbiamo citato la comunità vicina, no, di Ussaramanna. In che modo una collaborazione territoriale di questo tipo può aiutare la crescita e la visibilità dei piccoli centri della Sardegna?
1: Ma io direi che fare le cose insieme è l'unico modo perché queste cose abbiano visibilità e per creare eventi che abbiano un certo spessore, intanto per i contenuti, perché mettendosi insieme nascono e si sviluppano idee migliori, e poi, detto senza ipocrisie, per i quattrini, perché mettendo insieme le risorse si può investire di più e ottenere migliori risultati, a partire dalla comunicazione per finire all'organizzazione e alla qualità in questo caso degli artisti che presenziano sul palco.
0: Assolutamente. E però quali opportunità offre una manifestazione simile per l'economia e la promozione turistica di Villanova Forru?
1: Beh, per Villanova Forru e per Ussaramanna un evento del genere significa maggiore conoscenza del territorio, presenza di ospiti in quelle serate e quindi un maggiore giro per i negozi, per i bar, ma direi che questo in una manifestazione di due giorni non è certamente l'aspetto principale. L'aspetto principale per Arregini è certamente l'espressione degli artisti in lingua sarda.
0: Assolutamente. E quindi ovviamente appuntamento per quanto vi riguarda il 10 luglio a Villanova Forru per la Arregini Music Contest. Grazie mille al primo cittadino, il sindaco Maurizio Onnis, per essere stato qua su Radiolina.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Let's get loud, J-Lo dal 99 su Radio Lina nel nostro giovedì sera, 17 e 48 minuti in questo istante. State con noi, tra poco vi raccontiamo di altre storie dell'Italia, del mondo e della nostra isola, però in particolare voliamo verso Siviglia.
1: Radio Smeralda. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi, la passata di pomodoro Cirio da 680 grammi a 99 centesimi con Fidelity e l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4,65 € con Fidelity. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
1: Radio Lina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Un piccolo vortice di bassa pressione in transito tra la Sardegna e il Basso Tirreno porta instabilità diffusa sull'isola nel corso del pomeriggio, acquazioni temporali, in particolare sulle aree interne e sul versante orientale dell'isola, mentre sarà più asciutto e con maggiori schiarite sui settori occidentali. Anche venerdì ci attendiamo della residua instabilità, soprattutto sull'Ogliastra, sul Cagliaritano, con ancora qualche acquazione temporale sparso, più sole sul resto dell'isola, ma con tempo in miglioramento per il weekend. Da segnalare vento forte da nord ai mare, a tratti mosso, temperature in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bring Your Love, la nuova di Madonna insieme a Sabrina Carpenter su Radio Lina del nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Sala, vi traghetto in questo 2 luglio piovoso dalle parti di Olbia, temporali, la situazione è migliorata, temperature che si stanno aumentando pian piano, però diciamo che questa pioggerella ci è servita un pochino per poter respirare, no? Alla fine non so dalle vostre parti com'è la situazione, anzi fatecelo sapere come sempre al 340 87 15 015 su WhatsApp ovviamente. Vi devo portare adesso a Siviglia perché c'è un signore che stava passeggiando per le vie della città durante questo weekend. La sua attenzione è stata attirata da un oggetto appoggiato vicino alla strada. Si trattava di un quadro abbandonato. A prima vista la tela mostrava un normale paesaggio marino, ma la particolarità della cornice ha spinto questo signore a raccoglierlo e portarlo a casa. Grazie all'intelligenza artificiale si è reso conto che era un Sorolla, sì, del valore stimato di 150.000 euro. Allora, che cosa è successo? Com'è possibile che questo quadro fosse lì? Nel frattempo sul web erano nate diverse speculazioni che parlavano del possibile furto di quest'opera. I veri proprietari, una famiglia di collezionisti privati, aveva persino diffuso un volantino parlando di questa tela e del forte legame effettivo, e quindi praticamente si è venuto a sapere che questo quadro è stato dimenticato a causa del forte traffico cittadino, della fretta di caricare dei bagagli in auto prima di andare al mare. Quindi, innervositi dai clacson e dalle vetture, questi avevano praticamente appoggiato il muro in una via dimenticandolo sul posto. Quindi la famiglia ha espresso profonda gratitudine a questo signore perché effettivamente ha permesso loro di riavere questo quadro che non era stato abbandonato ma era stato semplicemente dimenticato lì. Ma uno si può dimenticare di un quadro di 150.000 euro? Ma soprattutto lo stavano portando al mare per cosa? Per la paura di che qualcuno glielo rubasse? Boh.

0: Clean Bandit con la voce di Jess Glynn, Rugby su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.

0: misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
1: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
0: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. "Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito", ha proseguito. "Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari".
1: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. "La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito", ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggioranza.

0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Stefano Fioretti. Nuova ondata di temporali prevista nell'isola e nuova allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico. Fenomeni più intensi attesi soprattutto nei settori orientali, in particolare Baronia, Ogliastra e Sarrabus, gli unici territori non interessati dall'avviso Sulcis e Oristanese. Maltempo che ha bloccato anche il Palio di Siena, sempre più targato Sardegna. Le piogge hanno infatti reso impossibile la corsa di oggi in Piazza del Campo, che è stata rinviata a domani. Ben 7 fantini su 10 sono originari dell'isola e sardi sono anche 9 dei cavalli in corsa. Maxi operazione ad Orosei dei Carabinieri contro l'immigrazione clandestina, smantellata un'organizzazione che sfruttava irregolari. Tra gli arresti, ogni pratica gestita ai nordafricani costava tra i 500 e i 5.200 euro, denaro movimentato attraverso conti correnti bancari e un conto di gioco online. Si accende lo scontro politico su Calafinanza dopo che il Consiglio dei Ministri ha revocato il via libera al contestato progetto Tavola Rabei. Per la regione il governo si è dovuto arrendere. Nella replica Fratelli d'Italia ha parlato di caso tutto nato e morto nel comune di Loiri Porto San Paolo. Nasce ad Alghero il comitato Stop Campo Boe, costituito da cittadini, diportisti e operatori economici. L'obiettivo è la difesa della libera fruizione del mare della Rada, oltre che promuovere la revoca o la profonda revisione del progetto dei campi Boe nel mare della città catalana. Presidio stamane a Cagliari davanti al Consiglio regionale di associazioni e comitati contro l'espansione della RVM di Domus Novas, consegnata una lettera ai capigruppo, nel mirino il sostegno della giunta Todde al via libera ambientale per la fabbrica di armamenti. Mattinata nera all'aeroporto di Elmas, oggi sul fronte dei voli Aereo Italia in continuità territoriale, cancellati il Cagliari Fiumicino delle 6 e il Cagliari Linate delle 7. Stesso destino per le tratte inverse, pesanti i disagi per i passeggeri. Montano le polemiche a Nuoro intorno alla proposta di demolizione dei muri dell'ospedale Zonchello e dell'ex artiglieria. Il progetto prevede le rispettive sostituzioni con un'inferriata e con la recinzione originaria. La parola passa adesso al comune e alla ASL. Partono sabato e dureranno 2 mesi i saldi estivi nell'isola. Ancora di salvezza per il commercio al dettaglio che soffre le vendite online. Confcommercio stima una spesa media di circa 160 euro a persona in una regione che ha un potere di acquisto inferiore rispetto ad altre. Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari, nella spiaggia del Poeto, il Colonia Hotel. L'edificio che ha ospitato l'ospedale marino è al centro di un intervento di recupero. Sarà un luogo di memoria e bellezza. Nascerà anche una biblioteca digitale che ricostruisce la storia dell'opera di Badas. Domani 9 maggio con l'Unione Sarda una guida alle vacanze nell'isola, 8 pagine con servizi sulle 15 spiagge numero chiuso, con le indicazioni per prenotare l'accesso sui 9 borghi d'Italia e sui tanti eventi sportivi che rappresentano un importante volano per il turismo. E a proposito di sport, il calcio di Serie A, il mercato del Cagliari continua a ruotare attorno alla possibile cessione di Gaetano all'Atalanta, operazione che dovrebbe comunque chiudersi, tanto che il DS Accardi cerca il suo sostituto, Ebischer e Winks tra gli obiettivi della società rossoblù. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di serata.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti.

0: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tra

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ancora una buona serata da parte mia, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo dai Sarazza, la nuova insieme ai Sud Sound System, si intitola Mundo a Rovescio.

Mondo a rovescio con i Sud Sound System, erano i Sarazza. Ancora ben ritrovati, buona giovedì sera cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Ulbiamare. Io sono Cristian Asara e allora parliamo adesso di grande danza. Sì cari amici, perché il grande balletto internazionale fa tappa in Gallura sabato 18 luglio alle 21.30 l'arena teatrale Molubrin, che è una nuova arena che è stata predisposta proprio per gli spettacoli di questo tipo, ospita questa terza edizione de La Nuit des Étoiles. Infatti si abbandona un po' Piazza Crispi, che è una piazza bellissima, però effettivamente è stata creata questa arena molto molto bella proprio sotto la ruota panoramica, con un gala che consolida la città come punto di riferimento culturale per l'estate in tutta l'isola. La direttrice artistica è Mavi Careddu, che effettivamente ha preannunciato un programma di altissimo livello che vede al centro della scena Eleonora Abbagnato. Sarà lei l'étoile del balletto, che ovviamente ci farà un po' vedere la sua magnifica danza. Lei tra l'altro direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. La ballerina porterà sul palco la sua esperienza globale e presenterà Ambeta, volto conosciuto da amici di Maria Di Filippi di qualche anno fa, e comunque si inserisce tutto questo spettacolo all'interno della 27esima edizione della vetrina coreografica di danza, che è una manifestazione storica per l'isola e per il panorama nazionale, che cade dal 17 al 29 luglio, e quindi sarà sicuramente un bello spettacolo. Puoi vederlo live, è tutta un'altra esperienza.

0: Lil Rhymes su Radiolina alle 18 e 20 minuti. State con noi perché tra poco scopriamo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
5: Al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
6: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
8: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Cabana la nuova di Hiram Assura, Giulina, nel nostro giovedì sera, 18:25 minuti. E adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital. Lo facciamo con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci stiamo occupando del caso Tavolara Bay, stiamo parlando del progetto che è stato fermato davanti a proprio alla splendida isola nelle coste del nord-est della Gallura. Il governo ha revocato il via libera al progetto immobiliare appunto sulle coste davanti al mare. In Sardegna nel frattempo c'è uno scontro politico proprio per la per il fatto che si sia scongiurato questo rischio di investimento e anche sulle origini, su come è nato, insomma si parla ancora tanto di questa vicenda che sta facendo molto scalpore in questo inizio d'estate. A proposito, stiamo sempre tenendo sotto osservazione lo strano tempo che passa dalle temperature altissime, anche oggi spinte un po' dal maestro nelle ore più calde, ai forti acquazzoni e grandinate che si alternano in Sardegna. Tra l'altro in serata sono previsti anche secondo le indicazioni della protezione civile. Quindi raccomandiamo un ritorno al futuro, potrei dire citando il film. Da domani partono i voli Olbia Cagliari, Olbia Alghero, Olbia Cagliari, Cagliari Alghero, i voli interni in Sardegna che mancavano da un bel po' d'anni. Si migliora ovviamente quindi il movimento interno dei trasporti. Andiamo a vedere un po' cosa succede su queste tratte che interessano molto sia i turisti che i residenti. Iniziano i saldi, saldi che ormai non hanno più la portata di prima, perché ovviamente le vendite promozionali si inseguono nell'arco di tutto l'anno, però hanno sempre un loro fascino. Torniamo a Cagliari sul problema dei lavori della metropolitana che stanno andando per le lunghe e quindi con i cantieri infiniti che in certe zone centrali della città stanno provocando pesanti conseguenze soprattutto ai commercianti. Domani sarà in edicola con l'Unione Sarda un bel inserto Vacanze di Sardegna, dove parliamo delle tante spiagge, i nostri gioielli a numero chiuso, ma anche di borghi, di zone interne. È un bel inserto con tante immagini e tanti consigli utili per i nostri lettori. E poi l'Unione Estate, intervistiamo Gianmarco Tognazzi che arriva in Sardegna per una tournée teatrale. Poi sport, stiamo seguendo un po' le mosse dell'allenatore del Cagliari Pisacane che sta cercando di mettere in piedi la nuova squadra rossoblu che già a agosto tornerà in campo per l'inizio del campionato. Sullo sfondo ovviamente seguiamo sempre con attenzione anche i campionati del mondo di calcio che non vedono l'Italia protagonista, ma stanno appassionando molto i tifosi. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda di domani, sulla Unione Digitale.
0: E come sempre vi leggeremo. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18:29.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi: latte valigetta Arborea, 1 litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
9: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: il timido, dillo!
1: Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.

0: giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Un piccolo vortice di bassa pressione in transito tra la Sardegna e il Basso Tirreno porta instabilità diffusa sull'isola nel corso del pomeriggio, acquazzoni temporali, in particolare sulle aree interne e sul versante orientale dell'isola, mentre sarà più asciutto e con maggiori schiarite sui settori occidentali. Anche venerdì ci attendiamo della residua instabilità, soprattutto sull'Ogliastra, sul Cagliaritano, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, più sole sul resto dell'isola, ma con tempo in miglioramento per il weekend. Da segnalare vento forte da nord ai mare, a tratti mosso, temperature in diminuzione. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la Premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la Premier, che nel suo intervento ha affrontato

0: scorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
1: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
0: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
1: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
0: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Stefano Fioretti. Nuova ondata di temporali prevista nell'isola e nuova allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico. Fenomeni più intensi attesi soprattutto nei settori orientali, in particolare Baronia, Ogliastra e Sarrabus, gli unici territori non interessati dall'avviso, Sulcis e Oristanese. Maltempo che ha bloccato anche il Palio di Siena, sempre più targato Sardegna. Le piogge hanno infatti reso impossibile la corsa di oggi in Piazza del Campo, che è stata rinviata a domani. Ben 7 fantini su 10 sono originari dell'isola e sardi sono anche 9 dei cavalli in corsa. Maxi operazione ad Orosei dei Carabinieri contro l'immigrazione clandestina, smantellata un'organizzazione che sfruttava irregolari. Tra gli arresti ogni pratica gestita in nordafricani costava tra i 500 e i 5.200 euro, denaro movimentato attraverso conti correnti bancari e un conto di gioco online. Si accende lo scontro politico su Calafinanza dopo che il Consiglio dei Ministri ha revocato il via libera al contestato progetto Tavola Rabei. Per la regione il governo si è dovuto arrendere. Nella replica Fratelli d'Italia ha parlato di caso tutto nato e morto nel comune di Loiri Porto San Paolo. Nasce ad Alghero il comitato Stop Campo Boe, costituito da cittadini, diportisti e operatori economici. L'obiettivo è la difesa della libera fruizione del mare della Rada, oltre che promuovere la revoca o la profonda revisione del progetto dei campi Boe nel mare della città catalana. Presidio stamane a Cagliari davanti al Consiglio regionale di associazioni e comitati contro l'espansione della RVM di Domus Novas, consegnata una lettera ai capigruppo, nel mirino il sostegno della giunta Todde al via libera ambientale per la fabbrica di armamenti. Mattinata nera all'aeroporto di Elmas oggi sul fronte dei voli Aereo Italia in continuità territoriale, cancellati il Cagliari Fiumicino delle 6 e il Cagliari Linate delle 7. Stesso destino per le tratte inverse, pesanti i disagi per i passeggeri. Montano le polemiche a Nuoro intorno alla proposta di demolizione dei muri dell'ospedale Zonchello e dell'ex artiglieria. Il progetto prevede le rispettive sostituzioni con un'inferriata e con la recinzione originaria. La parola passa adesso al comune e alla ASL. Partono sabato e dureranno 2 mesi i saldi estivi nell'isola. Ancora di salvezza per il commercio al dettaglio che soffre le vendite online. Confcommercio stima una spesa media di circa 160 euro a persona in una regione che ha un potere di acquisto inferiore rispetto ad altre. Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari nella spiaggia del Poeto il Colonia Hotel. L'edificio che ha ospitato l'ospedale marino è al centro di un intervento di recupero. Sarà un luogo di memoria e bellezza. Nascerà anche una biblioteca digitale che ricostruisce la storia dell'opera di Badas. Domani in omaggio con l'Unione Sarda una guida alle vacanze nell'isola, 8 pagine con servizi sulle 15 spiagge numero chiuso, con le indicazioni per prenotare l'accesso sui 9 borghi d'Italia e sui tanti eventi sportivi che rappresentano un importante volano per il turismo. E a proposito di sport, il calcio di Serie A, il mercato del Cagliari continua a ruotare attorno alla possibile cessione di Gaetano all'Atalanta, operazione che dovrebbe comunque chiudersi, tanto che il DSA Cardi cerca il suo sostituto Ebischer e Winks tra gli obiettivi della società rossoblù. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere

0: stati con noi e buon proseguimento di serata.
1: Trascorri un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'11 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,49 euro letto. Il cornetto Algida vari tipi da 6 pezzi a 4,45 euro con Fidelity. E la birra Heineken in tris da 33 cl a 2,49 euro. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
3: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
4: Isola Birra, con il patrocinio del Comune di Cagliari.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radio Lina.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
12: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
13: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
14: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
15: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
5: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
4: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania.

0: Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: Per la prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio e oggi insieme a me c'è una donna strepitosa perché ci insegna che la nostra lì passa anche e soprattutto attraverso la libertà economica. Mariangela Pira.
7: Grazie Francesca per avermi con te.
6: Ma è un piacere e un onore. Mariangela la conoscete benissimo, giornalista di Sky TG24, volto molto molto amato e molto apprezzato, che dalla nostra Sardegna è andata davvero alla conquista del mondo, perché poi la tua carriera è incredibile, eh? New York, la Cina e anche territori molto complessi e molto difficili come l'Afghanistan e l'Iraq, in tutti i tuoi lavori, in tuoi momenti di studio e di riflessione.
7: Sì, credo che è la famosa frase, no? Uh-huh. Che tu puoi avere ali solamente quando hai delle radici, e ali solamente quando hai delle radici, sia molto vera per me, nel senso che una giornalista, anche se segue l'economia, non può limitarsi solo all'economia, ma devi assolutamente vedere il mondo, devi sviluppare l'empatia se non ce l'hai, devi cercare di capire che cosa c'è oltre il numero. Quindi sono tutti viaggi che mi hanno arricchito. Dovessi scegliere quello più bello, sicuramente l'Afghanistan. Ho amato molto la Cina. E quindi sono tutte cose, è come se avessi un cesto. Prima dicevo, ma con tutte sono esperienze anche molto diverse, come le vado a compendiare tutte insieme? Invece poi alla fine ti rendi conto che puoi scegliere una cosa, un'altra, e che tutte ti servono nel tuo lavoro, ed è incredibile, Franci, come poi alla fine da questo basket riesci a prendere quello che ti serve.
6: Riesci a prenderlo e riesci anche a raccontarcelo molto bene, perché la tua specializzazione è per tutti noi complicata. Mariangela, io ti confesso che sono ancora una che quando sono al supermercato e c'è da dare, no, da prendere il resto, io forse lo conto con la punta delle dita. Quindi il tuo lavoro, quello di giornalista economica, è davvero davvero complicato. Hai una caratteristica: renderci semplice anche gli argomenti più difficili.
7: Sicuramente questo è un po' quello su cui ho lavorato tanto. A volte mi dico, se io avessi una preparazione scientifica e basta, probabilmente sarebbe stato molto diverso. Invece il fatto di avere, io sono una classicista alla fine, certo, quindi questo secondo me ti aiuta tanto nel linguaggio, perché mi faccio proprio le domande. Tu prima dicevi di te in cassa, che poi tra l'altro è una cosa che accomuna tantissime persone, ovviamente, no? Chi in cassa, chi altrove, col mutuo, o in altre, con la pensione o in altre occasioni della loro vita. Io credo che il linguaggio, quello che ti spiega le cose così come sono e non con arzigogoli o cose che magari a volte si usano linguaggio

0: spazio per o capirsi tra di loro oppure per mantenere una sorta di circoletto in piedi. Invece secondo me il valore del giornalista non è parlare perché ti dicano quante ne sai, ma parlare perché ti capiscano, perché altrimenti che cosa stiamo a fare qua? Quindi sì, credo che questo binomio, diciamo così, cultura classicista e ovviamente anche quella numerica, chiamiamola così, siano le cose che poi mi hanno aiutato a spiegare meglio tutto agli altri.
1: E allora, 24 parole per l'economia, Chiare Lettere, la casa editrice, e il tuo nuovo libro. Se andiamo in libreria ci diranno che è un saggio. Io non lo voglio raccontare al nostro pubblico come un saggio, perché è un libro davvero godibile come un romanzo, a partire dalla dedica.
0: Sì, nel senso che innanzitutto appunto Shakespeare mi ha aiutato tantissimo, nel senso che...
1: Sei meravigliosa, perché sei l'unica donna al mondo che ci può parlare di mutui, di inflazione e di debito pubblico citando Shakespeare.
0: E Shakespeare era un genio. Allora, ovviamente Shakespeare avete presente, no? Stiamo parlando di Dante, quindi credo, guarda, se mi dovessero dire chi sono i più geniali, probabilmente direi loro due. Shakespeare però era anche un po' particolare, nel senso che lui conosceva proprio tanto la natura umana,
1: sì.
0: Quindi ti può aiutare anche con degli esempi a capire perché c'erano determinati atteggiamenti che ci sono tuttora, perché poi la natura umana quella è, pensate anche alla violenza nei confronti delle donne e a tanti temi che lui affronta nei suoi libri. Faccio l'esempio del capitolo sull'oro,
1: certo.
0: E la famosa frase, no? Not all that glitters is gold, quindi non tutto quello che luccica è oro, che da noi è diventato, non è tutto oro quello che luccica,
1: esatto.
0: L'ha detta lui nel Mercante di Venezia, per dire, e quella frase è stupenda perché mi permette oggi di dire che l'oro non è solo quell'investimento sicuro perché acquisisce valore nel tempo, ma è per le banche centrali un grande strumento di geopolitica economica, perché se tu lo compri in qualche modo ti stai tutelando e stai ampliando il tuo portafoglio con uno strumento che non perde mai valore, ma soprattutto anziché investire in dollari stai diversificando in oro, come dire, in dollari punto di domanda. Non lo so che direzione stanno prendendo questi Stati Uniti, guardo a loro. Quindi, per dire, anche quella frase sua su quello mi ha aiutata tantissimo a spiegare un argomento comunque complesso.
1: Le metafore sono una caratteristica della tua scrittura e del tuo lavoro, perché rendono semplice, rendono vivo, rendono attuale anche il concetto più complesso.
0: Sì, perché secondo me alcuni concetti devono essere spiegati con le metafore, per l'appunto. Io credo che a volte ci sono delle situazioni molto complicate e la metafora ti aiuta tantissimo. Guarda, io ho aperto con un esempio molto chiaro il libro, che è un po' quello che dicevi tu della cassa,
1: sì.
0: Ma non solo, anche quando ci svegliamo banalmente andiamo
1: in banca,
0: di lavoro,
1: certo.
0: A prendere il caffè.
1: Certo.
0: Cioè il fatto che il pesce grande che incontra i due pesci piccoli e chiede loro com'è l'acqua. E loro
1: è meravigliosa.
0: Che acqua? E il pesce grande dice, ma come? Siamo circondati dall'acqua. Per dire, sì. Ormuz ci sembra lontanissimo, e l'ho usata per questo, Ormuz ci sembra lontanissimo, ma di fatto quando poi vediamo il prezzo del gasolio e della benzina alzarsi, vediamo che non è proprio lontano, cioè che riguarda il nostro quotidiano. Quindi diciamo così, alcune metafore ti aiutano tanto a spiegare dei problemi che noi abbiamo, in questo caso appunto il deficit di informazione finanziaria barra economica.
1: Perché poi alla fine quelli che sono i macrotemi e che tu analizzi sono poi per tutti noi, tutti i giorni, la nostra quotidianità.
0: Esatto, la nostra quotidianità. Ho fatto l'esempio della benzina, ma legato a questo c'è un altro grande esempio, perché c'è molta gente che ti scrive dicendo, ma come facciamo a sapere che tipo di mutuo fare? Ora,
1: certo.
0: uno sa che non può fare sulla base dello stipendio che porta a casa, ovviamente, no? Quindi se tu hai uno stipendio o due stipendi, devi sempre fare in modo che il mutuo non ecceda un quarto di quello che voi portate a casa, se è variabile, perché se sale poi diventa un problema. Certo. Quindi questi conti ognuno li deve fare in casa, è ovvio. Però quando uno vede l'inflazione salire, banalmente, saprà già che la BCE aumenterà i tassi. Quindi, per dire, informarsi, leggere il giornale, anche a te sarà capitato, no? Magari di tanti temi voi ne parlate. Quante volte ti è successo che ti dicano ma di questo non parlate mai? E no, è che tu non ci leggi.
1: Assolutamente.
0: Perché se la gente leggesse i giornali vedrebbe che di quei temi si parla.
1: Perché su 64 pagine passa, che ormai tutti i quotidiani italiani, no, propongono ai lettori, ce n'è davvero tanto. Mariangela Pira, resta con me, noi andiamo in musica e poi torniamo insieme perché veramente l'argomento è grande, grandissimo.
2: Unione Cult.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 1 al 5 luglio potrai acquistare in offerta la tagliata di bovino con arucola di origine sarda a 1,69 euro letto e le fettine di suino in confezione famiglia da 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
1: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
2: Otana!
3: Orani, Orune, Ortueri!
2: Arrizzo!
1: Baulado!
3: Alba Giarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Ululare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con
4: i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Il 4 luglio la Proloco di Quarto Sant'Elena vi invita a Dire Festa, la quarta rassegna folcloristica sarda. Oltre 20 paesi in abito tradizionale, il suono delle launeddas, il canto a tenore e i balli della tradizione. Presenta Giuliano Marongiu. Il 4 luglio vi aspettiamo a Quarto Sant'Elena.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Unione Cult.
10: Ancora in diretta dagli studi di Piazza all'Unione Sarda Cagliari, insieme a me questo pomeriggio Mariangela Pira, giornalista economica di Sky TG24, proprio per parlare insieme di economia e del suo nuovo libro 24 parole per capire meglio questa economia, perché sembra tutto così lontano, Mariangela, tutto così difficile, e invece la nostra vita.
11: Assolutamente sì, questo libro secondo me, guarda Francesca, è anche un'ode al giornale, cioè il mio obiettivo era che la gente tornasse a leggere i giornali, perché questo è già un tema, è un problema. Noi ci stiamo ormai abituando alle informazioni rapide sui social. A volte a noi capita, Sky, ma immagino anche a voi, si sta parlando di qualsiasi come argomento, può essere i sommozzatori finlandesi, può essere un omicidio, può essere un tema economico, che c'è sempre Lunetta 87 che ne sa di più. Quindi lì abbiamo una dicotomia di problemi. Il problema è ovviamente il fatto che commentino tutti senza avere le competenze. Il secondo è il linguaggio che si usa, che è un linguaggio molto di odio. Invece io credo che se ciascuno di noi si mette in dubbio, torna indietro anche nelle sue posizioni, nel momento in cui per esempio scopre qualcosa di nuovo con la curiosità e con lo studio, io credo che già è parte del lavoro e della mia piccola parte l'ho fatta, nel senso che comunque spero davvero che si torni a leggere i quotidiani, a guardare un telegiornale e a mettersi anche in dubbio sulle proprie posizioni. Quindi è per quello che tu dicevi prima all'inizio quando dicevi libertà economica, ma anche proprio libertà della persona quando va a votare. Più informazioni veritiere che partono dai dati tu conosci, più sei in grado poi di esprimere un voto.
10: E noi lo sai, con l'Unione Sarda, che poi per te è il giornale di casa, no? Perché il tuo cuore è sempre qua in Sardegna, tutti i giorni, da ormai siamo arrivati quasi ai 140 anni, e continuiamo ad andare avanti con grande coraggio, con grande fermezza, esatto, e con la passione, perché all'informazione davvero ci crediamo. Mariangela, ma il mondo dei mercati finanziari e dell'economia è storicamente un mondo dominato dagli uomini. Hai dovuto abbattere qualche barriera per poterci entrare?
11: Allora, il lavoro, ma lo saprai meglio di me, è lunghissimo, ma proprio lungo, e non siamo neanche a metà. Le cose sono cambiate rispetto a prima, non c'è alcun dubbio. ci sono molte più persone che parlano di politica estera o di economia, quindi comunque sicuramente dei passi avanti ci sono. Credo che il problema sia culturale, perché vedi, mentre io e te parliamo, io ci gioco la casa a Dorgali che c'è qualcuno che al bar sta facendo delle battute su una mentre noi stiamo parlando.
10: Certo.
11: Quindi comunque è proprio una questione culturale atavica il fatto che se tu vai sola al parco a prendere il sole c'è qualcuno che ti deve comunque disturbare. Credo che quello che noi possiamo fare però è sicuramente trovare un nostro tipo di potere che non scimmiotti quello dell'uomo, ma che volga a nostro favore magari strumenti che agli occhi degli altri ci depotenziano. Può essere anche per esempio l'avvenenza nel caso di alcune, quindi sì. Io credo che noi dobbiamo fare ancora dei passi avanti e lavorare tanto su questo. Poi nel caso mio specifico, a me capita di trovarmi magari in dei consessi dove sto moderando, dove devo fare uno speech e magari, che ne so, tutti sono dottori e a me mi si dà del tu, ma non perché non mi si possa dare del tu, però se dici dottore agli altri e io lo pretendo in dottoressa, quindi ci sono ancora questi modi di fare, tra l'altro da persone che predicano inclusion, bah, vabbè.
10: Ma perché è facile, perché è una moda oggi,
11: Scusami?
10: È perché fa di moda, no? È bello predicare questa inclusività sui social.
11: Sì, molto bello, però di fatto a volte, come dire, resta una teoria che non viene messa in pratica ed è complicato, perché devi lavorare il doppio. Ti dico una cosa, una volta entrando in studio, un ospite mi fa: che profumo è? Io lo guardo e gli dico: e il suo? E lui mi ha guardato come dire tra l'altro ovviamente non gli è andata bene neanche l'intervista, perché poi evidentemente io mi metto in modo malmostoso di traverso, cioè divento cinghialetto sardo, quindi ovviamente non parto obiettiva se inizi così. Però per dire, la mia domanda è: a un direttore uomo o a un giornalista pari grado uomo avresti fatto la stessa domanda? No, la risposta è no.
10: No.
11: Quindi la domanda è: perché la devi fare a me, che non mi interessa niente di una domanda del genere? Quindi siamo sempre lì, insomma, è culturale, ma culturale di brutto il problema.
10: Pensa che io invece quando parlo con te quello che respiro è il profumo di una grande intelligenza, Mariangela, sei una donna rara, oltretutto che poi chi ti segue in TV lo sa, sei anche una donna di una grande bellezza, e quindi io immagino quanto sia difficile tutti i giorni dover coniugare entrambe le tue caratteristiche. Vorrei chiudere col libro, perché c'è una cosa che mi è piaciuta molto e sono questi due termini nascosti, queste ultime due parole chiave di queste 24: dubbio e apertura.
11: Ed è quello che ti stavo accennando prima. Guarda, c'è un grande economista che si chiamava Davide Ricardo, che praticamente ha scritto i suoi principi, quindi erano un libro molto atteso dagli economisti dell'epoca, e poi a un certo punto sente Marx, da cui era molto lontano, capisce che comunque probabilmente gli operai saranno anche tanto sfruttati dalla rivoluzione economica che arriverà, rivoluzione industriale che arriverà, e decide di riscrivere i principi, e tutti i commedi dicono: no, riscriverlo è sbagliato, stai sbagliando tutto, non sarai mai preso sul serio. E lui dice: no, io ho scritto delle cose errate e le vorrei rivedere. Ecco, questo è un po' il senso di dubbio e apertura. A essere in dubbio o tornare indietro sui propri passi non è sbagliato. Non è che siamo stupidi se lo facciamo. A volte invece è sinonimo di grande intelligenza, perché più conosci, più sai. Questo può portare a rivedere alcune, magari fosse così tra l'altro in Italia, su alcuni argomenti chiave.
10: Altro che.
11: Invece così non è. Credo che questo sia un tema che vada anche insegnato all'università, proprio lo spirito critico, il mettersi in dubbio, perché ormai siamo circondati da tutte queste certezze che però di fatto non stanno portando bene al paese, perché il tuttologo che sa tutto e magari risponde anche all'oncologo preparato sul tumore al pancreas non fa bene al paese. Noi dovremmo proprio tornare a quello che era lo spirito critico di una volta.
10: E noi questo dal Covid in poi lo abbiamo visto, salotti pieni di showgirl a parlare del, dello stato di salute di un paese. Mariangela Pira, mi fai una promessa? Che appena sei a Cagliari torni qui con noi, invece vieni in studio qui a Radioline e ci facciamo una chiacchierata lunghissima.
11: Stra volentieri, grazie intanto per avermi avuta nella tua trasmissione, Francesca, davvero tantissimo.
10: 24 parole, ma no, noi il grazie a te ti dobbiamo anche lasciare libera perché è tanto da fare oggi a Sky. 24 parole per capire l'economia da mettere assolutamente in valigia in questi mesi di vacanza. Grazie di cuore Mariangela Pira, a te buon lavoro.
11: Grazie, un bacio.
10: Grazie a tutti, che bello Fabio Leoni quando abbiamo queste ospiti meravigliose, mi riempi di gioia. E allora Unione Cult torna come sempre in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra Radio del Cuore e poi naturalmente c'è l'Unione Estate tutti i giorni in regalo con Unione Sarda.
9: Unione Cult.
12: Sono le 20 e 28 minuti.
13: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
14: Sara di Alina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
15: Da Ardis fino all'8 luglio c'è il sottocosto. Alcuni esempi. Latte valigetta Arborea, un litro per 6, 4,99 euro. Caffè Nescafè dolce gusto espresso per 60 capsule, 12,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
21: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
22: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
24: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
25: Domenica 5 luglio con l'Unione Sarda, uno speciale gratuito di 8 pagine dedicato all'Ardia di Sedilo. Storie, protagonisti, fede e tradizioni che da generazioni legano i sedilesi a San Costantino, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Dove vai?
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Venerdì 3 luglio, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. Nel prossimo numero, spiaggia numero chiuso, borghi da scoprire, laghi, cascate naturali e turismo sportivo. Scopri il meglio della Sardegna in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
18: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
21: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti

0: della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

trovati, le 19 in punto, prima edizione serale del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. E scontro politico su Cala Finanza dopo la revoca del Tavolara Bay.

0: Da regione il governo si è arreso. FDI, tutto è nato e morto a Loiri Porto San Paolo. Il vicepresidente della giunta si dimetta. Nuova ondata di temporali nell'isola e nuova allerta. Disagi in Gallura. Santa Teresa cede un muro di contenimento. Resta l'allarme incendi. Domani supervertice in protezione civile. Maxi operazione ad Orosei contro l'immigrazione clandestina. Smantellata un'organizzazione che sfruttava nordafricani irregolari. Tre gli arresti. Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari il Colonia Hotel, con il recupero dell'ex ospedale marino anche una biblioteca digitale che ricostruisce le opere del grande architetto. Lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, si è subito infiammato lo scontro politico su Cala Finanza dopo che il governo ha revocato il via libera al contestato progetto relativo a un grande insediamento turistico. Tutti i particolari con Andrea Secchi.
1: Il caso ora diventa politico. Dopo la revoca da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto Tavolara Bay a Cala Finanza, si accende lo scontro tra i poli. Il governo ha messo infatti lo stop alla ZES e al glimping in una delle zone più suggestive dell'isola. Il provvedimento segue il dietro front del Consiglio Comunale di Loiri e Porto San Paolo, che aveva bloccato il piano in autotutela, revocando la precedente delibera del novembre scorso. Su Cala Finanza c'era stata una sollevazione con tanto di manifestazione di cittadini attivi. Visti. La revoca del governo riguarda inoltre l'unico progetto presentato, quello del glamping. Non è mai stata avanzata alcuna richiesta su un resort che una società italo-brasiliana avrebbe avuto intenzione di realizzare in quell'area. Per la giunta regionale, in ogni caso, il governo ha dovuto arrendersi.
2: L'indirizzo del comune di Loiri Porto San Paolo, la propria intenzione è stata assolutamente travisata a Roma e per questo il comune ha fatto bene a revocare e ora la decisione conseguente a parte della struttura di missione di revocare l'autorizzazione. Norme principali e pilastri in materia di urbanistica e paesaggistica non possono essere bypassate da una norma di semplificazione nazionale.
1: E la risposta di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. Nel mirino lo stesso vicepresidente della regione.
3: L'unica vittoria di Alessandra Todd è quella che ha ottenuto nei confronti del suo vicepresidente, che è chiaramente padrino politico dell'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo. Alla luce di come sono andati i fatti, pare evidente che la ZES abbia agito in funzione e in base alle esigenze dei territori. Alla luce di tutte queste cose è chiaro che la responsabilità è tutta interna allo scontro che c'è stato nel campo largo sardo ed è opportuno che la Presidente Todd prenda i provvedimenti nei confronti del suo vicepresidente, magari rimuovendolo, e il vicepresidente, se vuole salvare la faccia sua e soprattutto dell'amministrazione del comune di Loiri Porto San Paolo, può benissimo anticipare la Presidente Todd dando le dimissioni.
0: Voltiamo pagina, nuova ondata di temporali nell'isola e nuova allerta, fenomeni più intensi soprattutto nei settori orientali, in particolare Baronia, Ogliastra e Sarrabus in Gallura, dove si registrano disagi a Santa Teresa per il cedimento di un muro nella frazione di San Pasquale. La frana ha impedito l'accesso ad alcuni appartamenti di un condominio. Violento acquazzone anche a Siniscola e in questo pazzo meteo estivo resta sempre l'allarme caldo e incendi. Per domani a Cagliari, nella sede della Protezione Civile, convocato un super vertice con regione e sindaci e tutti i soggetti coinvolti nella campagna antincendio. E stamane c'è stato un presidio davanti al Consiglio regionale di associazioni e comitati contro l'espansione della RVM di Domus Novas, presidio che ha seguito per noi Stefano Birocchi.
4: Siamo qui per ricordare al Consiglio regionale i suoi compiti istituzionali, che sono anche quelli di controllare l'operato della Giunta. L'operato della Giunta sulla vicenda RVM è stato assolutamente negativo e fallimentare, come d'altronde quello delle altre giunte che dal 2011 si sono succedute.
5: Per i manifestanti la Regione si è trasformata da ente di controllo a sostenitore dell'espansione della fabbrica di armamenti di Domus Novas. Per chiedere un cambio di rotta il sit-in davanti al Consiglio regionale animato da 14 tra associazioni e comitati.
4: Questa giunta ha avuto l'ardire addirittura di non autorizzare, aspettando che fosse abdicando ad un commissario ad acta che ha deciso, e la giunta successivamente poi si è presentata davanti al TAR a sostenere le ragioni della guerra e di questa fabbrica. Il paradosso è che la politica industriale del Sulcis Iglesiente la sta facendo la multinazionale multinazionale Rheinmetall. Ma di fatto non garantisce nemmeno il lavoro, perché come vediamo da quando esiste, cioè da negli ultimi 10 anni, il numero dei lavoratori effettivi è rimasto sempre 100. Variano quelli somministrati in funzione della produzione, in funzione delle guerre che ci sono da altre parti. Questo è, noi riteniamo che con il nuovo impianto, che sarà molto più automatizzato, probabilmente non serviranno più nemmeno quei lavoratori.
0: La cronaca con l'operazione dei carabinieri che hanno smantellato ad Orosei un'organizzazione che favoriva e sfruttava l'immigrazione irregolare. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
6: Sono accusati di aver predisposto affitti fittizi di locazione e comodato d'uso, accompagnati da dichiarazioni di ospitalità false per favorire l'immigrazione e la permanenza illegale di cittadini stranieri, con l'impiego di denaro e beni di provenienza illecita. Tre le persone arrestate a Orosei e trasferite in carcere dai carabinieri, un quarto complice all'obbligo di firma. Indagati nell'ambito della stessa inchiesta ci sono anche 2 impiegati pubblici. Le indagini dei militari di Siniscola erano partite un anno fa e hanno accertato l'ingresso e la permanenza illegale nell'isola di almeno 26 persone originarie di Marocco, Tunisia ed Egitto, tutto reso possibile grazie alla connivenza di 2 proprietari di immobili, di un impiegato del CAF e del concorso materiale di alcuni impiegati pubblici. Ogni pratica gestita ai nordafricani costava tra i 500 e i 5.200 euro, denaro movimentato attraverso conti correnti bancari e un conto di gioco online. Alla rete di immigrazione irregolare scoperta dai carabinieri sarebbe legato anche un attentato ai danni di un impiegato di area urbanistica del comune di Orosei. Il 7 aprile dello scorso anno un ordigno rudimentale era esploso sotto la porta di casa sua, un avvertimento non proprio bonario. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a una sua segnalazione di abuso edilizio in uno degli stabili utilizzati dagli indagati. Un rilievo che avrebbe potuto compromettere l'utilizzo fittizio dell'appartamento e creare problemi all'intera rete. Conti correnti, immobili e documentazione varia sono stati messi sotto sequestro e sarebbe solo l'inizio. Le indagini proseguono.
0: Mattinata nera all'aeroporto di Elmas sul fronte dei voli in continuità territoriale. Sentiamo Alberto Masu.
7: Mattinata da incubo per i voli in continuità da e per Elmas. La prima brutta sorpresa è arrivata per i passeggeri che avrebbero dovuto prendere posto sull'XZ-02330 di Aeroitalia per Fiumicino in continuità territoriale. Cancellato, con passeggeri dirottati sul successivo volo delle 9 che ha regalato nuovi disagi partendo con oltre mezz'ora di ritardo. Stessi problemi per i passeggeri del volo Cagliari-Linate delle 7, sempre di Aeroitalia e sempre in regime di continuità. Anche in questo caso partenza cancellata e viaggiatori dirottati per chi ha trovato posto sul successivo volo delle 8, partito alle 8:15. Cancellazioni che hanno di riflesso colpito anche le tratte inverse, con la cancellazione del Roma-Cagliari atteso alle 9:20 e del Linate-Cagliari che sarebbe dovuto atterrare a Elmas alle 10:30. In attesa di spiegazioni dall'ufficio comunicazione della compagnia, resta il disagio provocato a chi ha dovuto ritardare o cancellare la partenza e tra questi non solo turisti, ma anche chi viaggia per motivi di lavoro o di salute, rischiando di perdere appuntamenti presi chissà da quanto tempo. Disagio anche per chi doveva rientrare dal capoluogo lombardo mercoledì sera con il volo delle 21:30 decollato solo a 12:30 ed atterrato a Elmas quasi alle 2.
0: 9 minuti dopo le 19 ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria.
8: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
9: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. Vital.
0: La regione replica alle accuse dell'opposizione sull'annuncio ritenuto troppo trionfalistico sui risultati del PNRR. Sentiamo Franco Ferrandu.
10: Un cantiere, quindi il trionfalismo di questa maggioranza che ha perso 2 anni mi sembra quantomeno inopportuno. Non siamo neanche a metà strada.
11: Botte risposta tra minoranza e regione sull'annuncio relativo all'attivazione, questo è il termine usato nei comunicati stampa, di 17 ospedali di comunità in Sardegna, un obiettivo centrato del PNRR, è stato detto. Tra queste San Camillo tra Sassari e Sorso, oggetto di visita di consiglieri e amministratori locali. Nessun obiettivo centrato era stata la loro denuncia al termine termine della verifica. Qui è ancora un cantiere, la replica non si è fatta attendere. La Sardegna ha rispettato la scadenza del 30 giugno, ottenendo la certificazione tecnica che attesta il completamento degli interventi secondo gli standard richiesti.
12: La Sardegna ha ottenuto un ottimo risultato su case e ospedali di comunità, asseverando 19 strutture su 21. Relativamente all'ospedale di comunità di San Camillo, è attualmente oggetto di lavori ulteriori indispensabili per poter dare un maggiore efficientamento alla struttura, e tutto nell'interesse dei nostri pazienti. La Sardegna sta lavorando incessantemente per garantire una sanità territoriale di prossimità vicino alla propria popolazione.
0: E montano polemiche anche a Nuoro sulla proposta di demolizione dei muri dell'ospedale Zonchello e dell'ex artiglieria. Ce ne parla Graziano Cano.
13: Nessun abbattimento indiscriminato, proponiamo solo di rendere visivo il parco dello Zonchello, quindi con l'ara prospiciente a via Maneroni, e per quanto riguarda l'artiglieria solo e soltanto viale Sardegna, ove possibile, o l'angolo di via Toscana.
14: È bastata la parola abbattimento in una città che in passato ha dovuto ingoiare le sciagurate demolizioni delle vecchie carceri ottocentesche e dell'ex comune, al loro posto costruzioni mai amate dai nuoresi, e sui social si è scatenata la protesta, andata, come spesso accade, sopra le righe. La proposta è semplice: via il vecchio muro dell'ex artiglieria nella porzione di Viale Sardegna, al suo posto un'inferriata, via il muro davanti allo Zonchello all'ingresso della città, con ripristino della recinzione originaria. I promotori invitano a guardare quello che potrebbe diventare un progetto prima di valutarlo. La parola passa al comune e all'azienda sanitaria locale.
13: Noi la proponiamo, poi dipenderà dalla pubblica amministrazione, sia dal comune di Nuoro sia dall'ASL per lo Zonchello. Noi abbiamo lanciato l'idea, poi vediamo.
15: Io ringrazio il comitato anche per il coraggio. I tempi di social, anche esprimere delle idee nuove richiede coraggio, e lo vediamo sempre dalle reazioni violente che leggiamo sui social. Quindi ringrazio davvero il comitato per aver promosso il dibattito. Le proposte sono interessanti, sono da vedere, da valutare.
0: Iniziano sabato i saldi estivi nell'isola, ancora di salvezza per il commercio al dettaglio. Virginia Devoto.
16: Al via da sabato i saldi estivi nell'isola dureranno 60 giorni e rappresentano una boccata d'ossigeno per i negozi al dettaglio, alle prese con la concorrenza dell'online e la crescita dell'e-commerce. 6 miliardi le spedizioni stimate dal sud-est asiatico verso l'Europa. Secondo Confcommercio si stima una spesa media
17: circa 160 euro a persona. Si tratta ovviamente di stime che tengono conto di un potere d'acquisto inferiore comunque in Sardegna, ma che sicuramente permetterà ai sardi di soddisfare anche i loro piccoli desideri e anche qualche acquisto di impulso.
16: Saldi estivi che possono contare sulla stagione turistica per risollevare le vendite dopo il calo nei mesi precedenti.
17: Visto anche l'andamento abbastanza negativo e poco soddisfacente dell'inverno, si spera appunto in una boccata di ossigeno e quindi una, diciamo, un'accelerazione delle vendite per il commercio tradizionale, che comunque la macchina dei saldi è una grande macchina nazionale che si muove praticamente in simultanea e, non dimentichiamo, attira anche tanti turisti che oggi sono presenti nella nostra regione.
0: E adesso le consuete anticipazioni dell'Unione Sarda, che troverete domani in edicola con Francesca Figus.
18: Buonasera a tutti. Il governo blocca il progetto immobiliare di Cala Finanza. Tutte le reazioni domani in primo piano sul nostro quotidiano. E poi vediamo insieme nuovi voli diretti da Cagliari. La città sarà collegata a Olbia e ad Alghero. Ancora la cronaca, ancora Cagliari per la terza puntata della nostra inchiesta sulla metro. Parlano i commercianti. Lo sport in chiusura con il calcio, tutto sul mercato del Cagliari. E intanto l'ex presidente rossoblu Cellino incassa 4 milioni dalla cessione di Tonali. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo naturalmente un nuovo numero dell'Inserto Estate.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari il Colonia Hotel, con il recupero dell'ex ospedale marino, anche una biblioteca dedicata al grande architetto. Sentiamo Massimiano Reis.
6: Il 14 luglio del 1938, sulla prima pagina dell'Unione Sarda, viene pubblicato il modellino della colonia Dux di Ubaldo Badas, e quell'immagine ha consentito di recuperare l'essenza del progetto di un geniale maestro di architetture che, pur senza la laurea, ha lasciato un segno profondo nel tessuto urbano cagliaritano. Nel solco di quell'idea si muove il recupero dell'edificio storico che si affaccia sul mare, che dopo aver ospitato una colonia marina per l'infanzia e un ospedale, sarà valorizzato e gestito in chiave turistica, tenendo conto dei vincoli esistenti.
7: Il disegno di Badas, queste braccia, queste zedra che si aprono al mondo, questo luogo di accoglienza, in realtà non vide mai la luce, e poi nel secondo dopoguerra diventa ospedale marino. È un rudere che noi abbiamo saputo leggere, e lì abbiamo trovato lo schema di Badas, cioè proprio il calcestruzzo che lui ha disegnato.
6: Di tutto questo si parlerà nei seminari aperti al pubblico, in programma ogni lunedì alle 19, a partire dal prossimo 6 luglio, per tutto il mese, nella vecchia sede dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena. Geologi ed esperti spiegheranno come è fatta la terra, la sabbia, il litorale del Poetto e l'area naturale dove è sorta la colonia Dux. Un'idea di Maria Antonietta Mongiu, responsabile scientifica del progetto Colonia Dux, e di Diana Zuncheddu, presidente del consiglio di amministrazione della società Colonia Hotel, che si è giudicata la concessione demaniale marittima per la riqualificazione della struttura.
8: Non soltanto vincolato, e quindi il restauro sarà conservativo rispetto a ciò che è vincolato, quindi al calcestruzzo, quindi a ciò che Badas aveva inventato per collegare e rendere solidali il piano orizzontale con il piano verticale, sarà proprio un posto che cercherà di lasciar parlare ciò che era, e quindi reinterpretare in un modo rispettoso quello che è stato.
6: E assume contorni concreti la colonia Dux Library, una biblioteca digitale che raccoglie tutta la documentazione che riguarda Ubaldo Badas, la sua opera, in particolare la colonia Dux, conservata negli archivi pubblici e non solo.
5: Sviluppo economico dal riconoscimento UNESCO, ad Ardauli un confronto sul futuro di Mandras e del Barigadu. Mario Tasca.
9: L'UNESCO come punto di partenza per creare sviluppo. Ad Ardauli istituzioni ed esperti si sono confrontati sul futuro della necropoli di Mandras e del territorio dopo il riconoscimento mondiale.
10: Il riconoscimento UNESCO è un punto di arrivo molto sofferto anche. Però da lì dobbiamo partire, cioè, quindi rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo sia economico, ma anche lo sviluppo del patrimonio culturale di Ardauli, ma anche di tutto il territorio.
9: Il sito seriale delle Domus nell'isola comprende 18 componenti in 16 comuni. Il CESIM, il Centro Studi Identità e Memoria, che nel 2018 ha avviato il percorso, ha già definito nel piano di gestione le azioni da realizzare e la nascita di un organismo come la Fondazione.
10: Quindi la strada è già tracciata, la regione finanzierà i primi 3 anni di gestione, che dovrebbero innanzitutto servire a allineare
11: e la lode dei siti, che ce ne sono alcuni che possono essere veramente anche già da adesso definiti prodotti turistici, e altri invece devono ancora finire il percorso di adattamento e di sistemazione.
9: Mandras, con il suo reticolo in ocra rossa, diventa così il simbolo della sfida: trasformare il patrimonio in opportunità per giovani, imprese e comunità.
5: Si potenziano le misure di sicurezza nei porti di Olbia e Golfo Aranci, ce ne parla Giampaolo Cucuru, vediamo.
12: Il varo è sempre un momento emozionante, anche se si tratta di una piccola imbarcazione, ma funzionale per l'operatività nel porto dell'Isola Bianca. Un nuovo scafo è stato consegnato al corpo dei piloti e la cerimonia si è svolta al circolo nautico di Olbia, progettato e costruito in loco in un cantiere della zona industriale.
13: Garantiremo una maggiore operatività del servizio espletato da circa un anno e mezzo anche su Golfo Aranci. Questa sarà la nostra quinta pilotina, affiancherà altre quattro nel portarci a bordo e trasportarci poi a casa.
12: Con l'aumento dei traffici serve maggiore controllo anche in materia di sicurezza.
13: Ultimamente abbiamo avuto un'escalation non solo in quanto numeri di approdi, ma anche e soprattutto in ambito dimensionale dei traghetti, sempre più grandi, sempre più difficili in acque portuali.
12: Sono sei i piloti, di cui quattro sardi, che si alternano alle manovre.
13: La canaletta purtroppo ha subito degli insabbiamenti famosi, soprattutto anche in seguito all'ultima alluvione che ha colpito tristemente Olbia, e quindi gli spazi di manovra si sono fortemente limitati.
12: Un investimento importante che permette il salto di qualità. La pilotina è costata oltre 250.000 euro.
5: Ci fermiamo adesso, c'è l'ultima pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco.
14: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
5: Rinviato a domani per maltempo il palio di Siena previsto oggi, un palio sempre più targato Sardegna. Massimiliano Rais.
15: Il palio di Siena, che si sarebbe dovuto svolgere stasera, è stato rinviato a domani a causa della pioggia caduta sul tufo di Piazza del Campo. Il maltempo ha reso impossibile lo svolgimento del corteo storico e della carriera, che si svolgeranno meteo permettendo con gli stessi orari nella giornata di domani. Sette fantini sui 10 in corsa hanno radici nell'isola: Giovanni Azzeni, Tittia Danurri, 11 pali vinti, Contrada dell'Aquila, Carlo Sanna, Brigante, Sindia, tre vittorie in Piazza del Campo, difende i colori dell'Onda. Sebastiano Murtas, Grandine da Santo Lussurgiu, Contrada dell'Oca. Giuseppe Zedde, Gingillo, Nora Gugume, quattro pali vinti, Contrada della Civetta. Andrea Sanna, Virgola, Nuorese, difende i colori del Leocorno. Dino Pes, Velluto da Silanus, una vittoria, Contrada del Bruco, è caduto in una prova della vigilia in via di recupero. Salvatore Nieddu, Nuorese, esordiente al palio di Siena, Contrada del Val di Montone. Le parole di Massimo Coghe, Massimino, che il palio lo ha vinto tre volte, intervenuto alla Strambata su Radiolina.
16: Vincere il palio, io credo che ci sono varie frasi diventate poi famose dei miei colleghi. È uno dei miei colleghi che dice: mi hanno portato subito in trionfo, a un certo punto mi abbasso per capire sopra di chi stavo, non c'era nessuno, ero sopra la folla praticamente.
5: Era lo sport, il calcio di Serie A, il mercato del Cagliari, le ultime con Alberto Masu.
17: L'ombelico del mondo rossoblù, nella stagione appena passata, rischia di fare le valigie e spostare geometrie e qualità al servizio della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Gianluca Gaetano ha già un accordo di massima con la Dea, che lo ha incoronato come primissima scelta per diventare il padre padrone del centrocampo nerazzurro. Ma tra il dire e il firmare c'è di mezzo il Cagliari, che non può e non vuole accontentarsi dei circa 11 milioni messi sul tavolo dal DS della Dea Giuntoli. Rimandata al mittente anche la proposta di inserire contropartite tecniche come il giovane centrocampista croato Levak e l'attaccante maliano Touré. La società rossoblù insiste per arrivare al massimo con inserimento di bonus a 17 milioni, un braccio di ferro che difficilmente si chiuderà senza il trasferimento del giocatore a Bergamo. Per la sua sostituzione in mediana non può bastare il giovane romano, ma si cerca anche un elemento più esperto come lo svizzero Eibischer e l'inglese Winks. Difficile invece pensare di poter puntare ancora su Prati, bocciato dal Torino, e prima ancora dallo stesso Pisacane, anche se il giocatore proverà a far cambiare idea al tecnico durante il ritiro. Intanto è stato ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con Pisacane, confermati Murelli come vice, Bucci come preparatore di portieri e Battilana come performance manager. I volti nuovi sono quelli dell'argentino Facundo Stick, che si occuperà della match analysis, e di Michele Marro, che va ad arricchire la squadra della preparazione atletica coordinata da Baldus.
18: E si parla anche di eventi sportivi nella guida alle vacanze nell'isola. Domani in omaggio con l'Unione Sarda ce la presenta Paolo Paolini.
19: Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine sulle vacanze in Sardegna. I giornalisti della testata vi racconteranno le spiagge a numero chiuso, sono 15 dal nord al sud dell'isola, con i consigli per prenotare l'accesso, i borghi d'Italia riconosciuti in Sardegna, che sono 9, le cascate, le piscine naturali e quelle meraviglie del centro Sardegna, e un servizio molto interessante sul turismo legato agli eventi sportivi. In Sardegna ce ne sono tanti, portano migliaia di persone. L'ultimo esempio è stato Luna Rossa, la gara vinta a Cagliari nei giorni scorsi. Tutto questo domani in edicola con l'Unione Sarda e sull'app.
18: E noi ci fermiamo, ma ripartiamo subito con l'edizione delle 19:30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.
20: Sono le 21:59.
21: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
22: Ma stai leggendo un catalogo?
21: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
22: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
21: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
22: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
23: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: I Minion sono tornati!
25: Il film su come conquistarono Hollywood.
26: Pignata, carbonara, lasagna.
25: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
27: Quest'estate scopri come essere super.
28: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
29: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
30: Sei una piccola selvaggia, vero?
29: Non ci siamo ancora presentati.
27: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
27: Da Steven Spielberg.
29: Non riesco a capire, sono persone.
27: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
29: Cosa vuoi fare?
32: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
27: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Buon saluto a tutti, su bene gattaus, ben ritornato a studiare i giornali de Sardegna 1 Bieuso, intendeuso che le punti snovas a Deo e cominciaus con su sommario. Cala finanza, su governo arenno daus autorizzazioni, il suo progetto turistico Tavolara Ben sul territorio dell'Oiri, Porto Santo Paolo, pregio in mano della regione, del suo comune e del scomitaus. Operazione dei carabinieri di Deo Rosei contro il traffico di disterraus clandestinus, una gang a risfruttano sciacco in mano i cittadini estranei, su tre persone in prigione. Disagio su in aeroporto de Casteddu su Masu, hanno dato due collegamenti con Roma, Fiumicino e Milano Linate in regime di continuità di territoriali, passeggeri inquieti su Meda. Sabato, de gusta gira, si inghizzo de si sconto sui stadiali, si Donia Sardo raspende su manco 160 euro, un'opportunità di manna, che sbutta che si soffre in tempo, gurpa de su commercio online. De su progetto Deobaldo Badas, nascendi su Colonia Hotel, aperto su cantieri in sospirare il beccio de su marino in Casteddu, una biblioteca digitale a raccontare le opere de s'architetto Van Mau. Dunque, se su governo hanno dato autorizzazione o su progetto Tavolara Bay in Calavinanza, sul territorio di Porto Santo Paolo, l'Oiri Porto Santo Paolo, questa decisione da revigare sul Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dunque se non sarà mai preso su inanta Clemping in sa località di questa costa galluresa, una prenda ambientale in manna. Ribito sa linea del suo comune, con questa posizione che gli ha applicato questa regione Buru, questa regione ha nao sempre no a questo progetto, come tinnare assessori regionali su bilancio e della programmazione Giuseppe Meloni, esti contro ad ogni regola paesaggistica e del governo del suo territorio. Non è una battaglia contro Galincuno, narra ancora Meloni, ma una battaglia a rispetto del statuto e delle scompetenze che teneri sa regione. Su consiglio comunale dell'Oiri Porto Santo Paolo, in sattobre di su 30, sul mese passato, ha deciso di annullare la delibera che vi ha stati approvare in sul mese Donia Santi, del su 2025, possa riqualificare.

E portarsi in presoni, un altro invece si è stato a denunciare, ora deve firmare donna di in caserma. In da causa, finse sa, dos dipendenti di sa pubblica amministrazione. Sa procura, questa gang è arrivato a entrare in maniera illegale a su manco 26 persone, de su Marocco, de sa Tunisia, de su Egitto. Aveva imbroglio su vianta dos uomini, merisi di una varia appartamento e uno dipendente de su CAF. Poddone pratica di Sterrauso di Pitta Magai tra 500 e 5200 euro. Accanto a vari costa investe capiera finza, cioè un attentato che si è fatto su Zetire, su mese aprile di Occano contro il Saddomo di uno dipendente del suo comune di Orosei. Militare si è antisequestrato Dinai, ci verrà in conto su dessa banca, a Domusu. Altro su documenti su d'importo e si cominciano scetti di un'indagine ancora lunga e manna di ai cinnati scarabinieri. Stetti romangiano difficili in me da pochini oide per viaggiare con i aeroplano in regimi di continuità di territoriali de Casteddu su Masu, dunque se con i aeroplano su de Aero Italia. Su primo collegamento è Seisere su Mangiano e stetti hanno dato i passeggeri su Monti Stetti su Straviauso in un altro aeroplano che ha depira a partire a Snoi de su Mangiano invece se sti partire a noi e mezzo. Disagio su finza su collegamento tra Casteddu e Linate depira a partire il Setre su Mangiano e invece i passeggeri sono partiti a Esotto con un altro aeroplano. Disagio su Canticor Pio finse su contrario, collegamento su intra Roma e Casteddu, intra Milano e Casteddu. Sa compagnia poi noi non ha rispiegato il serio, ma i passeggeri si bruschetto turista, sa, ma finse sa che ne viaggia potrà ballo, poche questioni si dessaluri, antiprotestato meda. Commenti antiprotestato, passeggeri si cari serenotti, di piatta partire ai Snoi e mezzo de Milano Linate, vorrei ben Casteddu su Masu, ma invece sono tutti partiti su a mezzo notte e mezzo e punti ribauso a Sduosa de su Mangiano. In Cingiau, in Pol Tudor, su Consiglio Comunale no, posto sindico Massimo Mulas e sa seconda legislatura, sa maggioria del centro-sinistra, e sti vorti, in sa giunta c'è sa medadi, des assessori si conti stessi su confirmaus, su programma sti simpli, come tanna su sindico, oleo su comprettai, tutti i progetti su inghizzauso, in disordine su cincannoso, e in dio leo su appariciai, altro su pur, traballoso in continuità, na Mulas, continuità di politica e amministrativa pure. I consiglieri della maggioria 2014, sa presidente del suo consiglio, sti Giulia Manca, ripicao 17 voti su opposizione, a Nauga e sti pronta a collaborare, ma è già protestendi, possa nomina dei due persone in suo comitato di controllo ambientale della centrale di Fiume Santo. Non tene di competenza, sa Nara sa minoria, c'è antessi recurso su de sicuro. E osa fai un'opposizione concreta su bene della città, di Annao Sara Dettori, del suo progetto sardista civico identitario. Poi questa ragione, Zeus Stetius Eligius, e su sindaco ricominciamo male. Annau Ivan Cermelli, su capo dei consiglieri della Lega, e pigendi decisioni che hanno rappresentato una parte della città. Pigai decisioni, sì, e ti sughi de privai un sindaco, e dieci a rispondio Massimo Mulla. Scanico una porta, porintino avrà giuro. Sabato di questa gira, questi grasi, anche inghizzai si sconto, si stadiali, si posso vestire, bottino su e altro. Sa stagioni, desi sconto, a durare 60 disi, e punti un'opportunità di manna, dunque siamo buttegherisi, detto tutto sa sardegna, che punti su frendimera, la colpa del suo grande commercio online, e-commerce, che baliri, assumano così 6 miliardi su de euro, scelti questa mercanzia che arriverà da Essasia, in Europa. Giuseppe Scura, su direttore del Sassozio Cof Commercio Sud Sardegna, narra che Donia Sardo ora spendi a somma 160 euro. Le famiglie ante spendi de manco rispetto all'anno passato, vita sa crisi a rigurpio Donia Vascia Sociali, ma con i sconti c'è sempre la possibilità di comprare mercanzia de qualità. Vuoi sbuttare che queste occasioni manna dei sfruttare, come ti narra ancora Giuseppe Scura, sul settore andando a Icci, Sierro, non è andato bene proprio. Si spera, narra ancora commercio, questi casi sconto, su possono portare in bottega, finse sei turista, che punti arribendi in Sardegna.
de su progetto de Ubaldo.

Badas, insieme a lei, de su poeta in Casteddu, e nascendo su Colonia Hotel, de su ospirale in Marino Becciu, a un intervento che era recuperai, si struttura, a resta un luogo de memoria e de bellezza. Rannasci, finse una biblioteca digitale, può contare la storia de Badas. Come ti narra Maria Antonietta Mongiu, sa responsabile scientifica del suo progetto Colonia Dux. Ha pubblicato su modellino de sa Colonia Dux, via Stetia, su Unione Sard, su 14 de su Mesargiolas, de su 1938. E proprio grazie a questa fotografia, noi si vuole a recuperare sa sostanza, no? De su progetto. Ubaldo Badas è stetio un maestro di architettura, rilassamus in un manno, in s'urbanistica casteddaia. E noi si idea de Badas, e su principio de noi, e muovendosi su progetto, può recuperare si struttura anante su mari. Che stetia Colonia Marina, poi Piazza e Pipiuso, e Pusti se stetti finza uno spirale. In subvenitori ha reso un'istruttura turistica, rispettendo d'ogna vincolo urbanistico. Ed è questo argomento si andrà a legare in un montone a Tobioso, che Santa Denni d'ogna lunisi, come incendi dell'unisi, dessa gira che entra, e noi geologi andiamo a spiegare, finza come è fatta Sarena. Dessa playa del suo poeta. Si idea è di Maria Antonietta Mongiu ed è Diana Zuncheddu, presidente del suo CDA, della società di Colonia Hotel, che tenere sa concessioni demaniali per riqualificare tutta si struttura. C'è una storia manna che contra de gusta Colonia, come ti narra Diana Zuncheddu, e vunti conto su de una bellezza manna. E in prusu arannasci sa Colonia Dux Library, una biblioteca digitale che arregoleri tutto il progetto e le opere de Ubaldo Badas. E poi un'iniziativa dell'Unione Sarda, grazie in parisi con su giornali, si girò di Santa Cattaia gratis, un inserto dedicato al logo sopra lo sbello della regione nostra, 28 pagine, se come ti conterà Paolo Paolini, giornalista de su giornali, ci antessi tutto il splai, sagananta numero chiuso, punti 15, gli articoli sono spiegati come ti, si vuole rientrare, come ti si deve arrivare a notare. In pruso, sarà questione della bellezza, dei sbrugo storico, su certificato della regione nostra, punti noi, e sorti una varia articoli su dedicato al turismo, a capiau es eventus de su sport. Grazie dunque, si inserto speciale a gratis impari con s'Unione Sarda. In Siena, e vendi tempo su Malu e su Vanno, che si depiera curri oggi, in occasione della festa de San Madonna di Provenzano, sarà curri grasi. In sa piazza del campo, tutti sapete tra i squadresi de sa Sardegna, punti 7, certi Giovanni Azzeni, di nata Tittia, de Nurri, ha ribinto 11 bortas su Vanno. Oggi curri con sa contrada de S'Aquila. Carlo Sanna, di nata Brigante, Sindia, ribito tre Bortas e corri con Sonda. Sebastiano Murtas, di nata Grandine, Santo Lussurgio, con sa contrada de Socca. Giuseppe Zedda, di nata Gingillo, de Nora Gugume, ha ribito quattro Bortas e oi tra Ballera, con sa contrada de sa Civetta. E Andrea Sanna, che di nata Virgola, de Nugoro, ha ribito tre Bortas e ancora Dino Pes, di nata Vellutto, de Silano, ha ribito una Bortascetti, oi con sa contrada de Subrucco. E sull'ultimo Salvatore Nieddu, 24 anni su del Nugoro, corre su Vanno, o se rima a bordo con sua contrada de su Val di Montone, crasi dunque su Vanno de Siena. Noi su Sport, su Alloni de Serie A, fuori d'auso sul mercato su Castello, a quanto pare Gianluca Gaetano è stigiato di accordo, può andare a giocare con Atalanta, ma il negozio tra la società di Castellaia e la società di Bergamasca non vuole serrare ancora, Atalanta Nagapori spendi 11 milioni di euro. Posso Castello non andava bene, di Oleri a su manco 17 de milioni, sì, ma è l'ultimo società di Santa Cattaia, è sicuro un accordo. Su direttore sportivo nuovo a Cardi, in su mezzo, cercando di giocare Oresi, Cantaviga è su vostro, De Gaetano, un estetto già comprato, un svizzero, Alessandro Romano, o de San Roma, ma diserbiti altro, su questo che è tutto giocatore esperto, e nomini si punti gusto su de un altro svizzero, Michel Aibischer, ed è un inglese, Winks,
e certi fins de agattai chini arrabigai su posto de palestra e su castello palace rimera fava Zuli de su Catanzaro, mentre sa vostra difesa non si ci regalerese su Benidori de Mina in pigna con sa nazionale colombiana e su mondiale americano e su ultimo sa società di Aridesidio su granta staff tecnico gara tra Balla con Pisaccane, Ponti Morelli, Bucci, Battilana, Facundo Stick e Michele Marro. E usa cabao, poi gusta edizione guru, si torru grazie a vostra attenzione, si intendeva, si bieva, si edizione chi bene, un saluto e tutto.

Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: Innao.
1: Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
2: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Dal mondo del canto a chitarra, Emanuele Grau elabora questo brano, Pianalza, inserito nel suo album Biddas del 2013. Suo il testo con arrangiamento di Antonello Carta.

0: Era ispirato ai moduli musicali tradizionali Si bemolle, Fa diesis, Mi e La, questo brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: Erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

a inue. Pro andare pro dorrare, è troppo istentoso, pro andare pro dorrare.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era su talchitù dei cordas e canas, inserita in chiusura d'ampia sintesi televisiva che fu realizzata a Pycnos il 31 ottobre del 1998 a La Havana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Sono 23 e 1 minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile l'estate.
3: Lo spacca prezzo ci fa. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il calcata?
3: Cino climatizzazione e zanziere su misura. Il nostro retto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio sì, perché migliorare casa, migliora la vita.
4: Ci fa il Bri 100% Sardegna.
5: Radiolina Story, la storia da musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10, su Radiolina.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

0: è mezzanotte e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate!
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.

0: lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
1: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: è mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Scorrono veleni, succa la finanza dopo la revoca del tavolo Arabei. La regione, il governo si è arreso, FDI, tutto nato e morto all'Oiri Porto San Paolo, lo scontro interno al campo largo. Nuova ondata di temporali nell'isola e nuova allerta, disagi in Gallura, Santa Teresa cede un muro di contenimento, resta l'allarme incendi, domani supervertice in protezione civile. Maxi operazione ad Orosei contro l'immigrazione clandestina, smantellata un'organizzazione che sfruttava nordafricani irregolari, 3 gli arresti. Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari il Colonia Hotel, con il recupero dell'ex ospedale marino anche una biblioteca digitale che ricostruisce le opere del grande architetto. In primo piano dunque ancora la vicenda Cala Finanza, perché si è subito infiammato lo scontro politico dopo che il governo ha revocato il via libera al contestato insediamento turistico. Sentiamo subito il servizio di Andrea Secchi.
1: Il caso ora diventa politico. Dopo la revoca da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto Tavolara Bay a Cala Finanza, si accende lo scontro tra i poli. Il governo ha messo infatti lo stop alla ZES e al glamping in una delle zone più suggestive dell'isola. Il provvedimento segue il dietro front del Consiglio Comunale di Lori e Porto San Paolo, che aveva bloccato il piano in autotutela, revocando la precedente delibera del novembre scorso. Su Cala Finanza c'era stata una sollevazione con tanto di manifestazione di cittadini attivi. Visti. La revoca del governo riguarda inoltre l'unico progetto presentato, quello del glamping. Non è mai stata avanzata alcuna richiesta su un resort che una società italo-brasiliana avrebbe avuto intenzione di realizzare in quell'area. Per la giunta regionale, in ogni caso, il governo ha dovuto arrendersi.
2: L'indirizzo del comune di Luripo San Paolo, la propria intenzione è stata assolutamente travisata a Roma e per questo il comune ha fatto bene a revocare e ora la decisione conseguente, a parte la struttura di missione, di revocare l'autorizzazione. Norme principali e pilastri in materia di urbanistica e paesaggistica non possono essere bypassate da una norma di semplificazione nazionale.
1: E la risposta di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere.
3: Alla luce di come sono andati i fatti, pare evidente che la ZES abbia agito in funzione e in base alle esigenze dei territori. È chiaro che la responsabilità è tutta interna allo scontro che c'è stato nel campo largo sardo ed è opportuno che la Presidente Todde prenda i provvedimenti nei confronti del suo vicepresidente, magari rimuovendolo.
0: Stamane presidio davanti al Consiglio regionale di associazioni e comitati contro l'espansione della RVM di Domus Novas. Stefano Birocchi.
4: Siamo qui per ricordare al Consiglio regionale i suoi compiti istituzionali, che sono anche quelli di controllare l'operato della Giunta. L'operato della Giunta sulla vicenda RVM è stato assolutamente negativo e fallimentare, come d'altronde quello delle altre giunte che dal 2011 si sono succedute.
5: Per i manifestanti la Regione si è trasformata da ente di controllo a sostenitore dell'espansione della fabbrica di armamenti di Domus Novas. Per chiedere un cambio di rotta il sit-in davanti al Consiglio regionale animato da 14 tra associazioni e comitati.
4: Questa giunta ha avuto l'ardire addirittura di non autorizzare, aspettando che fosse abdicando ad un commissario ad acta che ha deciso, e la giunta successivamente poi si è presentata davanti al TAR a sostenere le ragioni della guerra e di questa fabbrica. Il paradosso è che la politica industriale del Sulcis Iglesiente la sta facendo la multinazionale Rheinmetall, ma di fatto non garantisce nemmeno il lavoro, perché come vediamo da quando esiste, cioè da negli ultimi 10 anni, il numero dei lavoratori effettivi è rimasto sempre 100, variano quelli somministrati in funzione della produzione, in funzione delle guerre che ci sono da altre parti. Questo e noi riteniamo che con il nuovo impianto, che sarà molto più automatizzato, probabilmente non serviranno più nemmeno quei lavoratori.
0: Nuova ondata di temporali nell'isola e nuova allerta, fenomeni più intensi oggi soprattutto nei settori orientali, in particolare Baronia, Ogliastra, Sarrabus e Gallura, dove si registrano disagi a Santa Teresa Gallura per il cedimento di un muro nella frazione di San Pasquale. La frana ha impedito l'accesso ad alcuni appartamenti di un condominio. Violento acquazzone anche a Siniscola. In questo pazzo meteo estivo resta sempre l'allarme caldo e incendi, e per domani a Cagliari, in protezione civile, convocato un super vertice con regione, sindaci e tutti i soggetti coinvolti nella campagna antincendio.
6: Cronaca da Orosei adesso con l'operazione dei carabinieri che hanno smantellato un'organizzazione che favoriva e sfruttava l'immigrazione irregolare. Il servizio di Egidi Angela Secchi.
7: Sono accusati di aver predisposto affitti fittizi di locazione e comodato d'uso accompagnati da dichiarazioni di ospitalità false per favorire l'immigrazione e la permanenza illegale di cittadini stranieri con l'impiego di denaro e beni di provenienza illecita. Tre le persone arrestate a Orosei e trasferite in carcere dai carabinieri, un quarto complice all'obbligo di firma. Indagati nell'ambito della stessa inchiesta ci sono anche due impiegati pubblici. Le indagini dei militari di Siniscola erano partite un anno fa e hanno accertato l'ingresso e la permanenza illegale nell'isola di almeno 26 persone originarie di Marocco, Tunisia ed Egitto, tutto reso possibile grazie alla connivenza di due proprietari di immobili, di un impiegato del CAF e del concorso materiale di alcuni impiegati pubblici. Ogni pratica gestita ai nordafricani costava tra i 500 e i 5.200 euro, denaro movimentato attraverso conti correnti bancari e un conto di gioco online. Alla rete di immigrazione irregolare scoperta dai carabinieri sarebbe legato anche un attentato ai danni di un impiegato di area urbanistica del comune di Orosei. Il 7 aprile dello scorso anno un ordigno rudimentale era esploso sotto la porta di casa sua, un avvertimento non proprio bonario. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a una sua segnalazione di abuso edilizio in uno degli stabili utilizzati dagli indagati. Un rilievo che avrebbe potuto compromettere l'utilizzo fittizio dell'appartamento e creare problemi all'intera rete. Conti correnti, immobili e documentazione varia sono stati messi sotto sequestro e sarebbe solo l'inizio. Le indagini proseguono.
6: Ed è stata una mattinata di disagi all'aeroporto di Elmas sul fronte dei voli in continuità territoriale, ci riferisce Alberto Masu.
8: Mattinata da incubo per i voli in continuità da e per Elmas. La prima brutta sorpresa è arrivata per i passeggeri che avrebbero dovuto prendere posto sull'XZ-02330 di Aeroitalia per Fiumicino in continuità territoriale. Cancellato, con passeggeri dirottati sul successivo volo delle 9 che ha regalato nuovi disagi partendo con oltre mezz'ora di ritardo. Stessi problemi per i passeggeri del volo Cagliari-Linate delle 7, sempre di Aeroitalia e sempre in regime di continuità. Anche in questo caso partenza cancellata e viaggiatori dirottati per chi ha trovato posto sul successivo volo delle 8, partito alle 8:15. Cancellazioni che hanno di riflesso colpito anche le tratte inverse, con la cancellazione del Roma-Cagliari atteso alle 9:20 e del Linate-Cagliari che sarebbe dovuto atterrare a Elmas alle 10:30. In attesa di spiegazioni dall'ufficio comunicazione della compagnia, resta il disagio provocato a chi ha dovuto ritardare o cancellare la partenza e tra questi non solo turisti, ma anche chi viaggia per motivi di lavoro o di salute, rischiando di perdere appuntamenti presi chissà da quanto tempo. Disagi anche per chi doveva rientrare dal capoluogo lombardo mercoledì sera con il volo delle 21:30 decollato solo a 12:30 ed atterrato a Elmas quasi alle 2.
6: Ci fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria.
9: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea Digital.
6: Nasce ad Alghero il comitato Stop Campo Boe, costituito da cittadini, diportisti e operatori economici. L'obiettivo è la difesa della libera fruizione del mare, oltre che promuovere la revoca o la profonda revisione del progetto. Tra i promotori l'ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, già intervenuto dopo il primo weekend dell'entrata in vigore dell'ordinanza della Capitaneria di Porto che disciplina l'utilizzo dei campi boe. È stato confermato quanto avevamo denunciato fin dall'inizio, ha detto Pais, una situazione di totale deregulation con l'ordinanza disattesa praticamente in ogni suo aspetto. E ora a Sassari, dove la regione replica alle accuse dell'opposizione sull'annuncio ritenuto troppo trionfalistico sui risultati del PNRR. Franco Ferrando.
10: un cantiere, quindi il trionfalismo di questa maggioranza che ha perso 2 anni mi sembra quantomeno inopportuno. Non siamo neanche a metà strada.
11: Botte risposta tra minoranza e regione sull'annuncio relativo all'attivazione, questo è il termine usato nei comunicati stampa, di 17 ospedali di comunità in Sardegna, un obiettivo centrato del PNRR, è stato detto. Tra queste San Camillo, tra Sassari e Sorso, oggetto di visita di consiglieri e amministratori locali. Nessun obiettivo centrato era stata la loro denuncia al termine della verifica. Qui è ancora un cantiere. La replica non si è fatta attendere. La Sardegna ha rispettato la scadenza del 30 giugno, ottenendo la certificazione tecnica che attesta il completamento degli interventi secondo gli standard richiesti.
12: La Sassari ha ottenuto un ottimo risultato su case e ospedali di comunità, asseverando 19 strutture su 21. Relativamente all'ospedale di comunità di San Camillo, è attualmente oggetto di lavori ulteriori indispensabili per poter dare un maggiore efficientamento alla struttura, e tutto nell'interesse dei nostri pazienti. La Sassari sta lavorando incessantemente per garantire una sanità territoriale di prossimità vicino alla propria popolazione.
6: Polemiche anche a Nuoro sulla proposta di demolizione dei muri dell'ospedale Zonchello e dell'ex artiglieria. Sentiamo Graziano Cano.
13: Nessun abbattimento indiscriminato, proponiamo solo di rendere visivo il parco dello Zonchello, quindi il collara prospicente a via Maneroni, e per quanto riguarda l'artiglieria solo e soltanto viale Sardegna, ove possibile, o l'angolo di via Toscana.
14: È bastata la parola abbattimento in una città che in passato ha dovuto ingoiare le sciagurate demolizioni delle vecchie carceri ottocentesche e dell'ex comune, al loro posto costruzioni mai amate dai nuoresi, e sui social si è scatenata la protesta, andata, come spesso accade, sopra le righe. La proposta è semplice: via il vecchio muro dell'ex artiglieria nella porzione di Viale Sardegna, al suo posto un'inferriata, via il muro davanti allo Zonchello all'ingresso della città, con ripristino della recinzione originaria. I promotori invitano a guardare quello che potrebbe diventare un progetto prima di valutarlo. La parola passa al comune e all'azienda sanitaria locale.
13: Noi la proponiamo, poi dipenderà dalla pubblica amministrazione, sia dal comune di Nuoro sia dall'ASL per lo Zonchello. Noi abbiamo lanciato l'idea, poi vediamo.
15: Io ringrazio il comitato anche per il coraggio. I tempi di social, anche esprimere delle idee nuove richiede coraggio, e lo vediamo sempre dalle reazioni violente che leggiamo sui social. Quindi ringrazio davvero il comitato per aver promosso il dibattito. Le proposte sono interessanti, sono da vedere, da valutare.
6: Iniziano sabato i saldi estivi nell'isola, e allora stime e aspettative nel servizio di Virginia Devoto.
7: Al via da sabato i saldi estivi nell'isola dureranno 60 giorni e rappresentano una boccata d'ossigeno per i negozi al dettaglio, alle prese con la concorrenza dell'online e la crescita dell'e-commerce. 6 miliardi le spedizioni stimate dal sud-est asiatico verso l'Europa. Secondo Confcommercio si stima una spesa media
16: circa 160 euro a persona. Si tratta ovviamente di stime che tengono conto di un potere d'acquisto inferiore comunque in Sardegna, ma che sicuramente permetterà ai sardi di soddisfare anche i loro piccoli desideri e anche qualche acquisto di impulso.
7: Saldi estivi che possono contare sulla stagione turistica per risollevare le vendite dopo il calo nei mesi precedenti.
16: Visto anche l'andamento abbastanza negativo e poco soddisfacente dell'inverno, si spera appunto in una boccata di ossigeno e quindi una, diciamo, un'accelerazione delle vendite per il commercio tradizionale, che comunque la macchina dei saldi è una grande macchina nazionale che si muove praticamente in simultanea e, non dimentichiamo, attira anche tanti turisti che oggi sono presenti nella nostra regione.
6: L'Unione Sarda in edicola domani, le consuete anticipazioni con Francesca Fius.
17: Buonasera a tutti. Il governo blocca il progetto immobiliare di Cala Finanza. Tutte le reazioni domani in primo piano sul nostro quotidiano. E poi vediamo insieme nuovi voli diretti da Cagliari. La città sarà collegata a Olbia e ad Alghero. Ancora la cronaca, ancora Cagliari per la terza puntata della nostra inchiesta sulla metro. Parlano i commercianti. Lo sport in chiusura con il calcio, tutto sul mercato del Cagliari. E intanto l'ex presidente rossoblu Cellini incassa 4 milioni dalla cessione di Tonali. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo naturalmente un nuovo numero dell'Inserto Estate.
0: E noi invece diamo la linea ancora alla regia per la pubblicità.
18: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
0: Dal progetto di Ubaldo Badas nasce a Cagliari il Colonia Hotel, e con il recupero dell'ex ospedale Marino anche una biblioteca digitale dedicata al grande architetto. Il servizio di Massimiliano Rais.
19: Il 14 luglio del 1938, sulla prima pagina dell'Unione Sarda, viene pubblicato il modellino della Colonia Dux di Ubaldo Badas, e quell'immagine ha consentito di recuperare l'essenza del progetto di un geniale maestro di architetture che, pur senza la laurea, ha lasciato un segno profondo nel tessuto urbano cagliaritano. Nel solco di quell'idea si muove il recupero dell'edificio storico che si affaccia sul mare, che dopo aver ospitato una colonia marina per l'infanzia e un ospedale sarà valorizzato e gestito in chiave turistica, tenendo conto dei vincoli esistenti.
20: Il disegno di Badas, queste braccia, queste esedra che si aprono al mondo, questo luogo di accoglienza, in realtà non vide mai la luce, e poi nel secondo dopoguerra diventa ospedale marino. È un rudere che noi abbiamo saputo leggere, e lì abbiamo trovato lo schema di Badas, cioè proprio il calcestruzzo che lui ha disegnato.
19: Di tutto questo si parlerà nei seminari aperti al pubblico in programma ogni lunedì alle 19 a partire dal prossimo 6 luglio per tutto il mese nella vecchia sede dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena. Geologi ed esperti spiegheranno come è fatta la terra, la sabbia, il litorale del Poetto e l'area naturale dove è sorta la Colonia Dux. Un'idea di Maria Antonietta Mongiu, responsabile scientifica del progetto Colonia Dux, e di Diana Zuncheddu, presidente del consiglio di amministrazione della società Colonia Hotel, che si è giudicata la concessione demaniale marittima per la riqualificazione della struttura.
21: Non soltanto vincolato, e quindi il restauro sarà conservativo rispetto a ciò che è vincolato, quindi al calcestruzzo, quindi a ciò che Badas aveva inventato per collegare e rendere solidali il piano orizzontale con il piano verticale. Sarà proprio un posto che cercherà di lasciar parlare ciò che era, e quindi reinterpretare in un modo rispettoso quello che è stato.
19: E assume contorni concreti la Colonia Dux Library, una biblioteca digitale che raccoglie tutta la documentazione che riguarda Ubaldo Badas, la sua opera, in particolare la Colonia Dux, conservata negli archivi pubblici e non solo.
0: Sviluppo economico dal riconoscimento UNESCO ad Ardauli, un confronto sul futuro di Mandras e dell'intero Barigadu. Mario Tasca.
22: L'UNESCO come punto di partenza per creare sviluppo. Ad Ardauli istituzioni ed esperti si sono confrontati sul futuro della necropoli di Mandras e del territorio dopo il riconoscimento mondiale.
23: Il riconoscimento UNESCO è un punto di arrivo molto sofferto anche. Però da lì dobbiamo partire, cioè, quindi rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo sia economico ma anche uno sviluppo del patrimonio culturale di Ardauli ma anche di tutto il territorio.
22: Il sito seriale delle Domus nell'isola comprende 18 componenti in 16 comuni. Il CESIM, il Centro Studi Identità e Memoria, che nel 2018 ha avviato il percorso, ha già definito nel piano di gestione le azioni da realizzare e la nascita di un organismo come la Fondazione.
23: Quindi la strada è già tracciata, la regione finanzierà i primi 3 anni di gestione, che dovrebbero innanzitutto servire a allineare i valori dei siti,
1: che ce ne sono alcuni che possono essere veramente anche già da adesso definiti prodotti turistici, e altri invece devono ancora finire il percorso di adattamento e di sistemazione.
2: Mandras, con il suo reticolo in ocra rossa, diventa così simbolo della sfida: trasformare il patrimonio in opportunità per giovani, imprese e comunità.
6: Ancora l'Unione Sarda in edicola domani, da non perdere in omaggio una guida alle vacanze nell'isola, ce la presenta Paolo Paolini.
3: Domani in omaggio con l'Unione Sarda, un inserto di 8 pagine sulle vacanze in Sardegna. I giornalisti della testata vi racconteranno le spiagge a numero chiuso, sono 15, dal nord al sud dell'isola, con i consigli per prenotare l'accesso, i borghi d'Italia riconosciuti in Sardegna, che sono 9, le cascate, le piscine naturali e quelle meraviglie del centro Sardegna, e un servizio molto interessante sul turismo legato agli eventi sportivi. In Sardegna ce ne sono tanti, portano migliaia di persone. L'ultimo esempio è stato Luna Rossa, la gara vinta a Cagliari nei giorni scorsi. Tutto questo domani in edicola con l'Unione Sarda e sull'app.
6: C'è l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
24: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Andiamo a Siena perché il palio previsto di oggi è stato rinviato a domani per maltempo. Un palio di Siena targato sempre più Sardegna. Massimiliano Rais.
25: Il palio di Siena, che si sarebbe dovuto svolgere stasera, è stato rinviato a domani a causa della pioggia caduta sul tufo di Piazza del Campo. Il maltempo ha reso impossibile lo svolgimento del corteo storico e della carriera, che si svolgeranno meteo permettendo con gli stessi orari nella giornata di domani. 7 fantini sui 10 in corsa hanno radici nell'isola: Giovanni Azzeni, Tittia Danurri, 11 pali vinti, Contrada dell'Aquila, Carlo Sanna, Brigante, Sindia, 3 vittorie in Piazza del Campo, difende i colori dell'Onda. Sebastiano Murtas, Grandine da Santo Lussurgiu, Contrada dell'Oca. Giuseppe Zedde, Gingillo, Nora Gugume, 4 pali vinti, Contrada della Civetta. Andrea Sanna, Virgola, Nuorese, difende i colori del Leocorno. Dino Pes, Velluto da Silanus, 1 vittoria, Contrada del Bruco, è caduto in una prova della vigilia in via di recupero. Salvatore Nieddu, Nuorese, esordiente al palio di Siena, Contrada del Val di Montone. Le parole di Massimo Coghe, Massimino, che il palio lo ha vinto 3 volte, intervenuto alla strambata su Radiolina.
26: Vincere il palio, io credo che ci sono varie frasi diventate poi famose dei miei colleghi, e uno dei miei colleghi che dice: mi hanno portato subito in trionfo, a un certo punto mi abbasso per capire sopra di chi stavo, non c'era nessuno, ero sopra la folla praticamente.
6: E chiudiamo con il calcio di Serie A, con il mercato del Cagliari che continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Gaetano all'Atalanta. Facciamo il punto con Alberto Masu.
8: L'ombelico del mondo rossoblù, nella stagione appena passata, rischia di fare le valigie e spostare geometrie e qualità al servizio della nuova Atalanta di Maurizio Sarri. Gianluca Gaetano ha già un accordo di massima con la Dea, che lo ha incoronato come primissima scelta per diventare il padre padrone del centrocampo nerazzurro. Ma tra il dire e il firmare c'è di mezzo il Cagliari, che non può e non vuole accontentarsi dei circa 11 milioni messi sul tavolo dal DS della Dea Giuntoli. Rimandata al mittente anche la proposta di inserire contropartite tecniche come il giovane centrocampista croato Levak e l'attaccante maliano Touré. La società rossoblù insiste per arrivare al massimo con inserimento di bonus a 17 milioni, un braccio di ferro che difficilmente si chiuderà senza il trasferimento del giocatore a Bergamo. Per la sua sostituzione in mediana non può bastare il giovane romano, ma si cerca anche un elemento più esperto come lo svizzero Eibischer e l'inglese Winks. Difficile invece pensare di poter puntare ancora su Prati, bocciato dal Torino, e prima ancora dallo stesso Pisacane, anche se il giocatore proverà a far cambiare idea al tecnico durante il ritiro. Intanto è stato ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con Pisacane, confermati Murelli come vice, Bucci come preparatore dei portieri e Battilana come performance manager. I volti nuovi sono quelli dell'argentino Facundo Stick, che si occuperà della match analysis, e di Michele Marro, che va ad arricchire la squadra della preparazione atletica coordinata da Baldus.
6: Tutto anche per questa edizione notturna del telegiornale di Videolina. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci e buonanotte.

0: e sa terra nostra.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai chi ti vo be», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su bene gattauso, bene torrauso, su dare giornali de Sardegna 1 Bieuso, intendeuso che le punti snovas a Deo e cominciauso con su sommario. Cala finanza, su governo arenno daus autorizzazioni, il suo progetto turistico Tavolara Ben sul territorio dell'Oi, Rivorto Santo Paolo, pregio in mano della regione, del suo comune e del scomitauso. Operazione dei carabinieri di Deo Rosei contro il traffico del disterraus clandestinus, una ganga risfrutta uno sciacco in mano di cittadini estranei, su tre persone in prigione. Disagio su in aeroporto di Castello su Masu, hanno dato due collegamenti su con Roma, Fiumicino e Milano Linate in regime di continuità di territoriali, passeggeri inquieti su Meda. Sabato, De Gusta Gira, singhizzo desi sconto sui stadiali, si Donia Sardo raspende su manco 160 euro, un'opportunità di manna, poi sbutta che eri a soffrinti, gruppo del commercio online. Adesso progetto Deobaldo Badas nascendo su Colonia Hotel, aperto su cantieri in sospirare Beccio del Submarino in Castello, una biblioteca digitale a raccontare le opere dell'architetto Van Mau. Dunque, il suo governo ha dato autorizzazione al suo progetto Tavolara Bay in Calafinanza, sul territorio di Porto Santo Paolo, e Porto Santo Paolo, questa decisione da revigare sul Dipartimento Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dunque, se non sarà mai preso su Inanta Clemping, in sa località di questa costa galluresa, una prenda ambientale in manna. Ribito questa linea del suo comune, questa posizione che gli ha piccato la regione Buru, questa regione è andata sempre. No a questo progetto, come ti narra assessori regionali sul bilancio e della programmazione Giuseppe Meloni, esti contro ad ogni regola paesaggistica e del governo del suo territorio. Non è una battaglia contro Galincuno, narra ancora Meloni, ma una battaglia a rispetto del si statuto e delle scompetenze che teneri sa regione. Su consiglio comunale dell'Oi, Porto Santo Paolo, in sattobre del suo trintere, sul mese passato, ha deciso di annullare questa delibera che vi ha stati approvare in sul mese e Donia Santi del su 2025 possa riqualificazione di tutta questa zona e proprio a Riseo. In Calafinanza c'è stata questa manifestazione in man di attivisti, si è comitato sull'ompio di tutta l'isola. Oggi la decisione del suo governo che ha toccato il suo progetto di suginata glamping, mentre a Cantovare non è stato mai presentato il suo progetto di una società di italo-brasiliana, dove è un resort de lusso sempre in sa propria zona. Sa cronaca, i carabinieri su comando provinciale del Nugoro e militari di Tiniscole, Antisciusciau, un'organizzazione, una gang specializzata in sfruttamento del disterraso clandestino su Inorosei. Tre persone sono state stette a frimmarasa e portarsi in prigione, un'altra invece sono state a denunciare, a deppi firmai donna di in caserma. In da causa, finse sa dos dipendentesi de sa pubblica amministrazione. E questa gang è arrivato in tre in maniera illegale a su manco 26 persone adesso in Marocco, adesso a Tunisia e Egitto. Aveva imbroglio su vianta due uomini, merisi di una varia appartamento e uno dipendente del su CAF. Poddone pratica di Sterrauso di Pittamagai in tra 500 e 5200 euro. Accanto a varie questa indagini è stata capiera finza, cioè un attentato che è stato fatto su Zettere, su mese aprile di Occano, contro il saddomo di uno dipendente del suo comune di Rosei. Militare si è antisequestrato Dinai, ci verrà in conto su dessa banca, a Domusu, altro su documenti su Demporto, e se si comincia a scetti di un'indagine ancora lunga e manna di ai cinnati scarabinieri. Stati non mangiano difficili in me, da pochini oide per viaggiare con i aeroplani dei continuità di territorio di Castello su Masu, con aeroplano su Aeroplania. Sul primo collegamento ai 6 su Meggiano e si hanno dato passeggeri su Stati su Straviaso in due aeroplano che ha deppi a partire a noi del Meggiano invece sti partire a noi e mezzo. Disagio finse su collegamento tra Castello e Latte e deppi a partire a 6 su Meggiano e invece passeggeri di partire su Aesoto con un altro aeroplano. Disagio su Cantico
Uffizi, al contrario, cambiamento tra Roma e Castello, tra Milano e Castello. Se compagna poi noi non ha rispiegato il sussidio, ma passeggeri, perché tutto turista, ma se chi invia Portaballo, o questione di salute, antiprotetta, medico, commenti antiprotetta, passeggeri, a reserenti, di Piantavari, a Isnoe, mezzo di Milano, Linate, vorrei Castello su Naso, invece sono motivati su mezzo, no, mezzo, e punto di Baso, a Isduta de Mangiano. Incingiamo in poltura sul comunale, posto indico Massimo Mulas e la seconda legislatura, maggioria di centro-sinistra, e sti voti in aggiunta di San Medani, degli assessori si punti stessi confermati, su programma sti sigli, come te hanno dico, o leo su prettare, tutto il progetto su inghittauso, in ultimo su cinganoso, e in dio leo su paricciai, atto su abbraso in continuità, hanno Mulas continuità di politica e amministrativa. I consiglieri si è San Maggiori Conti 14, il presidente del consiglio, e sti li ammanclicano, 17 voti su. Posizione, Annauga è pronta a collaborare, ma è già prestendi, possa nomina dei due.

Non mula, scanico una porta, poi ti no braci pur. Sabato di questa gira, questi grasi, arenghizzai, antenghizzai, si sconto, si stadiali, si po' subestiribo, bottino su e altro. Sa stagioni di si sconto, a durare 60 disi, e punti un'opportunità di manna, dunque siamo butteghierisi, detto tutto sa sardigna, che punti su frendimera, per colpa del suo grande commercio online, e-commerce, che baliri, assumma anche 6 miliardi su de euro, scelti vostra mercanzia che arriverà da Essasia, in Europa. Giuseppe Scura, su direttore del Associo Cof Commercio Sud Sardegna, narra che a Donia Sardo ora spendi a somma 160 euro. Le famiglie ante spendi de manco rispetto all'anno passato, a questa crisi a ricorpio Donia Vascia Sociali, ma con i sconti c'è sempre la possibilità di comprare mercanzia de qualità. Voi sbutta che resi queste occasioni manna dei sfruttare, come ti narra ancora Giuseppe Scura, sul settore andando a Icci, Sierro non è andato bene proprio. Si spera, narra ancora Sarcof Commercio, questi casi sconto su Santa Portà in Buttega, finse sei turista, che punti arribendi in Sardegna. Del suo progetto di Ubaldo Badas, insieme a lei del suo poeta in Casteddu, nascendo su Colonia Hotel, del suo ospedale in Marino Beccio, a un intervento che recuperai si struttura, a restare un luogo di memoria e di bellezza. Rannasci finse una biblioteca digitale, può contare la storia di Badas, come ti narra

hotel ca tendere sa concessione de maniali por riqualificare totu s'istruttura. C'est un'istoria manna ca contra de gusta colonia, come ti narra Diana Zuncheddu, e vunti contus de una bellesa manna. E in prus arannasci sa colonia Dux Library, una biblioteca digitale ca arregolleri totu is progettus e is operas de Ubaldo Badas. E poi un'iniziativa de s'Unione Sarda, grazie in parisi con su giornali e girore Santa Cattaia gratis, un inserto dedicato al logo sopra lo sbello della regione nostra, 28 pagine, seguenti contara Paolo Paolini, giornalista de su giornali, ci antessi tutto i splai a Sagananta numero chiuso, 15, is articolo ante spiega come ti si vuole rientrare, come si deve arrivare a notare. In pruso, sa revisione de sa bellezza, de sbrugus storicus certificaus de sa regione nostra, punti noi, e surti una variga articolo su dedicaus e su turismo a capiau es eventus de su sport. Grazie dunque, sa inserto speciale a gratis impari con su Unione Sarda. In Siena, e vendi tempo su Malu e su Vannu, che si depiera curri oi, in occasione de sa festa de San Madonna di Provenzano, Saraguri Grasi. In sa piastra del campo, tutti sapete tra i squadri di sa Sardegna, punti 7, certi Giovanni Azzeni, di Nanta Tittia, De Nurri, ha ribinto 11 bortas su Vannu. Oi, curri con sa contrada de S'Aquila. Carlo Sanna, di Nanta Brigante, Sindia, ribito tre bortas e curri con sonda. Sebastiano Murtas, di Nanta Grandine, Santo Lussurgio, con sa contrada de Socca. Giuseppe Zedda, di Nanta Gingillo, de Nora Gugume, ha ribito quattro bortas e oltre a ballare, con sa contrada de sa Civetta. E Andrea Sanna, che di Nanta Virgola, de Nugoro, ha ribito tre bortas e ancora Dino Pes, di Nanta Velluto, de Silano, ha ribito una bortascetti oi con sa contrada de Subrucco. E sull'ultimo Salvatore Nied, 24 anni su del Nugoro, curri su Vannu, o se rimane a bordo con sa contrada de su Val di Montone, crasi dunque su Vannu de Siena. Noi su sport, su Alloni de Serie A, fuori d'auso sul mercato di su Castello, a quanto pare Gianluca Gaetano è già di accordo, può andare a giocare con Atalanta, ma il negozio intra sa società di Castellaia e sa società di Bergamasca non avuto serrato ancora, Atalanta Nagapori spendi 11 milioni di euro. Posso Castello non andava bene, di Oleri a su manco 17 de milioni. Ma è l'ultimo società di Santa Cattaia, di sicuro un accordo. Sul direttore sportivo nuovo a Cardi, in summenza, cercando di giocare Oresi, canta di gesso vostro de Gaetano. Un estetto già comprato, un svizzero, Alessandro Romano de San Roma. Ma di serviti altro, su quello che è tutto giocatore esperto e nomini si punti gusto su de un altro svizzero, Michel Aibischer, ed è un ingreso Winks. E c'è sti fin de Gattai, chini arrabbiai su vostro de Palestra, e su Castello Palace Rimera. Fa Vasuli de su Catanzaro, mentre la vostra difesa non si ci regalerà i subvenitori de Mina, impegna con sa nazionale colombiana e impegna con sa nazionale colombiana e su mondiale americano. E sull'ultimo sa società di Aridesidio, su granata staff tecnico, gara tra Balle con Pisaccane, punti Morelli, Bucci, Battilana, Facundo Stick e Michele Marro. E usacabao, poi gusta edizione guru, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeva su CBE, su edizione che bene, un saluto e tutto.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Buon giovedì 2 luglio, bentrovate e bentrovati al GR Salute e Benessere dalla redazione e da Francesca Balestrieri. Con l'arrivo del caldo, molte persone iniziano a riferire sintomi che nei mesi di freddo erano assenti. Sensazione di testa leggera quando ci si alza rapidamente, improvvisi cali di energia, difficoltà di concentrazione nelle ore più calde, lievi palpitazioni, gambe pesanti o una generale sensazione di debolezza. Spesso tutto viene sintetizzato con un'espressione molto comune: è il caldo.

0: se si trattasse di un disturbo inevitabile poco rilevante. In realtà, dietro questi sintomi esiste una fisiologia precisa che coinvolge pressione arteriosa, sistema cardiovascolare, termoregolazione e bilancio dei liquidi corporei. Quando la temperatura ambientale aumenta, l'organismo deve mantenere stabile la temperatura interna e per farlo attiva una serie di adattamenti: vasodilatazione periferica per disperdere il calore attraverso la pelle, incremento della sudorazione con perdita di liquidi ed elettroliti e variazioni della frequenza cardiaca per compensare eventuali cali pressori. Questo insieme di modificazioni può influenzare sia la pressione arteriosa sia il volume di sangue circolante. Quando un uomo diventa padre, la sua vita si spacca in due. Un recente approfondimento sul Washington Post descrive questo momento come un vero e proprio orizzonte degli eventi che separa un prima da un dopo, una realtà che viene letteralmente incisa nel cervello e nella biologia maschile. Per anni abbiamo pensato che solo le madri vivessero una metamorfosi biologica, ma la scienza oggi conferma che anche i padri attraversano quella che gli esperti chiamano una seconda pubertà. È una trasformazione profonda che prepara l'uomo alle responsabilità della genitorialità, modificando non solo i suoi ormoni, ma la struttura stessa dei suoi neuroni. Il bullismo in adolescenza provoca nel cervello di chi lo subisce alterazioni diffuse che possono influire negativamente sulla salute mentale futura. Uno studio dimostra che le esperienze ripetute di violenza verbale, fisica e psicologica ai fini di esclusione e prevaricazione hanno un impatto visibile su 49 regioni cerebrali implicate nella memoria, nell'apprendimento, nella regolazione delle emozioni e nella percezione del movimento. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la cellulite è un inestetismo estremamente comune che colpisce circa l'80-90% delle donne dopo la pubertà ed è legata a una complessa interazione tra ormoni, microcircolo e tessuto connettivo. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.
1: Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Per 6 anni voce di Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: È 1:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno a tutti, è già giovedì 2 luglio 2026, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. A volte credo che ci sia vita negli altri pianeti, a volte no, in qualsiasi dei due casi la conclusione è sorprendente. Carl Sagan, la frase del giorno, beh, perché oggi si celebra la giornata mondiale degli UFO, giornata di sensibilizzazione che invita le persone a riunirsi, a osservare il cielo alla ricerca di oggetti volanti non identificati. E allora, dalle guerre stellari alle bollette stellari, c'è Tari per te. Andrea Artizzu, buongiorno.
6: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i tuoi telespettatori, radioascoltatori, buongiorno. Sarò tra i più odiati perché io da te parlo di IMU, Tari, bollette, acqua, luce, corrente, insomma.
5: No Andrea, sei invece tra i più amati perché denunci, come succede oggi a pagina 18 dell'Unione Sarda in edicola, denunci tutto quello che sta succedendo. Siamo a Cagliari, però è un problema che riguarda tutta Italia. A Cagliari il comune cambia per la prima volta la tassa dei rifiuti, si paga a fine luglio, ma è una sorpresa questa che ci è arrivata veramente, come si dice, tra capo e collo. Non avevamo in preventivo di dover pagare questa somma.
6: È vero, non c'era neanche il comune, tant'è che è stata una decisione presa in una giunta del 26 giugno, quindi neanche una settimana fa, in fretta e furia per rispettare la scadenza del 30 giugno. E il 30 giugno infatti sono iniziate a partire gli avvisi di pagamento, di acconto, per chi ha la PEC, quindi gli ordini professionali. Poi si procederà entro luglio.

0: attiva, la sapremo solo, la conosceremo solo a luglio, quando il Consiglio Comunale adotterà il piano economico-finanziario e là lì si calcolerà il conguaglio, il saldo che dovremo pagare entro dicembre di quest'anno. Insomma, una bella botta, non c'è
1: una che dire. Bella botta, come si dice, Andrea, anche tanta confusione però.
0: Insomma, è arrivato molti comuni addirittura non sono al passo, quindi non so come si comporterà. È come la storia del PNRR, poi tutti speriamo, siamo in Italia, quindi una soluzione si troverà. Però devo dire che il comune di Cagliari si è messo al passo questa volta e quindi ha seguito le norme dell'ARERA, così si chiama questa agenzia, ed è così in grado di dare il bonus a queste persone, a queste 12.000 utenze che non pagheranno in pratica la prima rata. Quindi, insomma,
1: sentito Fabio Leoni?
0: Sì, guarda, io purtroppo sono nato dall'altro secolo, anzi per fortuna, e quindi avendo anche una certa età, avendo frequentato tante radio e tante discoteche, insomma, sono appassionato di questa musica funk. E lui è Ricky James, super freak, dedicato a tutte le donne che ascoltano la violina.

0: caffè corretto.
1: E allora il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Abbiamo ancora l'Unione Sarda oggi in edicola, aperto sulla scrivania, siamo a pagina 16 e 17 perché continua la bella inchiesta di Mauro Madeddu sulla metro. Allora, pagina 17, i primi test a San Saturniro, l'apertura resta un mistero, eppure l'assessore Manca diceva entro luglio apriremo la linea 3 nel tratto San Saturnino. Ad affiancarlo oggi c'è Alessandra Ragas, che è andata in Castello perché a Cagliari gli ascensori che portano nel cuore della città sono ancora fermi. Alessandra, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Allora, Castello è un quartiere meraviglioso, è il cuore antico della città di Cagliari, ma Castello è sempre più isolato. Riassunto delle puntate precedenti, Castello non ha più uno sportello bancomat, Castello non ha un ufficio postale, Castello è difficilissimo da raggiungere, anche perché nelle ore più calde il comune ha deciso di fermare gli ascensori.
2: Assolutamente sì, è proprio così, non è il primo anno in cui questa decisione viene presa, quest'anno più degli altri forse si fa sentire, saranno le temperature sempre più alte, ma la protesta tra i cittadini, tra i residenti del quartiere Monte è sempre più grande, specialmente perché, lo ricordiamo, i residenti del quartiere Castello hanno un'età media sicuramente più elevata di quella degli altri quartieri, quindi insomma parliamo di tanti anziani che hanno difficoltà a spostarsi, anche per le ragioni di cui parlavi tu, sono obbligati a scendere nella città bassa, come la chiamano allora, per fare la spesa, per andare dal medico, per andare alle poste e fare la risalita nelle ore più calde a piedi, nelle scale, passando dal bastione. Insomma, è una sfida importante sotto queste temperature.
1: Chi non abita a Cagliari e forse non lo sa, Castello è la parte alta della nostra città, io direi quasi altissima, perché se stiamo ai piedi della scalinata del bastione di San Remi e solleviamo lo sguardo, quella che è da affrontare coi 30 gradi che ci sono a mezzogiorno è davvero una salita importante, una salita impegnativa. Alessandra, tu come sempre, come sai fare molto bene, hai affrontato questa salita e sei andata a parlare con la gente, con chi a Castello abita, ma anche con i tanti turisti.
2: È vero, è proprio così, anche tanti turisti, insomma, attirati dalla bellezza del quartiere storico della nostra città, che affrontano le difficoltà che appunto sono scattate da ieri. Ieri, 1° luglio, gli ascensori delle scalette di Santa Chiara, quelli accanto all'ex sede dell'Unione Sarda, e l'ascensore del bastione San Remi chiudono nelle ore più calde, mediamente tra le 10 e le 18, con alcune variazioni, chi sono nel pomeriggio o chi, insomma, una o due ore dopo, creando tanti problemi. Sono tanti i turisti che si ritrovano a premere il pulsante dell'ascensore in attesa del suo arrivo, ma questo non arriva più, e insomma poi devono trovare delle strade alternative, che sono anche difficili insomma da capire, le cartine non indicano soluzioni alternative, e poi, come dicevi tu, guardare la scalinata del bastione fa un po' venire il capogiro sotto le temperature di questi giorni.
1: In Castello resiste una farmacia, resistono un paio di botteghe e un paio di ristoranti. Hai giustamente sottolineato che si tratta di uno degli angoli più belli della nostra città. Alessandra, che cosa risponde il comune?
2: Il comune risponde che questa decisione, insomma, non ha ancora una data di scadenza, verrà valutata in base alle elevate temperature, nonostante questo però sottolinea anche che ci sono delle alternative con i trasporti pubblici, che non sono però sempre funzionanti, come ricordano i residenti del quartiere che lamentano costanti ritardi, insomma, e le ragioni dietro questa decisione, che appunto derivano dalle elevate temperature che metterebbero in realtà in pericolo i potenziali visitatori all'interno degli ascensori. Sappiamo, già capitato in passato che questi
1: anche
2: potessero
1: bloccarsi.
2: Anche a
1: me, Alessandra, lo sai, sono rimasta bloccata.
2: Aiuto.
1: Anch'io in uno degli ascensori di Castello, è un'esperienza che non auguro a nessuno, però la soluzione al problema non può essere certo bloccare l'ascensore, ma forse adeguarlo.
2: Assolutamente sì, quello che chiedono appunto i residenti è maggiore manutenzione, maggiore controlli, non di certo l'isolamento, che è quello che stanno vivendo e che ogni anno cresce sempre di più.
1: Alessandra Ragas, grazie, ci vediamo più tardi in redazione, adesso ascoltiamo insieme lo zio dell'Hip Hop Italia.

0: Iaio J-Ax. E allora chiudiamo lo spazio dedicato all'Unione Sarda oggi in edicola parlando di un regalo che domani i nostri lettori troveranno in edicola oppure sull'app Unione Digital. Paolo Paolini insieme a me che questi inserti li inventa, li prepara, li coccola e li accudisce. L'estate sarda, una guida in regalo. Paolo, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un bel numero, avremo un bel numero domani da sfogliare perché ci racconterai quali sono le 15 spiagge a numero chiuso, i 9 borghi d'Italia dal nord al sud dell'isola e poi quelle piscine naturali e quelle cascate favolose, tanti eventi sportivi, insomma tutta l'isola da scoprire.
1: Anche una serie di idee per qualche piccola vacanza durante l'estate, forse pure un giorno in una delle spiagge a numero chiuso delle 15 spiagge che ci sono in Sardegna o in uno dei borghi.
0: Dacci qualche consiglio.
1: La spiaggia quest'anno si è discusso molto di Punta Molentis, un po' perché l'incendio dell'anno scorso si pensava l'avrebbe resa inutilizzabile per molti anni e poi la tassa che è stata applicata quest'anno, una tassa di la verità molto alta, un ticket d'ingresso di 10 euro, però hanno ridotto il numero degli accessi a pochissime persone, ma resta una meraviglia, è bellissima vicino a Cagliari e poi tutte quelle della costa di Baronei, del nord, insomma è difficile anche fare una classifica della più bella perché sono tutte splendide.
0: Senti, per chi non come me, però invece sono tanti i turisti sportivi, abbiamo anche quelle proposte.
1: Sono proposte che si concretizzano in zone normalmente poco battute, per esempio molto nell'interno della Sardegna, ma Luna Rossa ci ha insegnato che anche Cagliari può diventare meta del turismo sportivo. Insomma, è un volano che sta in Sardegna, sta alimentando una grande corrente turistica e potrebbe farlo ancora di più. Noi cerchiamo di raccontare in questo momento com'è, cosa produce in Sardegna e quali sono le zone, Cagliari e l'interno, che la sfruttano di più, che lo sfruttano di più.
0: E allora in edicola è sulla app Unione Digital, domani in regalo con l'Unione Sarda questo speciale. Paolo Paolini, assolutamente da avere e poi da conservare sino a settembre perché è una guida indispensabile.
1: Per tutta l'estate.
0: Per tutta l'estate, grazie Paolo, ci vediamo più tardi in redazione. Fabio Leoni, abbiamo segnale orario, abbiamo musica, abbiamo tanto tantissimo su Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Come si mescola la cachaça con il bianco? Ce lo insegna Gaia, bossa nostra.

0: E allora ha un'ora di sonno alle spalle, eppure questa mattina è qui insieme a me a Caffè Corretto Fabio Carta, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno. Ma... buongiorno a tutti. Non so se dire buongiorno o buonanotte, però sì, buongiorno.
0: Allora, no, buongiorno. Guarda, innanzitutto io ti devo dire grazie per bere questo Caffè Corretto insieme a me, ma soprattutto devo farti complimenti perché dietro il grande successo del concerto di Ben Harper che ieri ha aperto a Cagliari la grande stagione del live, ci sei tu.
1: Dai, grazie mille dell'invito e grazie del caffè che ne ho assolutamente bisogno stamattina.
0: E allora Fabio, 19 album pubblicati, 16 milioni di dischi venduti, 3 Grammy Award, beh, sei riuscito davvero a portare in città uno dei mostri sacri della musica mondiale.
1: Eh sì, esatto, sono riuscito, insomma, insieme a Bobo, il mio socio, in collaborazione con le ragazze terribili di Sassari, a portare a Cagliari in città per questo nuovo tour europeo che Ben Harper sta facendo in giro appunto per l'Europa e comunque poi che si unisce a tutto il resto del tour mondiale che sta facendo, una data in Sardegna che è stata bellissima e si è conclusa che ore fa, molto partecipata, una scaletta bellissima, lui in splendida forma, la vende male, quindi insomma sembra tutti felici e tutti contenti.
0: E meno male, perché così dovrebbero essere i concerti. Fiera campionaria, che insomma lo diciamo sempre, no? Noi non abbiamo spazi a Cagliari per questo tipo di concerti, eppure siete riusciti a trasformarlo. Era una fiera bella, sì, in grande, esatto, forma quella che abbiamo visto ieri.
1: Sembra proprio di sì, tra l'altro l'abbiamo tenuta a battesimo, sta diventando un po', come dire, un replicarsi questa cosa. L'anno scorso eravamo i primi con gli Europe, quest'anno siamo i primi, quello di ieri notte appunto è stato il primo concerto dell'Arena in Fiera a Cagliari per l'estate 2026, quello di Barber è il primo, insomma sì, siamo riusciti grazie anche poi all'impegno del comune, dell'ente Fiera, insomma, a organizzare una venue, una location, insomma, che può accogliere, ospitare tante persone e anche appunto nomi, come hai detto tu, artisti molto molto importanti della musica pop rock mondiale, come appunto Ben Harper.
0: Senti, un divo in assoluto, che però è anche un antidivo, ce lo racconti un po', l'hai conosciuto?
1: Allora sì. Sì, esatto, allora è una persona molto, cioè abbiamo avuto modo di conoscerlo poco, però di scambiarci due parole è molto serena, una vibe molto molto positiva nel backstage, si ferma a chiacchierare con tutti, è anche uno molto legato a sicuramente alla famiglia. Ieri c'era il figlio, c'era un figlio con lui che alla fine, tra l'altro, nell'ultima canzone ha fatto salire sul palco, ha fatto l'inchino insieme a lui e al resto della band, quindi no, un clima molto, sicuramente un clima molto molto bello, appunto malgrado sia una rockstar o comunque una persona molto, un artista molto conosciuto nel panorama musicale, comunque devo dire la verità, un clima, un mood super sereno e super collaborativo, ahimè non è sempre così,
0: sappiamo bene, quindi anche quelli più turbolenti però sono divertenti, dai, alla fine.
1: Esatto, blindato ma non troppo, ecco, mettiamola così, blindato ma non troppo.
0: Fabio, quindi, Carta, ovviamente la tua estate però non finisce qui.
1: Ma la mia estate inizia, esatto, nel senso che questa è uno dei primi, abbiamo iniziato settimana scorsa con i Negramaro a Golfaran, appunto ieri con Ben Harp, e poi adesso si parte settimana prossima a Marlene Kuhn, Circus, il Disaster Metal Fest, e poi abbiamo Tony Pitoni, insomma ne abbiamo a Remegrita, a Sant'Antioco, all'Arena Fenicia, insomma ce ne sono, hai detto bene, è appena iniziata la mia estate, l'estate, di lavoro in giro e di musica e concerti.
0: L'estate è appena iniziata, io ti voglio assolutamente poi di nuovo con me e ti ricordo la prossima promessa che mi hai fatto il mese scorso, quella di avere Toni Pitoni qua.
1: Sì,
0: in,
1: sì.
0: In,
1: ci stiamo, no, ci stiamo, ci stiamo, la grande frase, ci stiamo lavorando, un grande classico.
0: Fabio Carta, grazie, buonanotte, buonanotte, speriamo grazie. Che questo caffè corretto non ti abbia svegliato troppo. Recensione, fotografie, tutto quello che vi siete persi ieri di Ben Harper e naturalmente sulle pagine dell'Unione Sarda. Ancora musica qui a Radiolina. Business.